0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.

0: Radio Number One, le 3 e 2 minuti.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Club Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

0: Number One Lights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
2: Ascolta i nostri podcast.
1: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
3: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
2: Squat.
3: Sì.
2: Plank.
3: Sì.
2: Flessioni. Uno, due,
3: uno, due,
2: su, giù. Sì, giù. Ma devi andare giù. Non ce la fai.
4: Journalist.
1: Gli spacca notizie.
4: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
0: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Buongiorno amici, stanno per partire gli Scombricolati, la trasmissione che vi sveglia con un sorriso. Preparatevi, puro divertimento, informazione e tanta musica.

0: dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombricolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Ehi là, buongiorno ragazzi. Allora, vediamo. Piove, piove, la gatta la fa love, i minini crida, la gatta la smarida sotto i cop, la navoia fa rangon. Eh sì ragazzi, qui piove, ma tanto vabbè, andiamo avanti così. Ciao, buongiorno Rossana e bacioni.
2: La combriccola del tasto era tutta gente a posto. Tra fagiani e patatone c'è una grande confusione. Ciao!
3: Number one! Gli scombriccolati del

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Chiamate un medico, chiamate un medico, questa radio sta esplodendo.
2: Buongiorno ragazzi, io vi ricordo che se avete bisogno di un pirla sono qui, eh.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Dai, Kevin!
2: Ma continuo a sbagliare, no!
3: Voilà la combricola, voilà la combricola, voilà la combricola, voilà la combricola, voilà la combricola. Buongiorno miei cari mariachi di Radio Forologi.
4: La combricola,
5: la combricola,
4: la combricola
5: di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Benvenuti nel momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Se io posso scombricolare e voi potete scombricolare, allora tutto il mondo può scombricolare. Manuela! Manuela!
2: Buongiorno number one, buongiorno Combricola, buongiorno, buongiorno. Praticamente sono di nuovo con la macchina di... e quindi non c'ho la radio, che tristezza senza la vostra compagnia. I primi della classe siamo noi, i primi della classe siamo noi, ultimi della classe. Ciao bacione, Omar D'Averzo.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Buongiorno ragazzi, ma io volevo dirvi, con 70 milioni al giorno d'oggi non è semplice fare benzina all'elicottero, paghi l'assicurazione del 4-5 Ferrari, dei Lamborghini, lo yacht. 70 milioni non è così una cifra tanto buona, per i poveri magari, ma per i ricchi cosa vuoi che sia? Ciao, Paolo da Gallarate.
2: Allora, signore Longari, le facciamo una domanda. Quanti anni ha la sua fagiana? Su, parta il conto alla rovescia.
3: Avviso ai sognatori, ai pendolari e ai dormienti. I vostri vocali sono la colonna sonora di questo risveglio scombriccolato. A tra poco.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino.
5: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
6: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale. Eppure, nel

0: chiudiamo gli occhi, spalanchiamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Buongiorno dai ragazzi della scombriccola. Stavo pensando che potreste andare avanti veramente tutto il giorno a trasmettere voi tre, perché la giornata sarebbe molto più scialla. Sembrerebbe quasi di essere in vacanza. Dopodiché ci sono 22 gradi, si sta bene, è giovedì e vi mando un grosso abbraccio dallo scombriccolato di Biella.
2: Amici, so che della provincia di Padova, a tema che bel tempo che fa qua, non c'è nuvoloso neanche un po', proprio bellissimo cielo, veramente terzo. Che se brutto, che se tutto brusato, la solita frase che dico io. Ciao a tutti, combricolini.
3: Maria ci vecchissimi, ma vitali e fortissimi, sono matti da legare, a volte fingono di essere un po' seri, ma ci fanno stare in allegria, loro sono la combricola, la la la la la combricola, la la la la la combricola, e questo è il nome del trio compatto, sono tre mariachi che hanno fatto un patto, la combricola su Radio Number One.

0: abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombricolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Cambia frequenza la combriccola, crea dipendenza. Cambia frequenza la combriccola, crea dipendenza.
2: Buongiorno scombricolati, Simone Camionaro. Anch'io voglio la tessera. Oggi faccio bonifico, domani, dopodomani faccio bonifico.
3: Buongiorno, Chuck, si gira, il caffè della pirina non si beve alla mattina, né col latte né col tè, ma soltanto con voi tre. Ciao Manu, ciao Pat, ciao Serginio, abbraccio di gruppo. Manu, hai ragione, anche in questo momento ho più occhiaie che neuroni, mamma mia che fatica la mattina. Comunque meno male che ci siete voi che mi fate tanta compagnia, baci baci baci baci, ciao.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Diamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: E vai, buongiorno Combriccola, buongiorno Mariachi Radiofonologi, vai che si parte, su e vai! Con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani,
2: Sono morto.
1: Ciao al Max.
3: Scombriccolati, il vostro amico vichingo padano vi vuole salutare, cuccioloni, e io sono il vostro pastore. Ciao scombriccolati, giornata da lupi qui in Val Padagna.
4: Buongiorno, carica carica sveglia, scombriccolati, ciao Dasti.
5: La combriccola.
6: La combriccola.
5: La combriccola.
6: Di Radio Number One.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: Tra poco un messaggio scombricolato che più scombricolato non si può.
1: Number one! Gli scombricolati del mattino!

0: suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Buongiorno, ho le isole nel cuore, ho il sistema immunitario così bello, per brillare c'è un mondo così grande, c'è l'immensità che batte dentro me, è un fermento che fa così, boom boom boom boom, da Marco Roma, buongiorno.
2: Buongiorno Combricola, buongiorno Radio Numbers Ones. Allora, quando è che facciamo il parco giochi della Combricolandia? Così andiamo tutti a divertirci. E comunque, ragazzi, calcia gnagna, non sono tanto diversi. Ciao a tutti, un bacione, Omar da Berzo.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Sì, allora quando esco con la famiglia paga la moglie, e quando esco invece con un'amica paga la moglie.
2: Quando dovete prenotare un ristorante per più persone e volete pagare voi, dovete assicurarvi che il bagno sia nella stessa direzione dell'uscita. Così mangiate, fate tutto quanto, arrivati al caffè, scusate, vado un attimo in bagno, e sparisci e se lo pagano loro.
3: Ciao a tutti, sono Max da Como. E l'altro giorno mia moglie mi ha chiesto: amore, fammi vedere come sei romantico, dimmi cos'è che ci lega oltre l'amore. E io gli ho risposto: il mutuo. Buona giornata.
4: Gli scombriccolati del

0: Chi dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli Scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: Ragazzi, stamattina tra tosse, raffreddore, mal di gola, naso chiuso, ossa rotte, avrò dormito un'ora come Pat quando sta bene, ma piuttosto che stare a casa con mia moglie preferisco andare a lavorare pure in queste condizioni. Ciao da Anonimo da New York.
2: Ehi, a che faccio del dormire che te che sce? Dai, prendi il picco e il badile un attimo, vieni con me. Dai che facciamo tutto con lo scavo qua a mano. Dai, dai, scava con la grinta! Dai!
3: Tra poco tornano gli Scombricolati del mattino, il miglior modo per iniziare al meglio la giornata.
4: Gli Scombricolati del mattino!

0: Svalvolati del mattino.
1: Sta per partire un vocale che mette d'accordo tutti. Chi ama le riflessioni profonde e chi ama le parole a caso o così alle 6 del mattino. A tra poco.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombricolati, le vostre perle.
2: Buongiorno. Stamattina, percorrendo la tangenziale di Bergamo all'alba e guardando il cielo, mi è venuto in mente l'animale per eccellenza del mattino, che è l'albatros. E ho pianto per aver detto sta cazzata, però volevo condividerla. Oramai siete i miei compagni di rientro dal lavoro, quindi almeno ancora per un po'. Ciao, buona giornata. L'albatros.
3: Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Sono in ritardo, l'ho messo la sveglia, non so che cazzo è successo sulla sveglia. Ciao dal Mercurio, a cavallo del Western, corre Forest.
4: Buongiorno, io rimanendo in tema, penso che il vero romanticismo è quello che ti danno i tifosi ultras quando esci da Trigoria e dicono mister grazie, quello romanticismo, tu romanticismo di quello, niente.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: muori.
1: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
2: Buongiorno scombricolati, buongiorno. Io sto andando a fare le consegne in quelli di Lecco Como col mio camion. Bip. Ciao a tutti, Andrea da Bergamo.
3: Are, ere, ire, l'importante è divertire. Buongiorno ragazzi, ve voli ben.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: E allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Pronto, buongiorno, è la sveglia, ma di muoversi manca la voglia. Buongiorno amici, la voglia me la fate venire voi di sorridere con tanti sorrisi in bocca. Ciao, vi lovo, sono Piera. Ciao, ciao, ciao.
2: Buongiorno ragazzi, l'ironia salverà il mondo. Grazie anche a voi. Siete mitici.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Sgombricolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Sono tre radiofonologi su Radio Una Berua, questa è la combricola con la mano Sergio il Pat, ciao dal Max.
2: Sì, buongiorno a tutti, sono Max Tacomo e vorrei ringraziarvi perché è la prima volta che vi riesco a mandare un vocale e vi ringrazio a tutti, soprattutto allo stimatissimo Sergio Sironi. Buona giornata.
3: Patromano, tu vuoi fare l'americano, ma sei nato in Val Verbana.
4: Gli Sgombricolati del Mattino.

0: articolati di tutto il mondo, abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Ma buongiorno, combriccola. Questa mattina mi sono svegliata presto, sì, sono in pensione. Da fare, e quindi ho detto ciao, aspetta che do il buongiorno ai miei amici della Combriccola. Ciao ragazzi, siete fantastici, buona giornata. Qui da me è un po' nebbioso. Rossana, ciao.
2: Ove Giove, ove, buongiorno. Ciao number one Marco Diazzi, appena svegliato. Ciao ciao la Combriccola.
3: Attenzione, tra poco sentirete una voce profonda, non per il tono, ma perché è ancora sonnata. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Gli scombriccolati del mattino. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
7: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
6: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
0: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
2: Radio Number One Meteo.
3: Un cordiale buon mattino da Denny Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata al meteo. Oggi avremo una temporanea tregua su buona parte del centro nord Italia, dove tornerà a splendere il sole. Ombrelli comunque a portata di mano, poiché della variabilità insisterà soprattutto sulle aree montuose. Entro il pomeriggio locali piovaschi saranno possibili su Alpi e Prealpi, localmente sulla dorsale appenninica centrale. Qualche effetto riuscirà però a sconfinare nelle vicine zone costiere del medio versante adriatico. Soffierà ancora un po' di vento da sud, le temperature diurne al più rialzeranno di qualche grado in diverse zone del nord, i picchi più elevati attorno ai 24-25 gradi. Al sud avremo nuvolosità irregolare in transito con il rischio di locali fenomeni su Sardegna, Appennino e in serata su peninsulari, temperature in rialzo con massime tra i 21 e i 25 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: Attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Buongiorno mattina!
2: Comunque ragazzi, stavo pensando che potreste cambiare nome al vostro programma, visto che state con noi tutte le mattine e ci fate ormai da seconda pelle, perché ci servite. Io posso di Combricola del Mattino vi chiamerei Pellicola del Mattino. Ciao ragazzi.
3: Gli sgombricolati del mattino.

0: Restate con noi perché tra poco sugli scombriccolati i nostri scombriccolatissimi vi racconteranno le storie più divertenti e assurde da non perdere.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Un saluto e ben ritrovati da Denny Nardi. Oggi è giovedì 7 maggio 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura la guerra all'Iran tra diplomazia e minacce, ore decisive per la pace dopo l'ultimatum di Trump. Teheran valuta il memorandum USA mentre Washington fissa la scadenza entro la fine del viaggio del tycoon in Cina. Tra la prudenza dei mercati e le difficoltà di comunicazione con Khamenei resta il rischio di una nuova escalation. La guerra in Ucraina, raid ucraino su Bryansk, colpite case, 13 feriti, tra cui un bambino. Da mezzanotte in vigore il cessate il fuoco unilaterale dichiarato da Kiev, ma visti gli attacchi russi, stasera decideremo come procedere, ha detto il presidente Zelensky. Passiamo alla cronaca, la nuova inchiesta a Garlasco. Marco Poggi difende l'amico, a lui sono stati fatti ascoltare alcuni audio di Sempio intercettato che parla da solo, avrebbe tentato un approccio con Chiara che lei ha rifiutato. Nell'audio diceva: ho visto i video di Chiara e Alberto, i legali, commentava solo le trasmissioni televisive. Delitto di Pamela Genini, l'ex fidanzato Dolci, accusato di vilipendio di cadavere, indagine sulla profanazione della tomba della 29enne nel cimitero di Strozza. Per il delitto è invece accusato il compagno Gianluca Soncin. Lutto nel calcio, addio a Evaristo Becalossi, bandiera dell'Inter e dirigente sportivo, aveva 69 anni, da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore e un lungo periodo di coma. Abusi e stalking ai domiciliari, il campione paralimpico Matteo Bonacina, secondo la procura di Roma e la polizia postale, tra il 2019 e il 2024 avrebbe molestato 5 atlete e un'allenatrice. Sport, calcio, Champions League, semifinale di ritorno, Bayern Monaco, PSG 1-1, parigini in finale contro l'Ars. Volley maschile, Perugia batte Civitanova e vince lo scudetto. Al Pala Barton Energy i Black Devils si impongono 3-1 e portano a casa il tricolore. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.
1: Gli scombriccolati del mattino.
3: A quest'ora le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli scombriccolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
4: Ma veramente, ma basta con queste donne mezze nude in televisione, che si spoglino del tutto, insomma. Ah, poi volevo dire, ma che bella è la combricola adesso?
5: Sergio, ma se anziché un gatto nero mi attraversa la strada un gatto bianco e nero, porta ancora più sfiga? Ciao!
6: La combricola. La combricola. La combricola.
1: Gli scombriccolati del mattino!

0: sgombriccolati del mattino.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: 5 alle 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
1: Ciao, mi presento, sono Gio Tempesta e dopo aver soppresso Pat Romano vi do io le notizie sul meteo. Sole su tutta la penisola italiana, isole comprese.
2: Ciao fanciulli del mio cuore, sono Lombretto. Ebbene sì, il punto esclamativo l'ha inventato Jacopo Urbisaglia, ma semplicemente per zittire la moglie, che a quanto pare era molto logorroica. E allora lui a un certo punto non ce l'ha fatta più e ha detto: taci, punto esclamativo. Ma io lo vorrei usare con Sergio. Sergio, ti voglio, punto esclamativo.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Ultime notizie, Tarzan ha l'appendicite. Sì, non sapeva più dove appendere tutte le sue scimmie. Appendicite. Ok, vabbè, lasciamo perdere. Ciao ragazzi, siete contagiosi, la gente sclera a furia di sentirvi.
2: Ma buongiorno, scombricolati del mio cuore, che portate gioia in tutta la mia giornata. Vi adoro! Baci baci da Dani da Brescia. Number
3: one! Gli scombricolati del mattino!
4: Dimmi perché.

0: nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Buongiorno Combriccola, vi volevo fare un giochello. Volevo dirvi che io dico una frase e voi dite la finale. Io dico entro Roma e voi dite esco Roma. E io dico entro Milano e voi dite esco Milano. Poi io dico entro Reggio e voi dite l'altra.
2: Buongiorno Combriccola. Cosa fa una lampadina all'estremità di una manica? La luce in fondo al tunnel. Ciao Federico.
3: E chi corre, chi è già in ufficio, chi sta ancora combattendo con le coperte, ovunque siate.

radio number one. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio number one è dove vivi. Tu.

0: buongiorno, sono le 7:03, questa è Radio Number One, tra poco cominciamo.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buongiorno Iran, alla Casa Bianca si aspetta una risposta definitiva di Teheran entro 48 ore sul memorandum d'intesa per la fine delle ostilità, lo riferisce Axios. Ottimismo ieri da Trump, che in precedenza aveva detto: se l'Iran accetta lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti, in caso contrario bombardamenti mai così intensi. Cauta finora la reazione di Teheran, stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili. Delitto di Garlasco ieri, Andrea Sempio in procura a Pavia per quasi 4 ore si è avvalso della facoltà di non rispondere. I PM gli hanno fatto ascoltare intercettazioni in cui nell'aprile del 2025 avrebbe ammesso di aver visto video intimi di Chiara e Alberto Stasi e di aver provato un approccio rifiutato dalla 26enne. Il cinema italiano ha vissuto la sua notte degli Oscar. Nel gala di ieri sera in diretta su Rai 1 sono stati assegnati Davide Di Donatello, trionfatore di questa 71esima edizione, Le città di pianura di Francesco Sossai, che porta a casa le statuette più significative. Ed è tutto, a più tardi.
4: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: molto il guru per chiudere, ti dico solo questo, Sergio.
1: Vuoi fare anche un guru in apertura? No, lo stavo aspettando. Stavo aspettando il guru d'apertura. Va bene, attenderemo con ansia fino alla fine. Buongiorno!
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Manu Doriani, Sergio Sironi, Pat Romano. Già pronti, belli carichi per questa nuova avventura della Gombrincola.
1: Ma quelli più carichi sono i nostri ascoltatori stamattina. Pum, pum, pum, pum.
2: Oh, mamma mia, pum, mi preoccupi pum. Un po'.
1: Cosa fa, con cosa fate colazione la mattina, scombricolati? Con cosa? Iniziamo?
2: Iniziamo! Vai!

0: ossessione di Sabori.
1: Stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
2: Sì, lento. Lento. Non lentissimo, però.
0: Tra l'altro, leggevo qualche giorno fa. Sai che sul palco di Sanremo questo pezzo qua l'aveva fatto Belen, no?
3: Sì.
0: Cuppone, non è Belen che lo dice, l'ha detto Samurai J. Una cosa interessantissima che non vedevo l'ora di raccontarvi. Tra l'altro, stamattina. Sì,
3: io
0: sì,
3: mi sento
0: proprio
3: più tranquillo adesso.
0: Cioè, nel disco non è Belen, live è lei, ma nel disco non è lei, capito?
2: Caspita. Va bene.
0: Allora, attenzione, altre cose interessantissime arrivano dai nostri ascoltatori, i primi della classe.
4: Buongiorno, che mattinata orribile.
2: Che succede?
4: Il cucù non c'è a cantare, sarà annegato con tutta l'acqua e la grandine che è venuta.
0: Però?
4: Il gatto maschio, il gas, tiene in scacco la Lilly e vuole saltare addosso a me. Non riesco a difendermi. Adesso mi sono chiuso in cucina a bere sto cavolo di un caffè e che vadano a cagare tutti stamattina.
2: Ecco, un buon inizio di mattinata.
3: Buon inizio di mattinata.
2: Grande.
3: Barricata in cucina.
0: Buongiorno anche a te.
5: Brina, che voglio andare al mare. Brina, che voglia di nanare. Pronto Patrizio,
2: sì, ciao tesoro.
5: Io avrei tante cose da dire.
2: Dimmele.
5: Ma tante veramente che solamente mi ci impegno.
2: Ma che
5: faccio ridere tutti. Però sai cos'è il problema? Che c'è quella strega bacchega che si chiama Manuela, che non ci mette in onda le cose. Non vuole far sapere il nostro rapporto d'amore.
2: C'è il suo.
5: Lo sai perché è andata alle Canarie? Vuoi che te lo dico? Vuoi che te lo dico? Per trovare tanti canarini, ma grandi però. Ti amo tanto, Monello Canarino.
2: Anch'io, tesoro. Quindi sei un po' Monella anche tu, allora, Manu.
0: Sì, sono Monella Canarina. Tu sei Monello Ballerino, sì. Io Monella Canarina. E tu che Monello sei? Sì.
3: Monello Sfigatello.
0: Monello Sfigatello. Allora, attenzione, perché per chiudere il cerchio della gente matta, c'è questo nostro ascoltatore che si sveglia alle 6 del mattino, si mette a guardare l'Uomo Tigre con la maschera dell'Uomo Tigre.
6: Buongiorno, carissimi, come andiamo? Tutto bene? Allora, volevo mostrarvi questa bellissima maschera di Uomo Tigre,
0: bella,
6: solo che le idee mi vengono alle 6 di mattina e quindi purtroppo in quel frangente si è alzata mia moglie che precise parole, precise mi ha detto: ma che cosa cazzo stai facendo?
0: Cioè tu ti svegli la mattina, trovi tuo marito con la maschera dell'Uomo Tigre che guarda l'Uomo Tigre.
3: No, io ne ho un'altra di maschera, quello dell'Uomo Pigro. È l'Uomo Pigro che dorme da 6 ore.
0: Sono poche, Sergio, devi dormirne almeno 8.
3: Ma ho dormito 4 al pomeriggio.
0: Allora,

0: Stargazing, Stargazing, il pezzo di
1: Will Smith
0: su Radio, su Radio Number One.
1: Stargazing,
0: che mattinata questa qua. Buongiorno, ancora buongiorno da
1: c'è
0: Sergio Sironi.
1: C'è il Pat infervorato, Manu.
0: Avvelenato.
2: No, perché ho visto la serata della consegna dei David di Donatello, praticamente gli Oscar del cinema italiano. E vi dico la verità, c'è stata una presentazione, una conduzione anche televisiva di Flavio Insinna su Rai 1, che poi la rete ammiraglia, insomma, di Mamma Rai, che mi ha lasciato alquanto basito, per non dire altro. Sì, è agitata, tagliava i commenti degli ospiti.
1: Vabbè, però mai detto che ha fatto stare zitto Ornella Muti.
2: Sì, sì.
1: Raul Bova,
2: sì,
1: quindi
2: sì,
1: non è che
2: non
1: abbia fatto
2: loro
1: sto danno.
2: Sì, sì. Vabbè, ho capito, però insomma.
1: Fa tacere quei due
2: lì. Sì, ho capito, però. Un minimo di carineria.
1: Allora, tutti sappiamo già come andrà a finire. Pat Romano ai David di Donatello dell'anno prossimo a presentare, sì, dove dirà: eccoci, ci colleghiamo con, abbiamo qui con noi la nostra Ornella.
0: Poi a un certo punto ti dà un paio di notizie sul che tempo che farà il ritorno.
1: C'è tempo che fa.
2: Ci saranno le meteopattine sul palco.
1: Le
2: meteopattine,
1: meteobaltine.
0: Che meraviglia. Allora, essendo una meteopattina, sarà il mio
2: momento. Sì, anche la povera Bianca Balti trattata veramente non male. Malissimo, poverina.
0: No, non l'ho visto, andrò a rivedermi in qualche video. Nel frattempo, attenzione.
3: La canarina. Si fa i canarini?
1: No.
3: Com'è sta cosa? Allora, no. Topolino si fa le topoline. Paperino si fa le paperine.
1: Pippo.
3: E Pippo.
1: Eccolo lì.
3: Poveretto.
2: Va bene. Sì. Sorvoliamo.
4: Ah, buongiorno, scombriccole, ma allora mi provocate.
0: Che bella canzone che abbiamo questa mattina. Non ci facciamo mancare niente, ragazzi. L'avete preso il caffè con la cicoria?
1: Io la cicoria? Sì, lui no, perché già mi sta facendo vedere Flavio Insinna e Davide Donatello. No, non era la scelta giusta. Tutti vogliamo Pat Romano. Deve averlo fatto lui sto titolo.
0: Pat Romano, Pat Romano.

0: Si chiama Anger Never Dies su Radio Number One. Ho come il sentore che il focus sarà sui David di Donatello. Non lo so, questa percezione, ma per sentiremo tra poco.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi.
2: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No,
3: ma
2: poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
3: Sì, ho capito, ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
1: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number

0: E anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
1: Sorridi. Si va da Brico Ok. Scegliamo, risparmiamo.
0: E risolviamo. Buona idea.
1: Brico Ok ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
0: E la qualità la trovi in ogni stagione.
1: Brico Ok, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
2: Brico Ok, più vicino a te.
0: Brico Ok è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
6: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
7: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
6: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
8: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: Radio Number One. Viabilità.
12: Rieccoci insieme, ancora una buona giornata dalla Combriccola. Tangenziale est di Milano code per 2 chilometri a causa di un incidente tra lo svincolo di Linate e lo svincolo Lambrate in direzione Lecco. Un altro incidente viene segnalato tra Cologno Monzese e Lambrate, direzione A1. Sulla 8 la Milano-Varese code a tratti tra lo svincolo di Castellanza e la barriera di Milano Nord, direzione Milano. Code anche sulla 4, la Torino-Milano, tra l'allacciamento nodo di Pero e lo svincolo Pero. Sulla 4 la Milano-Brescia, traffico intenso in direzione Torino tra barriera di Milano Est e lo svincolo viale Monteceneri. Sulla 10 la Genova-Ventimiglia, lavori con rallentamenti tra Orco Feglino e Spotorno, direzione Genova. E ancora abbiamo lavori sulla A33, la Asti Cuneo, presso lo svincolo di Castagnito, direzione Asti, anche qui con rallentamenti. Per quanto riguarda Roma e dintorni, segnaliamo rallentamenti sulla via Cassia tra il grande raccordo anulare e via di Grotta Rossa in direzione via di Grotta Rossa. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
13: Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: Roar, Sabrina Carpenter. Si chiama Austower il pezzo che abbiamo appena ascoltato, che è anche il suo nuovo singolo. Adesso non so se Patromano parlerà di David Donatello nel suo Focus, però sappi che ci sono un sacco di ascoltatori che hanno visto la stessa cosa e ti danno ragione. Così apro e chiudo parentesi.
1: Grazie.
0: Focus.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
1: Mattinata dalla nostra redazione dalla Combricola. Si riapre, verrebbe da dire, il caso dell'omicidio di Garlasco. Quasi 4 ore tanto è durato la procura di Pavia l'interrogatorio ad Andrea Sempio, che come previsto non ha risposto alle domande dei PM. Durante il colloquio all'unico indagato come autore dell'omicidio di Chiara Poggi è stato letto uno stralcio di un'intercettazione dello scorso aprile in cui, in un soliloquio in macchina, lui stesso avrebbe ammesso di aver visto alcuni video intimi di Chiara e Alberto Stasi e di aver chiamato 3 volte a casa Poggi nei giorni prima del delitto, non per controllare se il fratello della vittima fosse a casa, come più volte è sostenuto, bensì per tentare un approccio con la stessa Chiara. Lei lo avrebbe però respinto, chiudendogli il telefono in faccia. Secondo l'ipotesi della procura, Sempio avrebbe poi ucciso la 26enne in un momento di furia per essere stato rifiutato. Aspettiamo di sentire le intercettazioni e dopo trarremo le conclusioni, dice l'avvocata di Andrea Sempio. Lui non ha parlato con Chiara, stava solo ascoltando una trasmissione o un podcast e semplicemente scimmiottava una teoria che non condivide, aggiunto la legale. Parliamo della Grecia, che dichiara guerra all'overtourism e al turismo selvaggio, e lo fa partendo dalle sue spiagge simbolo. Con una decisione destinata a segnare una svolta nella gestione delle coste, il governo di Atene mette al bando ombrelloni, lettini, l'apertura di bar e taverne, qualsiasi attività turistico-economica su 251 arenili, tra i più frequentati del paese, da Creta alle Cicladi fino al Dodecaneso. Il provvedimento punta a proteggere ecosistemi fragili, paesaggi unici messi a rischio dalla pressione crescente del turismo internazionale. Basti pensare che nel corso del 2025 la Grecia ha registrato l'arrivo di circa 35 milioni di turisti. Sulle spiagge interessate sarà vietato non soltanto il noleggio di attrezzature balneari, ma anche l'organizzazione di eventi, la diffusione di musica, l'accesso con veicoli a motore e la costruzione di nuove strutture. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: Disco Machine insieme a Sophie and the Giants. Il pezzo si chiama Hypnotized su Radio Number One. Allora, per il nostro domandonest di questa mattina della combriccola, io prenderei ispirazione da un fatto reale, da un mistero. Qui ci voleva X-Files, CSI, queste robe qua. Un mistero che ha avvolto il mio palazzo nelle ultime settimane.
1: Attenzione.
0: Allora, vi spiego. Qualche mattina fa, il mio vicino di casa, sulla porta di casa, aveva un cartello con scritto "Non russare", appeso probabilmente da quello che abita di fronte, che evidentemente ha la camera da letto che combacia con la sua. Per settimane questo cartello è rimasto appeso alla porta senza che nessuno lo togliesse, e quindi tutti ci siamo chiesti: questo qui sarà morto? Cioè, nel senso, non puoi non togliere questo cartello. Questo cartello è ancora lì dopo due settimane. Alla conclusione è arrivato Sergio Sironi, che ha fatto a questa teoria:
2: non lo tolgo perché tanto domani me lo rimetti. Io russo comunque, quindi evitiamo rotture di scatole. Tu sulla mia porta non ci appiccichi niente, ci hai appiccicato sta cosa, sei contento, vivi sereno.
0: Perfetto, quindi sì, tu cosa avresti fatto se avessi trovato, patromano, un cartello sulla porta con scritto "non russare"?
1: Io avrei preso un altro cartello, l'avrei appeso sulla porta del mio vicino, con scritto "sto per andare a prendere i cerottini".
0: Ah, vedi, lui avrebbe risposto. Sì. Sergio Sironi non ha. Invece noi abbiamo pensato, però ci siamo preoccupati seriamente, perché vuol dire questo cartello è lì da settimane e settimane. Insomma, uno diceva starà bene, sì, abbiamo visto delle finestre aperte, quindi sta bene, se ne frega solamente. Io però non sarei stata così gentile. Io avrei risposto qualcosa tipo "ma levati dal".
2: Però anche il tuo vicino poi gli ha messo una testa di cavallo sullo zerzino.
0: Sì, no, era una mucca. Un cavallo, no. Allora, quindi la domanda sorge spontanea: che cosa fareste se trovaste sulla porta di casa vostra un cartello con scritto "non russare"? Come rispondereste? 393-444-0444. Qui io mi aspetto reazioni violente, conoscendo i nostri ascoltatori.
2: Può murare la porta del vicino.
0: Esattamente, quella potrebbe essere una buona soluzione.

0: Professionista di Annalisa o Annalisa su Radio Number One alle 7:41. Tra poco c'è una grande canzone da ascoltare.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Davide sul pezzo anche con la nostra grande canzone di questa mattina, la prima della combricola di Radio Number One, Michael Jackson, Rock With You, 1979.
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Eccolo qui, ma no, non è un gran pippone, come si fa a non citare ovviamente questo biopic che è appena uscito di Michael Jackson, che io trovo molto bello, l'ho visto venerdì al cinema. L'avete visto voi?
2: Siete
0: andati a vederlo?
2: No, non ancora.
0: E vi consiglio di vederlo, nonostante sia stato molto criticato e accusato, insomma, da parte di giornalisti, critici, ma anche alcuni fan, di ripulire molto l'immagine di Michael Jackson, evitando completamente tutte quelle che sono state le accuse, no? Che c'erano state tra i 90 e i 2000 di abusi sessuali sui minori, controversie, insomma, che abbiamo letto tutti. Poi che siano vere o no, questo non lo sapremo mai, però nel film non sono neanche minimamente evidenziate. Hanno segnalato anche omissioni importanti nella carriera artistica, però è anche vero che, insomma, fare un biopic che dura già 2 ore e citare tutto quello che Michael Jackson ha fatto diventa veramente impossibile. Ed è stata criticata anche l'assenza del, o un ruolo comunque molto ridotto, di alcuni familiari importanti come Janet Jackson, e in effetti questo è assolutamente vero. Però io sono uscita piangendo, cioè mi è piaciuto tantissimo, mi è piaciuto veramente tanto, cioè sai, cosa che mi
3: sono... Devo andare.
0: Vai tranquillo, vai tranquillo. Allora, torniamo al pippone.
2: Si parla di gente che è russa, si parla di vicini che ti attaccano un cartello alla porta d'ingresso e ti dicono basta con russare, se no vengo lì e ti do 2 papine.
0: Non russare, come si fa a scrivere non russare? Ma come fa una persona a non russare?
4: Ciao, io correggerei da non russare a non bussare e lo lascerei lì. Ciao da Aurora e Silvia Bergamo.
0: Brava,
3: non è male.
0: Esatto, infatti la domanda è: che cosa fareste voi se lo trovaste?
5: Ciao scombricolati, non russare a chi? A me? A chi? A me?
0: A chi? A me? Uè, a me?
5: Ma vada via e ciap, è così che risponderei. Io non russo.
0: Che ride?
5: Io dormo sonni tranquilli tra le braccia di Morfeo. Aiuto!
0: Oh Morfeo!
3: Allora è lui che russa, è Morfeo che russa.
0: Esatto, evidentemente sì.
6: Ciao, sono Nicolas da San Damiano al Colle.
0: Ciao Nicolas.
6: Io attaccherei un cartello con su scritto: è casa mia e faccio quel che voglio.
0: Bravo Nicolas. Già questa tenera età ha le idee molto chiare. Bravo.
7: Ciao ragazzi, io li scriverei: tu non scorreggiare, non ruttare.
0: No.
7: L'unica cosa che non posso scrivere è non trombare, perché non sento niente. Ciao da Simona.
3: Mamma mia, che reazione.
2: Sottile, la ragazza.
8: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io. Ma sono matta.
1: Un po' matta lo è, però c'è lei. Però fa ridere. Editore La Piaga su Radio Number One con Che fastidio, che fastidio.
2: Trovate un biglietto sulla porta d'ingresso con scritto "non russare", l'ha scritto il vicino. Come vi comportate? Come reagite? Fastidio questi biglietti qua, mannaggia.
1: Ma pensa, io andrei a letto con un'ansia, tra l'altro, nel senso, a prescindere dal fatto se lo vedi, no? Che tu decida di rispondere oppure no, vai a letto con un'ansia, cioè che è una cosa che non puoi controllare, questa roba qua.
2: Così, certo.
1: Puoi prenderti i cerotti, sì, magari, però insomma, nel senso, vai a letto la mattina, ti svegli, chissà cosa sarà successo.
3: Ragazzi, buongiorno. Ma uno che neanche si degna di venirmi a bussare al campanello per eventualmente dirmelo in modo cortese, a mio avviso non merita nessuna risposta. Fatto bene lasciare il cartello e a non rispondere, anche per russare magari sta facendo già qualche cura, però comunque non può comandare questa cosa. È come dire a un cane non abbaiare, cioè a volte ci sono cose che non puoi comandare. Quindi anche per rapporti buon vicinato è stato pessimo chi ha messo il cartello, pessimo e comunque insensibile a mio avviso. Ciao da Cristina.
1: Sarebbe peggio se avesse suonato alle 2 di notte, no? Per svegliarsi.
2: Sì, ma magari mattino dopo, il giorno dopo. Stare però, dai.
4: Anche perché se lasci il cartello e lui russa, la scrittura è tremolante, non si capisce.
1: No, poteva comprargli dei cerottini per non russare, no? Sarebbe stata una cosa più carina. Un altro ascoltatore commenta: peggio quelli che scorreggiano ovunque. Ma chi scorreggia
4: nella loro casa?
2: Ma quanti rumori molesti ci sono nei condomini?
4: Ah, quello lasciamo stare.
1: Cioè, nel senso, posso scorreggiare in casa o no?
4: Io spero di sì,
1: però magari in giro no, ma in casa per favore, grazie.
4: Non lo so, ma magari mettono un silenziatore, che ne so.
1: Esistono silenziatori per scorreggiare.
4: Fatto, tu che sei tutto.
2: No, io non lo so, ragazzi.
4: Non c'è un silenziatore.
1: No.
2: Oppure per amplificare un fischietto.
4: Ma no!
5: La combriccola di Radio Number One. La combriccola, quando vuoi.
6: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me. Rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Per la tua pubblicità 800 239 182.
3: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
4: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
3: Shop like Fox!
5: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia.

0: armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo!
2: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo!
1: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5!
2: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti!
1: Info al 338-22 98 731. Comprorodoro.it.
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora, hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
7: Liberi di viaggiare.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
8: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
9: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Radio Number One Notizie.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si sono conclusi ieri gli interrogatori nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Sempio in procura a Pavia per quasi 4 ore si è avvalso della facoltà di non rispondere. I PM gli hanno fatto ascoltare intercettazioni in cui avrebbe ammesso di aver visto video intimi di Chiara e Alberto Stasi. Ascoltato come persona informata sui fatti anche Marco Poggi, fratello della vittima. Sentiamo Laura Carchidi.
14: Ho visto il video di Chiara e Alberto, così Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, in un'intercettazione mentre era in macchina. Il 38enne avrebbe anche ammesso di aver chiamato Chiara Poggi prima del delitto e di aver tentato un approccio. La ragazza però avrebbe riattaccato il telefono dicendo «non voglio parlare con te», parole che smentiscono la versione fornita anche ieri in sede di interrogatorio dal fratello di Chiara, Marco Poggi, che davanti ai PM avrebbe difeso l'amico ribadendo che lui e sua sorella non avevano mai avuto rapporti. Sempre ieri, quasi in contemporanea, è stato interrogato lo stesso Sempio, che però, come avevano anticipato i suoi avvocati, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il nostro assistito chiederà di rendere l'interrogatorio dopo aver letto e studiato gli atti e aver depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità, hanno spiegato i suoi legali.
13: Tra speranze e cautela saranno decisive le prossime ore per le sorti del conflitto USA-Iran. Secondo quanto riporta Axios, la Casa Bianca si aspetta una risposta definitiva di Teheran entro 48 ore sul memorandum d'intesa in 14 punti proposto per porre fine alle ostilità. Non siamo lontani, ma non c'è ancora un accordo, riferiscono alcuni funzionari. Cauta finora la reazione di Teheran, stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, lo ha ribadito ieri Papa Leone alla vigilia dell'atteso faccia a faccia con il segretario di Stato americano Marco Rubio nel momento di massima tensione nelle relazioni tra Casa Bianca e Vaticano dopo i duri attacchi del presidente Trump al pontefice. Rubio sarà ricevuto da Papa Leone in udienza questa mattina alle 11:30. Voltiamo pagina, al cinema italiano ha vissuto la sua notte degli Oscar. Nel gala di ieri sera, in diretta su Rai 1, sono stati assegnati i David di Donatello. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
15: Con 8 statuette e Le città di pianura, il film trionfatore della 71esima edizione dei David di Donatello, gli Oscar del cinema italiano, che oltre al miglior film premiano per la migliore regia Luca Sossai e a ribadire il valore di un film radicato nel tessuto locale, assegnano a Sergio Romano la statuetta come miglior attore protagonista. 4 premi a Primavera di Damiano Micheletto, 3 alla Città proibita di Gabriele Mainetti e Le assaggiatrici di Silvio Soldini, che porta a casa anche il David Giovani, assegnato dagli studenti. Aurora Quattro Occhi, miglior attrice protagonista per Gioia Mia, film che ha regalato a Margherita Spampinato il David per il miglior esordio alla regia. Tra i non protagonisti premiati Matilda De Angelis per Fuori e Lino Musella per Nonostante, ma nella serata di gala andata in onda su Rai 1 con la conduzione di Flavio Insinna e Bianca Balti, spazio anche alle celebrazioni. Standing ovation per Vittorio Storaro, a cui Stefania Sandrelli ha consegnato il premio Cinecittà, David alla carriera Gianni Amelio, premi speciali a Bruno Bozzetto e Ornella Muti.
13: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Nello stomaco il pezzo di Cioffi insieme a Noemi su Radio Number One per aprire la seconda ora della Combricola. Storie di vita vera, Pat, mica, siamo mica qui a pettinare le bambole.
1: Mica, pizza e fichi. Trovate un biglietto sulla porta d'ingresso con scritto non russare, scritto dal vicino. Come reagite?
0: Come reagite? Siamo passati, lo so perché, dal russare alle scoregge. E vabbè, insomma, è così, una combricola un po' così. Buongiorno combricola, io gli avrei risposto, russavo? Dormivo, non mi sono accorto di niente.
2: Buongiorno scombricoli, se avessi trovato un cartello del genere davanti alla mia porta avrei fatto una cosa veloce. Acquistavo dei tappi per le orecchie insonorizzabili, no? E li attaccavo alla sua porta. Con il cartello con scritto usali e non rompere i beep. Ciao a tutti, Andrea da Pavia.
0: Vedi, però nel suo non rompere i beep è comunque una cosa gentile questa qua, no?
3: Ci sta.
0: O prendi il cerotto per te o i tappi per l'altro.
4: Ciao Caterina da Sondrio, io risponderei semplicemente: beato io che russo perché dormo. Ecco. Tu magari vai dal medico e prenditi il sonnifero che magari dormi, e se russi è perché dormi bene anche tu. Ciao, buona giornata.
0: C'è una cattiveria dietro alcune risposte che veramente...
5: Ma dai, ma tutti buoni, ma avete provato a dormire con uno che russa in fianco?
0: Sì.
5: Ma e poi, cioè, adesso bussare di no, non russare. Probabilmente questo qua si è fatto delle notti insonni sentendo quello là che dormiva, quindi gli faceva venire di più ancora il nervoso. E quindi ha messo il cartello, cioè tutti buoni, insensibili, questo qua non ne poteva più. E comunque provate. Ciao.
0: Ha ragione, comunque ha ragione anche lei.
3: Proveremo.
0: Insomma è un po' fastidioso,
1: c'è un po' il metodo, però è un po' un metodo mafioso, no? Lì metti il cartello non russare. Magari in un'altra maniera poteva farlo presente.
0: Russi ancora stanotte, russerai ancora stanotte.

0: a cappella. Ehi, quando? Dice a cappella. Sì. Se vuoi ti spiego cosa vuol dire prima che qualcuno fraintenda quello che dico. Allora, la versione a cappella di una canzone è una versione solo cantata senza la musica, appunto, e dice probabilmente questa roba qua. Allora, bene, detto questo, io direi di tornare al domandones. Storia di vita vera?
1: Vita vissuta. Trovate un biglietto sulla porta d'ingresso con scritto non russare, l'ha scritto il vicino. Come reagite?
2: Buongiorno ragazzi, io se trovassi quel cartello fuori sulla porta del mio ingresso, non ne farei tante. Andrei dall'idraulico, comprerei due tappi per le orecchie e gliele metterei sulla porta al vicino. Cosa c'entra l'idraulico? L'idraulico c'entra sempre e sua moglie lo sa. Ma buona giornata.
1: Parole forti.
3: Che si incazza.
1: Attenzione, ci sono altri metodi per zittire il vicino.
4: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
4: Queste giornate mi vengono rovinate da delle persone che scrivono messaggini, pizzini, appiccicati sulla porta, che poi usano quell'adesivo che mi rovina anche la vernice della porta.
1: Ci sta.
4: Usa il Pattafix. Che si appiccica ma non rompe la vigna. Queste cose vanno fatte in un certo modo.
1: Ma cos'è questo rumore che sento in sottofondo?
4: La betoniera.
1: Ah, sta andando la betoniera.
4: Stiamo preparando il cemento.
1: Per quale motivo state facendo dei lavori di ristrutturazione?
4: Se uno rompe i cabasisi, per non dire altro, venendo a perdere tempo ad appiccicare sulla mia parete delle cose che sono impraticabili, gli mettiamo i piedi nel cemento, così non si muove.
1: Fantastico.
4: Tra l'altro, fuori casa noi abbiamo un fiume profondo,
1: certo.
4: Si chiama mare. E noi lo siamo lì.
1: Noi buttate di tutto.
4: Certo. Allora, per quanto riguarda l'amico che ha appena appeso quel cartello, ora andrò nella mia scuderia.
1: Che succede?
4: C'è un scuderia? Cavallo che oramai è anziano.
1: Mamma mia.
0: No.
4: E lo porterò lui. Lo metterò in piedi, quattro zampe davanti alla porta. Lo farò bussare. E quando entra, il cavallo fa una cosa sola: si deve liberare.
1: No,
4: perché sono settimane che ha dei problemi.
1: I panettoncini
4: e
1: famosi.
4: Fa il panettoncino. La famosa frase risperita al teatro che porta tanto pubblico. Gliela faccio fare tutta sul tappeto.
1: Melma.
4: Sì. Mi raccomando, grazie a voi. Se vi chiamano e vi disturbano, chiamate me.
0: Sì,
4: arrivo
0: sarà fatto,
4: io.
0: Grazie.
4: Col
0: grazie
4: cavallo
0: per il supporto.
4: O senza.
0: Grazie per il supporto. Non avevo pensato al fatto che magari questo cartello

0: Cyrus con una bella canzone che si chiama Easy Lover su Radio Number One alle 8:17. Ultimi messaggi.
1: Torniamo ad occuparci di questo biglietto appiccicato lì sulla porta d'ingresso con scritto non russare, messo lì dal vicino. Come reagite? La mandate oppure con nonchalance?
0: Sì, il mandare a va per la maggiore, mi va per la maggiore, mi va via come il pane, diciamo, un buon carattere.
2: Ciao, io sono Fabrizio, lo stesso biglietto lo rimetto fuori sulla mia porta e sotto quello che ha scritto lui gli scrivo vai a cagare.
0: Esattamente, proprio quella roba lì,
3: bella, è la prova TV questa.
0: Sono arrivati 200 così, tutti uguali. E vabbè, insomma, abbiamo un buon carattere, siamo delle persone tranquille, no? Esatto.
3: Siamo sereni, sereni.
0: Sì, esatto, vedi che Dio li fa e poi li mette tutti insieme nella combriccola.
1: Nello stesso pianerottolo.
4: Buongiorno, scombriccolati. Io sarei gentilissima, metterei un altro cartello con su scritto: io le ho provate tutte, se mi trova lei la soluzione per non russare la ringrazio, con a fianco un bel biglietto di una ditta di traslochi se ne volesse fare uso. Ciao Romana.
0: È carina anche questa qua, è carina. Vabbè, questi sono gli ultimi messaggi per il domandone di questa mattina, tra poco voltiamo pagina, ma prima ancora informazioni per quanto riguarda la viabilità e poi il focus di Pat.
5: La combriccola La combriccola di Radio Number One.
6: Buonasera Luchino.
7: Buonasera, è solo capace di dirmi buonasera, ma dedicarmi una canzone ogni tanto. Cabro!
8: Buonasera Luchino.
7: E lei una dedica?
8: Ah, perché no, ma ora?
7: No, ma che ora? Nell'happy hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
9: Non ci abbiamo più spazi, eh.
5: Happy, happy hour, number one. Happy hour al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi

La tangenziale est di Milano corre per 6 chilometri in direzione Lecco tra l'allacciamento con la 1 e lo svincolo di Lambrate a causa di un incidente precedente. Sulla 4 invece la Brescia-Padova, traffico rallentato per scorrimento intenso tra l'allacciamento con la A22 del Brennero e Verona Sud direzione Padova. Abbiamo poi un problema anche di traffico intenso sulla 8, la Milano-Varese all'altezza di Busto Arsizio in direzione Varese, mentre a causa di lavori sulla 7, la Milano-Genova, ci sono rallentamenti tra Gropello-Cairoli e Casei-Gerola. Si segnala peraltro in zona anche la presenza di pioggia. Andando a Roma e dintorni, ripristino sulla diramazione della 1 Roma Nord, ripristino in corso dopo un incidente con veicolo in fiamme tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto, direzione Milano-Napoli. Abbiamo poi altre criticità per un veicolo fermo tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione Firenze. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con gli scombriccolati.

0: questa è Radio Number One, un sacco di bella musica per svegliarvi e per accompagnarvi al lavoro, un sacco di chiacchiere ma anche di informazione con i focus di Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione, andiamo in Bretagna. Un gioco di parole costato caro una birra artigianale bretone si è trasformato infatti in un caso internazionale, con Yoko Ono, vedova di John Lennon, determinata a difendere l'eredità commerciale simbolica dell'ex Beatles. La vicenda riguarda un'azienda che produce da circa 5 anni la John Lemon, una birra artigianale stagionale al gusto di limone e zenzero. Per il titolare era solo un omaggio, come dire, fonetico, ma si è scontrato con una diffida legale. Non solo il nome evocava chiaramente il celebre musicista, ma l'etichetta includeva anche una caricatura e dei richiami inequivocabili a John Lennon. E così il piccolo birrificio si è trovato improvvisamente davanti a una scelta drastica: fermarsi o affrontare una battaglia legale, potenzialmente però devastante. La decisione è stata inevitabile: accettare un accordo. Niente distruzione immediata delle bottiglie, ma una scadenza precisa. Le circa 5.000 unità già prodotte potranno essere vendute entro il 1 luglio 2026. Dopo quella data la John Lemon dovrà scomparire definitivamente dal mercato. Inaspettatamente, che cosa ha combinato questa diffida? Pensata per cancellare il prodotto, ha avuto l'effetto opposto. Chiaramente le richieste per questa John Lemon, che ovviamente aveva le bottiglie ormai a ciclo concluso, si sono moltiplicate come funghi. Le vendite sono esplose nel giro di pochi giorni, trasformando insomma la birra incriminata in un oggetto super cult. A 97 anni non ha alcuna intenzione di andare in pensione, né mentale né fisica. Parliamo di Silvio Garattini, medico e fondatore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, che torna a parlare dei suoi segreti di longevità. Ribadisce quello che è il mantra della sua vita e che si augura diventi anche il mantra di tutti noi: non importa solo la qualità del cibo che mangiamo, ma anche la quantità. Attenzione, secondo Garattini la scienza parla chiaro: se riduciamo l'apporto calorico del 30%, la prospettiva di vita, dice, aumenta del 20%. Non è tanto importante quanto si mangia durante un singolo pasto, quanto piuttosto il bilancio complessivo dell'intera giornata. Il suo quindi è un invito alla moderazione consapevole. Per quanto riguarda gli alimenti, frutta, verdura in quantità, seguite da carboidrati, carboidrati complessi per esattezza, pesce, latticini, uova, grande no da parte di Garattini per la carne rossa e affettati. Tuttavia la dieta da sola non basta se non è accompagnata dal movimento e dall'impegno mentale, ma il vero muscolo da mantenere attivo per lo scienziato è il cervello. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: avanti. BTS, una delle canzoni che hanno fatto innamorare il mondo di loro, una rappresentante del K-pop, una boy band coreana che è tanto amata appunto in tutto il mondo. 8:34, parliamo di cibo.
1: Parliamo di cibo anche perché comincia a venire il primo languorino della giornata. Parliamo di tramezzini, perché il tramezzino veneziano è considerato tra i migliori sandwich al mondo. L'incoronazione non arriva dalle nostre parti, ma addirittura da oltreoceano, dagli Stati Uniti. È stata decretata questa incoronazione dalla CNN. Funghi, prosciutto, tonno, cipolle e crostacei vari. Originario di Torino, questo tramezzino in laguna, secondo il network televisivo, è stato portato a un livello superiore. Apriti cielo, perché ovviamente parole che hanno fatto storcere il naso sotto la mole antonelliana, perché il tramezzino è loro. Come? Va in laguna e dicono che...
0: Il tramezzino.
1: Ecco, è brava. E allora la domanda sorge spontanea: qual è il vostro tramezzino o panino, sandwich, chiamatelo come volete, preferito, il vostro prefe?
0: Il vostro prefe, il panino prefe. No, tra l'altro io, essendo nata a Torino e non amando particolarmente i dolci, sono cresciuta facendo colazione proprio con il famoso tramezzino torinese, che sia chiaro che è di Torino.
1: Diciamolo chiaro. Quindi
0: poi arrivata a Milano, dove non c'è, non lo trovi un tramezzino, cioè in pochi bar li fanno, magari poi li fanno più tardi per il pranzo, eccetera, i toast, cioè. E è stata durissima per rinunciare a questo tramezzino. Cioè, era un'abitudine per un torinese, e dura non trovarlo in giro. A Roma ci sono, ad esempio.
1: Sì, anche negli autogrill. Anche negli autogrill spesso vai a comprarti un bel tramezzino, no?
0: A Bergamo non li ho visti.
1: A Bergamo ce ne sono pochi. E i tramezzini è diventata merce rara.
2: C'è un'asta. C'è un'asta nei vari nelle varie panetterie, nei vari bar. È l'ultimo.
1: Il battitore con l'ultimo sandwich, l'ultimo tramezzino. Incredibile, vabbè.
0: Allora, il vostro tramezzino prefe, partiamo da Serchio.
2: Il kebab,
0: che non è un tramezzino,
1: ci sono le varianti.
0: Il tramezzino al kebab.
1: Tu? Io ti dico, classico, proprio con un po' di affettato, che può essere salame oppure prosciutto crudo, e magari ci aggiungo una fettina, vabbè, questa è una mia licenza, di Caprice de Dieu, il formaggio morbido francese.
0: Caprice de Dieu, non lo sentivo nominare dagli anni Ottanta.
1: Detto anche Patrice de Dieu.
2: Patrice, ne ha una versione personale. Il Patrice de Dieu è terribile.
0: No, io invece sì, quello con la polpa di granchio mi piaceva veramente un sacco. Se no, anche guarda, prosciutto e formaggio. Io mangio tutto.
2: Sì, non c'è problema.
0: Il vostro 393-444-0444. Domande semplici questa mattina. Non ci sforziamo più di tanto. Diteci il vostro tramezzino preferito, quello che proprio se lo vedete lì non riuscite a fare a

0: 23, Bob Sinclair è innamorato anche lui di questa splendida canzone di Mattia Bazzar, Antonella Ruggero, che si chiama Ti Sento. Oh, ne faceva un remix, una versione insomma nuova,
1: piemontese,
0: un po' più dinamica. Ti sento.
1: Ti sento.
0: Ne faceva una versione, diciamo, remix, anche adatta per essere ballata. L'abbiamo riascoltata su Radio Number One, tra poco una grande canzone.
2: La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: canzone, che grande canzone! Sono le grandi canzoni di Radio Number One 1991, un pezzo di Seal che si chiama Crazy. C'era anche una versione di Alanis Morissette, se non ricordo male, di questa canzone qua. È belle tutte e due, insomma, la canzone è la stessa, con due interpretazioni comunque straordinarie. Bene, bene, bene, questa è la combriccola di Number One, Sergio Sironi, Pat Romano, Bruno Doriano.
1: Sì, stiamo parlando di tramezzini, di sandwich, di panini farciti, signori e signori, cestini da viaggio. Come si diceva una volta alla stazione dei treni, c'era quello col carrellino, cestini da viaggio, e lì c'erano i tramezzini, è vero?
0: Eh sì.
1: Caspita. Vabbè, stiamo parlando di questi, di questo tramezzino veneziano che è stato incoronato dalla CNN. A proposito, non c'è, è volato in cielo il fondatore Ted Turner della CNN. È volato in cielo il grande Ted Turner proprio ieri.
0: Ma quando? Oggi?
1: No, ieri, sì, la notizia di qualche ora fa. Allora, questo
2: tramezzino. Uno da un morto al giorno.
1: No, certo. Vabbè, no. Citando la CNN, citiamo uno dei padri della televisione mondiale. Tramezzino veneziano, funghi, prosciutto, tonno, cipolle, crostacei vari, è stato eletto, incoronato come miglior tramezzino al mondo. Ovviamente, quando hanno sentito il tramezzino, quelli di Torino si sono un po' risentiti. Ma come? Premiate il tramezzino lagunare, non quello della Mole Antonelliana. Uè.
0: Non va mica bene.
2: Mole ci sono rimasti male.
0: Allora, sentiamo i nostri ascoltatori a qua, i quali abbiamo chiesto ovviamente qual è il loro panino preferito, tramezzino preferito.
3: Il tramezzino preferito è un bel panino con pan e anciui. O un pozzalam e una buona tuma. Diao.
0: Ah, l'Ed Turing, l'Ed Turing. Io non ho mai saputo parlare il torinese, però.
2: No.
0: Però vabbè, no, valgono anche le divagazioni, nel senso che Sergio dice kebab, quindi va bene.
1: Ma anche vale quelli tutto. Gourmet dove c'è un po' dentro di tutto, ne ho letto uno, ad esempio, porchetta, pera e gorgonzola. Da assaggiare,
0: C'è una catena di, adesso non mi ricordo il nome, che fa solo tramezzini, te li portano anche a casa e sono delle robe appunto super gourmet con dentro qualsiasi cosa, sono ciccionissimi.
4: Il tramezzino più buono che ricordo di aver mangiato è stato a Padova nel barettino dell'università. Straccetti di cavallo con una cremina di maionese, uova sode e una foglia di insalata. Non l'ho più ritrovato, però era veramente buono. Ciao da Davide.
1: La foglia di insalata che fa la differenza.
2: Beh sì, cioè, se la mangia il cavallo se non sei veloce, però gli straccetti che sono tipici veneti li potete trovare anche nei supermercati e quindi potete rifarvelo a casa.
0: Certo, rifarlo a casa. Il come si dice, il niente, no, scusate, mi è passato di mente. Cioè,
5: buongiorno, la combricola. A me piace il panino con un tratto di burro su un pane bello fresco. E poi il camembert. E poi un po' di prosciutto. Buonissimo.
2: Quale prosciutto, però? Cioè, devi dire quale prosciutto.
1: Devi dire se quello è prosciutto.
2: Che tipo di cotto, di crudo, quello di Praca. Tu devi dire quale
1: prosciutto di Praca.
2: Tu non puoi, non dire quale prosciutto.
0: Prosciutto. Con il Patrice de Dieu.

0: se vogliamo dire
1: pane salame vince.
0: Sì, esatto, se vogliamo appunto uscire un attimo dal tunnel del tramezzino, per me pane e salame proprio non ha uguali. Allora, torniamo. Che tortura stamattina, Patrizio, con sta fame che c'ho e tutti sti panini che arrivano.
2: Da noi a Reggio Emilia si dice pan per sud, bip e lambabusk.
0: Che il cosa
3: beep,
0: vorrebbe?
3: Il bip, che il bip, che cosa c'era?
1: Non
3: beep?
1: Lo so. Non ne ho idea.
0: Non lo so, chissà che cosa celerà il bip. Abbiamo due grandi misteri questa mattina: il prosciutto che mette dentro il suo panino, no?
1: Però tu devi mandare messaggio.
0: Esatto, e il bip del panino del nostro amico di Reggio Emilia. Riusciremo a scoprire, a venirne a capo prima della fine della rubricola?
1: Non lo so. Non lo so. Ci non proviamo. Lo so. Ci proviamo. Allora.
0: Ascoltatrice di Milano ci ha ricordato qual è la catena di milanese che fa dei tramezzini veramente buonissimi. Esatto, te li portano anche a casa e è proprio così, tra me che va così. Allora va bene, noi abbiamo una bella malicaiana da ascoltare insieme su Radio Number One nella combriccola, il

0: per chiudere quest'ora della combriccola di Radio Number One. Ho fatto la rima!
1: La combriccola di Radio Number One!
2: La combriccola quando vuoi!
1: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui!

0: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
1: Sorridi. Si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
0: e risolviamo. Buona idea.
1: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
0: E la qualità la trovi in ogni stagione.
1: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
3: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
4: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
3: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
4: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
3: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
4: Info su Volkswagen.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
6: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Buona mattinata a tutti da Radio Number One e dalla combriccola di Radio Number One. Sono le 9:01.
10: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
11: Radio Number One Notizie.
12: Una buona giornata da Barbara Salandri. Missione a Roma per Marco Rubio, obiettivo del segretario di Stato americano, ricucire i rapporti e rilanciare le relazioni tra USA e Santa Sede dopo i ripetuti attacchi lanciati dal presidente Trump al pontefice. Questa mattina Rubio sarà ricevuto in udienza privata da Papa Leone. Il capo della Casa Bianca però insiste che, gli piaccia o no, l'Iran non avrà l'atomica. Domani mattina poi Rubio sarà ricevuto dalla premier Meloni a Palazzo Chigi, incontro che servirà anche in questo caso a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. È attesa nelle prossime ore la risposta dell'Iran sul memorandum d'intesa in 14 punti proposto dagli USA per porre fine al conflitto. Secondo la CNN potrebbe arrivare entro oggi o domani. Trump comunque punta a chiudere prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Non siamo lontani, ma non c'è ancora un accordo, riferiscono funzionari USA. Ieri il presidente americano si era mostrato ottimista. Possibile la firma già la prossima settimana. In precedenza però aveva avvertito: se l'Iran accetterà quanto concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti. In caso contrario, bombardamenti mai così intensi. Cauta finora la reazione di Teheran, stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili. Delitto di Gerlasco verso la chiusura della nuova inchiesta della Procura di Pavia. Ieri Andrea Sempio, unico indagato, rimasto davanti ai PM per quasi 4 ore, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti gli hanno fatto ascoltare intercettazioni in cui nell'aprile del 2025 avrebbe ammesso, mentre parlava in auto da solo, di aver visto video intimi di Chiara e Alberto Stasi e di aver provato un approccio rifiutato dalla 26enne prima del delitto. Spiegherà tutto, fanno sapere i suoi legali. Ieri ascoltato come persona informata sui fatti anche Marco Poggi, fratello della vittima, che ha difeso Sempio negando che avesse un'infatuazione per sua sorella. Calcio: si delineerà questa sera la finale di Europa League in calendario il 20 maggio ad Istanbul. Nelle semifinali di ritorno, grande attesa per il derby inglese Aston Villa-Nottingham con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida, Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo. Entrambe le gare avranno inizio alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
13: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: pezzo nuovo di Taylor Swift su Radio Number One. Nella combriccola, 9-8 minuti, buenos dias a todo el mundo, insieme a Sergio Sironi, Patromano, Emanuela Doriani, fino alle 10. Andiamo in cucina.
1: Andiamo in cucina, parliamo di tramezzini che vengono incoronati come il tramezzino veneziano, i migliori al mondo, quelli italiani. Vi stiamo chiedendo qual è il vostro tramezzino o panino preferito, che farcitura scegliete?
0: Mamma mia, allora attenzione, c'era un mistero attorno a questo messaggio che riascoltiamo, che è stato svelato.
2: Da noi a Reggio Emilia si dice pan per sud, bip e lambavusk.
0: Il bip è?
2: Il bip e la gnagna.
0: Hai capito?
1: Il tramezzino con la gnagna, va bene.
0: Riusciamo a trovare qualcosa di pruriginoso anche nel tramezzino.
3: Ciao scombricolati, sono Elena.
1: Ciao Elena.
3: Allora, a me quei tramezzini lì tutti pastrugnati con 100.000 cose, 100.000 salse, così non mi piacciono. No, ma preferisco la cosa più semplice, le cose semplici, gusti ben definiti, pane e salame, pane e prosciutto, pane e mortadella, robe normali, ecco, con un buon bicchiere di vino sempre, ma semplici, non pastrugnati, assolutamente.
4: Brava. Certo.
3: Buona giornata.
4: Poche cose precise. Assolutamente.
0: Applausi, soprattutto per il bicchiere di vino. Applausi, un bel bicchiere di vino. Sì.
5: Ciao Manu, ciao ragazzacci.
1: Ciao.
5: Complimenti Sergio per l'Inter. Detto da milanista.
0: Complimenti.
5: È una gran cosa. Allora, il miglior tramezzino del mondo lo mangiate a Mestre. A Mestre veramente hanno dei tramezzini che sono qualcosa di devastante, talmente sono buoni.
0: Niente, torinese in rivolta stamattina.
1: Sì. Qui si sta edulcorando quello che è il tramezzino veneziano o mestrino, che dir si voglia. Attenzione,
0: Non va bene.
1: Non ci siamo.
6: Buongiorno a Combricola. Per me la rosetta calda la mattina con dentro la mortadella è il top. E non esiste altro tipo di panino, di tramezzino, di quello che è. Ciao, grazie. Ciao.
1: La rosetta. Ma la rosetta la fanno ancora col bottoncino sopra? Ma
4: mi sembra che si chiami in un altro modo. Quella col bottoncino.
1: Perché una volta c'erano queste. Io la chiamavo rosetta col bottoncino sopra, che era qualcosa di spettacolare.
0: Che non aveva mollica dentro, giusto?
1: Ne aveva poca, sì. Però si scioglieva in bocca. Non lo so se la fanno ancora in panetteria.
4: La fanno ancora.
0: Poca mollica, tanta farcitura dentro. Tanta fata, tanta mortadella, tanto salame. Madonna, che fame che mi sta venendo. Senti che belle chitarrone rock, qui secondo me Monello ballerino mi si sveglia.
1: Si sveglia.
4: Poi se volete fare una cosa bella nella mortazza, dovete tagliare sottili delle fette di limone. Limone mortazza è la morte sua.
0: È la mortazza sua.

0: Wonder, Radio Number One, mamma che fame stamattina, mamma mia, con tutti questi panini che ci state descrivendo, perché lo fai, Pat? Perché trovi ste robe?
1: Qui? Vabbè, insomma, è stato incoronato questo tramezzino veneziano. Stavo trovando altre ricette per i tramezzini, molto bello anche unire il dolce e il salato. Ad esempio, prosciutto crudo e fichi. Che ne dite?
2: Buoni. Buono. Mm. Io nel frattempo ho mangiato un mouse, però vabbè.
1: Sì. Vabbè, la fame gioca brutti scherzi. No, stiamo parlando di tramezzini, vi stiamo chiedendo qual è il tramezzino, il panino preferito.
0: Abbiamo risolto un altro mistero, nel senso che prima vi chiedevate se la rosetta si chiama ancora rosetta.
1: Sì, quella col bottoncino sopra, sì.
0: No, Alex Di Piacente ci dice che si chiama...
1: Si chiama soffiato.
2: Sì, perché il soffiato. In realtà apri la borsa, non ti fai vedere al panettiere e lo butti dentro.
0: Mamma che buona, sì.
3: Un bel panino con la soppressa o con la mortadella. Ciao Mirko.
0: La soppressa.
1: I grandi classiconi, i classiconi.
0: Non
1: sopprimo io.
4: Ciao Dales, buongiorno. Ma volete mettere la ceriola romana bella calda con la mortadella?
2: Ecco, la ceriola credo abbia il bottone, credo.
1: Sì, c'è il bottoncino sopra, che si può aprire e chiudere. Vabbè.
0: Volete metterla? Dove volete metterla sta ceriola?
5: Allora, qui da noi in Valtellina, 1000 anni fa, c'era la merenda del campione, che consisteva nel prendere il pane secco, metterlo in una pentola con il burro ad arrostire, alla fine si spruzza, Manuela ascolta bene, con un po' di vino rosso e lo zucchero. Tac! E via! A bombazza!
1: A bombazza! Col vino rosso e lo zuccherino! Voilà!
0: Cosa stavi dicendo?
2: No, il Pat sta andando fuori di testa, io te lo dico.
0: C'hai fame, Pat?
1: La fame.
2: Sì, chiamiamola fame.
1: Sì.
0: No, ok, perfetto.
6: Guarda che tu i tramezzini metti dentro Patrice de Dieu, Camembert, Trigger, Bambert, tutti i francesi che non ganiaca e bidet per lavarsi il culo, ma dai, per me è un bel panino, mi diceva che altro, qua mortadella, qua soppressa, ha avuto mettere, e comunque è meno mollica e molto più fica. Ecco. Prosecco come se piovesse.
0: Prosecco come se piovesse.
1: Ha ragione, mollica meno, No, la mollica. No, perché sennò poi
2: finisce lì.
1: Vabbè, finiamo lì. Sì.
0: Ok.

0: Non oso pensare a che cosa mi mangerò adesso, appena finiremo il programma, con tutte queste cose, tutte queste meraviglie, queste prelibatezze che avete descritto nella combriccola di Radio Number One. Tra poco.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Dal lunedì al venerdì in collegamento da Giza, Egitto, la nostra peggiore amica, la Sfinge, con l'enigma.
3: Umano, il vero enigma sei tu.
2: Io?
3: Perché hanno scelto te alla conduzione del PN1?
2: Forse perché sono più umano e meno cattivo di te.
3: Cosa hai detto? Taci! Altrimenti...
2: Altrimenti cosa?
3: Ti maledico!
1: Pomeriggio Number One.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
1: Solo su Radio Number One.
4: Rimani su Radio Number One.

0: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
1: Allora? Hai deciso davvero?
0: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
1: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
0: Convenienza, consulenza e vicinanza.
2: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
3: Per la tua pubblicità 800 239 182.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
10: È stata diramata un'allerta bella stagione. Sono previste forti ondate di pranzi in terrazzo, improvvisi barbecue nel weekend e picchi di vita all'aria aperta. Gli esperti consigliano di correre ai ripari. Da Bertoni. 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor tra mobili da giardino, sport nautici e tutto per il campeggio.
11: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
12: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
13: Radio Number One Meteo.
14: Buongiorno, buongiorno, buona mattinata alla Meteopat. Un saluto sempre d'obbligo alle meteopattine canarie, gestite dalla nostra Manu Doriani. Allora, parliamo di tempo, parliamo di previsioni del tempo. C'è questa saccatura, vai a aprire tu per cortesia. C'è questa saccatura nord-atlantica che porta maltempo, si spinge sempre più verso sud, coinvolgendo ormai anche l'Africa settentrionale, nel mentre assistiamo ad un temporaneo recupero anticiclonico che porta ad un maggiore soleggiamento con fenomeni soltanto occasionali. Sì, ci stanno questi paesaggi bucolici col sole che insomma riscalda con più tepore e anche qualche ranuzza che sguazza nello stagno. Allora, oggi al nord ancora un po' di nubi al mattino, soprattutto su Alpi e Prealpi centro-orientali, dove non mancherà qualche isolato piovasco. Più sole, sì, ma proprio isolatino. Più sole dal pomeriggio, con isolata instabilità confinata però ai rilievi alpini. Domani nuvolosità variabile al mattino con qualche piovasco tra basso Piemonte, Liguria ed Emilia Occidentale, pomeriggio con più sole salvo locale instabilità temporalesca sempre a ridosso dei rilievi. Sabato, dai, vediamo anche di affacciarci al fine settimana. Sabato nel complesso stabile e soleggiato con ampie schiarite su tutte le regioni, però ripeggiora a fine giornata dall'estremo nord-ovest e domenica, con un colpetto di tosse, vi dico che torneranno le piogge su larga scala. È tutto, ragazzacci.

0: uscito il nuovo album di Madame da qualche settimana, ci sono un sacco di belle canzoni, una di queste è quella insieme a Marrakesh che abbiamo appena ascoltato, che si chiama Volevo Capire. Su Radio Number One, spazio all'informazione, l'ultimo focus di Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Buona mattinata dalla nostra redazione dalla Combriccola. La stretta in nuda cronaca: il segretario di Stato americano Marco Rubio è arrivato a Roma poco fa. L'aereo è atterrato all'aeroporto di Ciampino. Tra rigide misure di sicurezza, il capo del Dipartimento di Stato responsabile della politica estera statunitense stamattina sarà ricevuto in Vaticano, domani invece a Palazzo Chigi. In programma incontri anche con i ministri degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto. Dopo l'arrivo, il lungo corteo di auto ha lasciato l'aeroporto verso le 9. La missione del segretario di Stato americano arriva in un momento delicato delle relazioni tra Washington, la Santa Sede, ma mettiamoci anche Palazzo Chigi, legate alle diverse posizioni sulla guerra in Iran e alle critiche, spesso anche abbastanza, come dire, pepate, di Donald Trump. Dopo l'incontro col Papa, ricordo, ci sarà anche quello con la Premier Giorgia Meloni. Parliamo adesso dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, che si dichiara preoccupata. Ha infatti analizzato i dati nazionali sui casi di intossicazione da paracetamolo negli adolescenti in particolare e lancia un avvertimento chiaro su un fenomeno che è cresciuto dopo la pandemia e che viaggia sui social e non accenna a diminuire. Gesti intenzionali da parte dei teenager legati a comportamenti impulsivi o a una convinzione sbagliata, ovvero che il paracetamolo, farmaco comunissimo e considerato sicuro, tra virgolette, non possa fare assolutamente del male. Spesso questo abuso nasce dalle sfide social diffuse soprattutto su TikTok, in cui i ragazzi assumono dosi elevate di paracetamolo per mettere alla prova la propria resistenza o cercando effetti psicoattivi che in realtà il farmaco non produce. Segnalazioni arrivano un po' da tutta Europa e anche dal Belgio, dalla Spagna, dalla Svizzera, Regno Unito, Francia, eccetera, eccetera. Dopo la pandemia i casi di intossicazione intenzionale tra i 12 e 17 anni non si fermano a quanto pare e l'Agenzia del Farmaco fa il punto e mette in guardia. Attenzione, perché l'organo più a rischio è il fegato, quindi massima attenzione quando si assume il paracetamolo. È tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: Radio Number One, stavo pensando con tutti i discorsi che stiamo facendo questa mattina, con tutte queste descrizioni che arrivano dai nostri ascoltatori di panini, tramezzini, rosette, tutte le cose. Se c'è qualcuno a dieta, cioè ci sta mandando delle maledizioni,
1: mamma mia.
2: Buoni e fulmini.
0: Potrebbe succederci qualsiasi cosa nell'arco della giornata, speriamo di no.
3: Buongiorno combricola e scombricolati. Allora, panini buonissimi tutta la vita, dalla micchetta con la Bologna, pane salame, pane prosciutto, sandwich in generale ce ne sono di buonissimi.
0: Però
3: i tramezzini sono fantastici, al tonno, mica tonno, quello che volete, club sandwich, raga.
0: Però
3: quindi evviva il panino in tutti i suoi generi. Ciao a tutti.
1: Perché sembrava che portasse a una subordinata, era una principale, però senza la subordinata.
4: Invece era uno slogan pro tramezzino, pro panino, pro Italia alla fine.
1: Tre belle fette di salame nostrano che quando le tagli sudano fanno la goccia, da tanto è stagionato, come si dice a Brescia.
4: È la madosca.
1: E poi la fetta deve stare in piedi da sola, aggiungo io.
0: No, ma bravo, è vero, tagliata spessona proprio.
4: Poi
0: vai.
4: Michetta col salame o Bologna, la michetta da noi si fa ancora nei vecchi forni, spettacolare. Michela Busto Assizio, no, quindi non c'entra niente con l'Emilia, perché non so come è mai venuto. Ah, da noi pane vuoto con il bottoncino e la michetta. La michetta, non
1: allora,
4: è L'apostrofo,
1: a michetta. Se è slacciato è L'apostrofo.
5: Ma sono barzellette quelle che hanno detto fino adesso. Vuoi mettere una rosetta col tonno, capperini di roccia piccoli e provolone piccante? E chi lo batte? Nessuno. A Lecce si mangia così. Ciao Tommaso.
4: Anche a Barletta, anche a Bat si mangia così.
1: Non puoi ordinare altro perché a Lecce è uguale per tutti.
0: Esatto. A Lecce. L'ho capita un po' in ritardo, però era carina. Sì,
6: dai, ma sono io, lo preferisco dolce. Un bel panino, un bel panino bello croccantino con dentro la Nutella. Mamma mia, ciao Claudia da Bergamo.
0: Prego, poniamo fine a questo supplizio, ve ne prego. La Valtellina, in Valtellina la merenda del campione si chiama pan rustit.
4: Pan rustit,
1: credo che sia quello di prima, col vino passato in padella col burro. Credo.
0: Abbiamo un altro mistero da risolvere nella combriccola di Radio Number One.
1: Vedi.
0: Oh, Tiziano, scusate, sono rimasto un attimo così, ho sentito questo inizio che mi fa venire i brividi. È una canzone che fa parte dell'album nuovo di Tiziano Ferro, si chiama Sono un grande.
7: Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Un grande, c'è anche la combriccola con Patromano, Sergio Sironi, Emanuela Doriani e ci sono i nostri ascoltatori che parlano di cose da mangiare. Mamma mia.
1: Vogliamo parlare del pane, burro e zucchero o pane, aceto, olio e sale?
0: Ne vogliamo parlare.
1: Bambina facevo le merende così. Mamma mia, che buoni.
0: Ne vogliamo parlare?
2: Benissimo, vogliamo una bella bruschetta con l'aglio, il pomodoro.
0: Buona.
2: Io c'ho fame adesso, io c'ho fame.
0: Che lo dici? La combriccola di Radio
3: Number One. La combriccola di Radio Number One.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
11: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: 26 anni fa, nel 2000, ci regalavano questa bellissima canzone di Morcheeba che si chiama Rome Wasn't Built in a Day. Sicuramente è una grande canzone ed è sicuramente una grande canzone di Radio Number One. Stavo andando a cercare, perché ero convinta, lo so perché, che i Morcheeba si fossero sciolti. Invece no, non si sono sciolti, anzi fanno anche dei concerti tipo quest'estate in giro per l'Europa. Bene. Allora, ultimi minuti della combricola di Radio Number One.
1: Dai Morcheeba ai tramezzini, visto che stiamo parlando di tramezzini, di panini,
2: ai morsi
1: che si danno. Tra l'altro ci sono anche i tramezzini gelato, che sono quelli con i triangolini di pan di Spagna, dove dentro puoi mettere il gelato e la frutta. E vabbè, sono anche quelli tramezzini. Più estivi. E beh, lo chiamano tramezzino gelato. E beh,
0: tipo la fetta al latte.
1: È una cosa così. Sì, ci può stare, ed estate. Comunque, dai, qual è il vostro tramezzino preferito? Che farcitura volete? Sceglietela.
3: Sono Elena, devo dire che il pane, come diceva un ascoltatore, è buono con qualsiasi cosa tu ci metta, che sia dolce o che sia salato, comunque qualsiasi cosa mette il pane, i panini sono buoni, specialmente quando si ha fame, ma è ancora più buono. Però io amo anche il pane senza niente, io amo mangiarmi un panino senza mettere niente, ma proprio per sentire proprio il gusto del pane, veramente è una cosa che a volte mi sazia e molto di più un panino senza nulla. Buona giornata a tutti.
0: È vero, anch'io. Poi senza
2: companato?
0: No, perennemente a dieta, quando un panino mi fa proprio sentire il carboidrato, lo sgarro. Cioè il piacere dello sgarro che stai facendo, il pane.
1: Sgarriamo insieme.
4: Sì. Ciao ragazzacci, buongiorno Damiano.
1: Buongiorno.
4: Guardi, io sono praticamente quasi 28 anni che mangio panini con il lavoro che faccio. Poi per me panino vale l'altro, basta che sia semplice, possibilmente con qualcosa di nostrano. Una cosa vi volevo dire, la mia povera nonna, beata lei, mi faceva sempre di merenda pane fatto in casa, leggermente bagnato, e sopra cacao amaro. Mamma mia, quante ne ho mangiati. In alternativa c'era l'uovo appena colto nel pollaio, una pulita sul grembiulino della nonna, due buchi con l'ago e via, giù.
1: Madonna. È vero.
4: Se lo fai adesso ti danno del mazzo. Sì, però siamo cresciuti, siamo tutti sani. Ciao ragazzi.
1: Ciao. Sono ancora vivi, dicendo? Vero? Il buchino e poi ti ciucciavi tutto il contenuto dell'uovo.
0: L'urca. Pane Carasau, mettete ciò che volete. Dalla Sardegna il messaggio di Luca.

0: buongiorno al tuo paese.
1: Buongiorno Alfio.
0: Buongiorno a voi. Da questa situazione così difficile io vi estrarrò.
1: Che cosa vuoi estrarre? Non
0: perché ho abbiamo i tramezzini per la fame chimica.
1: Ho paura a sentire la composizione.
0: La fame ha sempre una concettualità chimica. Sì. C'è il tramezzino anti-ansia. Ogni morso dice calma, c'è ancora maionese, che è importante. Poi c'è il tramezzino relax, pane tonno e una quantità illegale di serenità vi arriva a casa.
1: È quella quantità che preoccupa.
0: Chiusa. Poi c'è il tramezzino motivazionale, dentro trovi il biglietto che dice puoi mangiare ma puoi anche resistere, e di solito mangi anche il biglietto. Poi c'è il tramezzino time release, rilascio lento, finisci il primo morso martedì prossimo.
1: Caspita, bello lungo.
0: Non lo mandi giù più.
1: Certo, certo.
0: Ma soprattutto, abbiamo il tramezzino mai più fame.
1: Ah, quello che te la elimina completamente.
0: Esatto, perché dopo il primo morso ti dimentichi perché eri in cucina. Figurati il resto.
1: Mamma mia. Andiamo in cucina a dare un morso.
2: Posso ordinarlo online o mando un WhatsApp?
0: Sì,

0: Justin Bieber, l'ultima di oggi. Ho chiesto se potevo salutare dal pianerottolo andando giù via telefono, ma hanno detto di no. La trovo una grande ingiustizia, però.
1: Hai ragione.
0: Scusa, cioè, prima voglio dire stuzzicate, torturate una persona affamata e poi no. Va bene, allora grazie Padre Romano.
2: Grazie Sergio Siloni.
1: E soprattutto grazie a lei, Manuela
2: Doriani.
1: Cari amici, ho una vita talmente riservata che nemmeno io so cosa mi sta succedendo.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99 €. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. 800 239 182.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
6: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
8: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
9: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
8: Shop like Fox!
10: Liberi di viaggiare.
11: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
10: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
11: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
12: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
13: Io lo faccio per proteggerti.
12: È un momento difficile e tu te ne vai.
13: Meritiamo di più, tutti e due.
12: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
13: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
14: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
15: Ben arrivati a tutti voi. A Radio Number One sono le 10:02. Ci sono le notizie.
16: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
17: Radio Number One Notizie.
15: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È arrivato stamane a Roma il segretario di Stato americano Marco Rubio per una missione volta a ricucire i rapporti e rilanciare le relazioni tra Stati Uniti e Santa Sede. Dopo i ripetuti attacchi lanciati da Trump al pontefice questa mattina, Rubio sarà ricevuto in udienza privata da Papa Leone. Al centro del colloquio, oltre alle crisi in Medio Oriente, anche Cuba e l'Africa. Domani mattina Rubio sarà ricevuto dalla Premier Meloni a Palazzo Chigi, incontro che servirà anche in questo caso a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. E crescono le speranze per un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Secondo i media americani, attesa tra oggi e domani la risposta di Teheran al memorandum d'intesa in 14 punti proposto da Washington per porre fine alle ostilità. Trump punta a chiudere prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Tra le richieste degli Stati Uniti all'Iran, rivela il Wall Street Journal, una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti. In cambio, gli Stati Uniti prevedono la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. Cauta finora la reazione di Teheran. Come previsto, le proteste hanno preso la ribalta alla Biennale d'Arte di Venezia, che vive i giorni di vernissage a invito prima dell'inaugurazione ufficiale del 9 maggio. Tensioni al contestato padiglione della Russia con le performance di Pussy Riot e Femena davanti allo schieramento di polizia. A manifestare anche rappresentanti del mondo culturale e artistico di Ucraina, Polonia, Paesi Baltici. Episodi di contestazione anche al padiglione di Israele. Avanti con audacia e libertà, si fa sentire il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, nell'occhio del ciclone per la scelta di riaprire la principale kermesse dell'arte contemporanea a Russia e Israele. Invocando Mattarella, Buttafuoco ringrazia il ministro della cultura Giuli, che pur contrario ha rispettato le scelte dell'istituzione. Tennis internazionali d'Italia, esordio positivo di Matteo Arnaldi, che liquida in due set lo spagnolo Munar. Rinviato per pioggia, Cina Blocks. Brava anche la 18enne Tyra Grant, che si aggiudica il derby azzurro con la Pigato e centra la prima vittoria in un Masters 1000. Avanza anche Elisabetta Cocciaretto. Oggi 8 italiani, tra cui Berrettini, Bellucci, Sonego e Jasmine Paolini. Ed è tutto, a più tardi.
18: The Journalist. The Journalist. Spacca notizie.
19: Eccoci qua, sono le 10:05. Buon giovedì 7 maggio a tutti voi. Siete con Radio Number One, The Journalist. Gli spacca notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Siamo pronti anche oggi. Buongiorno.
20: Buongiorno. Hai lasciato a casa l'ombrello oggi o
19: no,
20: ancora?
19: No, l'ho portato perché sai che qua è un po', capito? Un momento c'è il sole, poi arriva la pioggia, poi la grandine, poi il sole di nuovo, poi è il vento, la burrasca.
20: È una dura vita, ma qualcuno la deve portare avanti. Va bene, dai.
19: Però in questi giorni, insomma, è così tra domenica, poi migliora sabato, poi domenica ripeggiora. Che ne so, io lo parto sempre dietro l'ombrello, un po' così, capito? Insieme alle borracce, le robe.
20: Con cosa iniziamo oggi? Abbiamo tante notizie, come al solito. Lasciamo lì il delitto Garlasco, perché non riesco più a starci dietro. Io leggo tutto, ma ne riparliamo o lo lasciamo lì?
19: Ne riparleremo più avanti. Dai, perché tanto sicuramente usciranno fuori altre cose. Allora, vi portiamo in Francia, dove insomma si va verso la linea dura e severa per quel che riguarda la scuola. E ovviamente, diciamo, questa cosa ha portato moltissime polemiche e anche, come dire, pareri discordanti sulla linea scelta.
20: Aumenteranno i bocciati, prepariamoci. Chissà se arriverà anche in Italia.
19: È giusto
20: questa linea.
19: O no bocciare? Perché sai che c'è vecchio tema, no? La scuola serve ad altro. Va bene, ma non diciamo tutto adesso. Ne parliamo tra poco. Intanto partiamo con la nostra musica number one.
18: The Journalist. Gli spacca notizie.

0: Il nuovo singolo di Sam Fender, Olivia Dean, Remain, la musica di Radio Number One, ad iniziare il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist. Allora, vi portiamo in Francia, dove la linea scelta, diciamo, per la scuola sarà parecchio dura, perché si lamentano tutti, diciamo, del livellamento verso il basso, sì, della scuola. Insomma, dicono non si fa più selezione, non c'è più, come dire, poca severità, c'è troppo, secondo me, buonismo. Un po' questa cosa, secondo me, serpeggia anche in molte scuole italiane, ma in pochi, insomma, lo dicono.
1: Parliamo delle scuole medie. Questa nuova riforma scolastica francese, diciamo, va incontro a questo clima, no, di insoddisfazione. Insomma, c'è l'idea che l'assenza di selezione porti alla decadenza. Mamma mia, letto così mi sembra un parolone, però insomma il concetto è quello, insomma, che abbiamo accennato. E quindi il risultato di questa riforma potrebbe essere quello che all'esame delle medie uno studente su quattro, tanto, 25%, sarà bocciato. E io non so se essere completamente d'accordo con questa linea. Bisognerebbe verificare, insomma, lo stato della scuola francese.
0: Allora, c'è questo, per cercare di riassumere, su Le Monde, c'è stato questo contributo di Saïd Benmoufok, che è un professore di filosofia e consigliere comunale, che ha scritto delle cose molto interessanti. Allora, la meritocrazia non corregge le disuguaglianze, le riqualifica moralmente. In pratica, lui che cosa dice? La meritocrazia trasforma le differenze sociali in differenze di merito, fa credere che i primi sono i migliori e che gli altri non si sono dati da fare abbastanza. Alzare il livello scolastico è un obiettivo legittimo, ma occorre anche dotarsi dei mezzi necessari. Diciamo che sicuramente a scuola chi non perché uno debba essere necessariamente il primo della classe, no? Chi rimane indietro in questo caso andrebbe aiutato, va dotato di strumenti, come dire, maggiori per riuscire perlomeno, insomma, ad adeguarsi agli altri. No, non, sì, è un fatto di arrivare primi, di essere i più bravi della classe, che poi, insomma, nella vita essere i primi della classe secondo me non conta assolutamente nulla, perché poi le persone che hanno successo anche e soprattutto per altre ragioni.
1: Sì, o comunque riescono comunque a trovare poi nel loro percorso, perché non tutti sono pronti alla fine delle scuole medie, per esempio, no? Anche l'età, secondo me,
0: sono troppo piccoli alle fine delle scuole medie, ancora non sai manco che strada vuoi prendere.
1: Ad esempio, diciamo, un discorso simile a questo, proiettato, ad esempio, non so, intorno agli studi universitari, potrebbe avere anche un senso diverso, no? Più selezione per cercare di, no, fornire allo Stato francese, in questo caso italiano, più persone preparate. Alle medie mi sembra, non lo so, però c'è molto questo dibattito in Francia. Il merito, uno su quattro si ferma. Poi dall'esterno uno può anche dire sì, sono d'accordo, ma se poi capita a tuo figlio, per esempio, di essere uno di quei quattro.
0: Allora, secondo me le scuole medie magari un po' presto, sicuramente dopo ha un senso, perché sai, cioè voglio dire, anche se poi il mondo del lavoro ci ha insegnato a volte che, insomma, tu ti devi dar da fare, devi, sì, essere qualificato, devi essere bravo, devi avere del talento, non sempre si raggiungono, diciamo, posizioni di un certo livello per questo, no? Per merito, ahimè, si raggiungono anche per altre cose, sì. Però insomma si boccerà di più in Francia e su questo i genitori non sono sempre d'accordo.
1: No,
0: direi proprio di no, ecco, quindi è un problema.

0: Physical, Dua Lipa, la musica di Radio Number One. Allora, stavamo parlando di questa linea dura che prenderà la scuola in Francia, che parte da questa rivoluzione della severità. L'esame delle medie, uno su quattro sarà bocciato perché dicono l'assenza di selezione porta alla decadenza.
1: Mamma mia, dichiarazione molto molto forte.
0: Beh, di decadenza ce n'è parecchia, ti dico.
1: In pratica,
0: in che modo
1: cambierà questo esame? Sostanzialmente diminuirà l'incidenza della valutazione dei professori dal 50 al 40%, salirà invece il valore della media aritmetica dei voti ottenuti
0: allora,
1: nelle varie prove.
0: Ecco, i dettagli magari li diamo tra poco, sentiamo cosa dicono i nostri ascoltatori. Questo per esempio è un docente.
2: Ciao ragazzi, io sono Igor di Rovato, sono un docente anch'io e io mi trovo d'accordo su questa decisione da parte della Francia, perché anche qui in Italia c'è troppo buonismo, si tende soprattutto alle medie a far passare cani e porci, passando il termine, insomma, la patata bollente alle scuole superiori, come dire, poi arrangiatevene voi, però sì. Noi non si boccia l'esame, raramente si boccia l'esame di terza media, si cerca magari di non far accedere il ragazzo agli esami, però sì, insomma, diciamo che la percentuale in Italia, ecco, non è così alta come si prospetta in Francia. Ecco, qui si cerca di...
0: Così.
2: Se non proprio in casi estremi e particolari di far andare avanti il ragazzo, purtroppo.
0: Allora, tra poco ascoltiamo gli altri messaggi perché ne sono arrivati parecchi. Mi pare di capire anche tutti abbastanza d'accordo con la linea dura della Francia,
1: bocciamo sempre di più.
0: Bocciamo sempre di più.
1: E poi dove vanno questi bocciati, tra l'altro?
0: Ripetono l'anno.

0: Sara e Cremonini. Allora, rimanete lì perché tra poco torniamo su questa linea dura che comunque piace molto ai docenti.
1: Sì.
0: Adottata in Francia sul bocciare, diciamo, gli studenti che non si sono preparati.
1: Sì,
0: ovviamente.
1: Essere più severi.
0: Vabbè, dai, vediamo insomma che cosa ne pensano anche i nostri ascoltatori. Tra poco a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Se hai uno smart speaker,
4: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
3: Radio Number One è dove vivi tu.
4: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, chiama i nostri consulenti pubblicitari. Numero verde 800 239 182. Chiama subito 800 239 182.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele

0: via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
1: È stata diramata un'allerta bella stagione. Sono previste forti ondate di pranzi in terrazzo, improvvisi barbecue nel weekend e picchi di vita all'aria aperta. Gli esperti consigliano di correre ai ripari. Da Bertoni. 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor tra mobili da giardino, sport nautici e tutto per il campeggio.
2: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Radio Number One è dove vivi tu.
8: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
9: Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: Lady Gaga con Daisy Runway, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Allora, linea dura nella scuola in Francia, dove si va verso la bocciatura e quindi naturalmente diciamo una linea sicuramente più severa che mal hanno preso alcuni genitori, anche se secondo me qualcuno poi in realtà è d'accordo, dai, dei somaroni che poi una volta che si confrontano con il mondo del lavoro, oddio, dai, capita a tutti noi, no? Di avere dei colloqui, di interfacciarsi con delle persone che magari occupano dei ruoli più, se io sarei, cioè tu dici mamma mia.
1: Va bene,
0: no, c'è, capito? Parliamo... No, beh, però non è, sì, non giusto, è poco, scusa, no, perché secondo me uno che non sa l'italiano cioè,
1: infatti, hai ragione,
0: non è una bella cosa.
1: Hai ragione, e ci sono, stiamo parlando di scuole medie, ecco, lo ricordo perché è giusto anche collocare, sì, no, il momento, quindi magari un po' troppo presto, pure sì, pure no. Quando eravamo piccolini noi, ad esempio, c'erano molti più bocciati, mi ricordo, rispetto ad adesso, anche in Italia c'è questa cosa qui, però ecco, quando parliamo di valutazione dei ragazzi e di essere più severi, mi sembra di capire tutti d'accordo. Quando parliamo di valutazione degli insegnanti, ti ricordi? Anno dopo anno, per capire se sono ancora in grado di insegnare, lì invece vediamo sempre gli insegnanti che dicono no, alzalo. Io valuterei un po' tutta la scuola.
0: No, secondo me è che quando gli insegnanti fanno il loro lavoro, cioè voglio dire, quindi insegnano cercando anche di usare le misure giuste, poi ci sono i genitori che insomma hanno da protestare perché dicono ma no, perché mio figlio è stato bocciato, ma insomma uno
1: però secondo me bisogna lavorare su più percorsi, sia più severità, sia maggiore qualità degli insegnanti, scuole migliori e genitori che non rompano le balle, quelli bisogna
0: allora
1: sono davvero una categoria
0: sentiamo
1: molto
0: cosa
1: complicata.
0: Dicono i nostri ascoltatori:
2: bocciare di più alle medie,
1: sì,
2: fondamentale. Bisogna creare persone che sanno pensare, che sanno contare. Non dico che sanno tutto della storia, però cavolo, le medie sono una base di preparazione per la scuola superiore e per la vita. È fondamentale. Ciao, sono Luca da Torino.
0: Ciao Luca. Beh, lui addirittura dice che è fondamentale.
3: Adriano da Brescia. Ciao,
0: ciao Adriano.
3: Buona giornata. Che sappia io, le medie ormai non bocciano più. Per poter bocciare un ragazzo o che ne ha combinata una grossa, o altrimenti ci deve essere il consenso dai genitori. Prima chiedono ai genitori se possono bocciare, altrimenti se i genitori dicono di no, non viene bocciato il ragazzo. Anche perché nessuno vuole avere in classe ragazzi di 14-15 anni, piuttosto li mandano fuori e dopo saranno gli altri istituti che si prenderanno più da loro. Ciao.
1: Allora, secondo me hai detto una cosa vera l'ultima, quella che a volte piuttosto che tenerle lì li lasciano, no? Li promuovono per farli uscire dalle medie. Sul fatto che gli insegnanti chiedono ai genitori se bocciare, secondo me non è vero assolutamente. Se uno deve essere bocciano raramente.
0: Beh, vabbè, ma se poi i genitori arrivano addirittura a picchiare i professori perché hanno dato
4: ciao, io da neolaureata anni fa ho fatto la commissaria di maturità perché c'era stato uno sciopero degli insegnanti, avevano preso i miei laureati e mi sono trovata a correggere dei compiti in un istituto tecnico dove l'italiano era veramente inesistente, eppure hanno promosso tutti perché bisognava dare l'opportunità a tutti. Ma secondo me è sbagliato, perché uno deve imparare dai propri errori, altrimenti non imparerà mai a cadere e rialzarsi. Ciao da Laura.
1: Ciao Laura. Questa è una bella testimonianza.
0: Questa è una bella testimonianza. Che
1: anche
0: la dice
1: parlava
0: lunga.
1: Delle superiori, mi sembra, giusto?
0: Esatto, sì, delle ancora, superiori.
1: Ancora
0: allora, tra poco chiudiamo l'argomento con qualche altro messaggio a testimonianza, insomma, della vostra opinione, d'accordo o no, sulla linea severa della scuola francese, dopo Alicia Keys e Jay-Z.

0: Tommaso Paradiso. Allora, per chiudere questo argomento, stavamo parlando della linea dura della Francia a scuola, soprattutto stiamo parlando delle scuole medie. Sarà bocciato uno studente su quattro perché insomma c'è bisogno e esigenza soprattutto di più severità, anche se come vi dicevamo prima, insomma c'è stato anche qualche parere illustre tipo del filosofo che insomma non è assolutamente d'accordo, sì. E non è neanche l'unico.
1: Ma una volta bocciavano molto di più, anche nelle nostre scuole medie, se torniamo indietro con la, con la memoria, io ho memoria di tanti bocciati nella mia classe.
0: Allora, ci sono dei genitori, visto che stavamo parlando del fatto che i genitori dicono è giusto che i professori siano più severi, che la scuola sia più severa, però è vero, quando poi bocciano il proprio figlio, il proprio figlio si lamentano.
1: Gli altri vanno bene.
0: Capito, gli altri vanno bene ma non il proprio. Ma ci sono delle eccezioni.
2: Io vi dirò di più, mia moglie nel periodo Covid alle superiori ha fatto bocciare mio figlio perché col fatto che si studiava da casa non era preparato, quindi è andata dai professori e ha fatto bocciare suo figlio. Buon lavoro a tutti.
1: Mamma mia,
0: allora,
1: che storia,
0: c'è anche un'altra storia che potremmo sentire un po' velocizzata, mi raccomando, sì. Messaggi molto molto brevi.
3: Ciao ragazzi, non so se faccio in tempo.
0: Vai.
3: Ma giusto per la mia testimonianza, c'era mio figlio che volevano promuoverlo in prima media perché comunque non volevano creargli un danno psicologico, creargli dei complessi, e io e mia moglie le avevamo detto guardate, date retta, bocciatelo, perché se non sta andando bene e zoppica parecchio è meglio che ricominci dalla prima, così parte da zero e va avanti e costruisce, almeno impara. Invece essere bocciato sicuramente in seconda sarebbe stato peggio, perché gli mancava la base dalla prima e ricominciava sempre a fare la seconda. E i professori sono rimasti sbalorditi perché gli hanno detto di bocciarlo ed è stato bocciato ed è servito a mio figlio, è servito tantissimo, mio figlio è cambiato a scuola, ha cambiato sotto l'aspetto di apprendimento e tutto il resto. Ciao, grazie Paolo.
0: Ciao Paolo,
1: bella testimonianza.
0: Bravi.
1: Tra l'altro io sono molto d'accordo invece sulla bocciatura in prima media, come la storia, perché sai, in prima media arrivi dall'elementare, magari non sei proprio maturo, sei ancora molto bambino, ha un senso la bocciatura in prima media a volte.
0: Allora applaudiamo questi genitori bravi e coraggiosi, perché insomma si sono resi conto che probabilmente in questo caso la bocciatura sarebbe stata utile. Allora rimanete lì, tra poco insomma una notizia molto carina, curiosa. Prima però una grande canzone in arrivo.
4: The Journalist, gli spacca notizie.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: del nostro spazio dedicato alle grandi canzoni con Don't You Forget About Me, Simple Minds. Pensate che all'inizio questa canzone Jim Carrey non la voleva neanche, quindi l'hanno proposta veramente a cani e porci, si fa per dire, l'hanno convinti. Anzi, è stata l'allora moglie di Jim Carrey, Chrissy Hynde, con la quale era sposato, a convincerlo che sarebbe stato un successo. Vedi che le mogli hanno sempre grande intuito, quindi lui ha seguito il suo consiglio ed è diventata una hit mondiale pazzesca.
1: E anche qui in questa notizia parliamo di una moglie, di una compagna, Yoko Ono, che difende la memoria di John Lennon, perché questa birra John Lennon evidentemente non sa da fare, insomma è un marchio troppo allusivo per continuare.
0: Allora andiamo in questa questo birrificio bretone che voleva fare solamente un omaggio, diciamo, al grande John Lennon con questa birra, tra l'altro con un'etichetta molto carina, John Lennon, il sapore deve essere buonissimo perché sapeva di, sa ancora di limone e zenzero, ma insomma alla fine hanno trovato un accordo perché diversamente sarebbe costato evidentemente tantissimo, per cui questo birrificio bretone potrà vendere questa birra entro il 1 luglio 2026. Da quando si è saputa questa notizia si è scatenato un putiferio, tutti la vogliono perché è diventato chiaramente un oggetto cult. Allora, sai che quasi quasi la compro anch'io se la trovo.
1: Il marchio evidentemente John Lennon è depositato e quindi non si può sfruttare. Allora la bottiglia è carina, con questa caricatura di John Lennon, però l'allusione è molto molto forte. Come hanno pensato di poterlo, fare?
0: Ma non è la prima volta, era già successo altrove. Yoko Ono ha detto basta. No, non si può fare, e quindi va bene, insomma siete amanti dei Beatles, di John Lennon, ma la birra dovrà trovare un altro nome, vedremo quale, non lo so, magari lasciano Lemon e mettono prima un altro nome.

0: tutte le ultime notizie e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. E poi parliamo di un'età difficile.
1: Sì, i 40 anni. Prima però mi bevo una birretta John Lemon, così vedo, vedo se è buona
0: guarda
1: o meno.
0: Guarda che io vado a vedere se c'è ancora. No, è troppo carino. Secondo me non c'è più. Vabbè, peccato. Vabbè. Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist. Gli spacca notizie. The Journalist è sempre con te.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: a tutti voi a Radio Number One, sono le 11, ci sono le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Patrizio Romano. Marco Rubio da questa mattina a Roma, in agenda l'incontro con Leone XIV in Vaticano, poi previsto un colloquio con Giorgia Meloni. La missione del segretario di Stato americano arriva in un momento delicato delle relazioni tra Washington, Santa Sede e Palazzo Chigi, legate alle diverse posizioni sulla guerra in Iran e alle critiche di Donald Trump. L'omicidio di Garlasco, dalle intercettazioni la svolta su Andrea Sempio. Il 38enne, in un soliloquio registrato da cimici inserite nella sua auto, avrebbe affermato di aver visto i video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi e di aver tentato un approccio con la 26enne, respinto. Da qui, secondo la procura di Pavia, l'omicidio. Ci sarebbe una svolta anche sul caso di Pietra Catella in provincia di Campobasso. Dietro il duplice omicidio di Antonella Di Elsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, di 15, morte a fine dicembre per avvelenamento da ricina, ci sarebbe un possibile movente legato a questioni familiari sul quale stanno lavorando gli investigatori, mentre proseguono le audizioni di persone informate dei fatti. Paracetamolo, allarme sovradosaggio tra i ragazzi, lo rileva l'AIFA, l'Associazione Italiana del Farmaco. Dopo la pandemia i casi di intossicazione intenzionale tra i 12 e i 17 anni non si fermano, a causa soprattutto delle sfide social, in particolare su TikTok. L'agenzia mette in guardia su possibili danni collaterali ad alcuni organi. La Grecia dichiara guerra al turismo selvaggio e lo fa partendo dalle sue spiagge simbolo. Con una decisione destinata a segnare una svolta nella gestione delle coste, il governo di Atene mette al bando ombrelloni, lettini, l'apertura di bar e taverne e qualsiasi attività turistico-economica su 251 arenili tra i più frequentati del paese, da Creta alle Cicladi fino al Dodecaneso. Champions League, sarà Arsenal Paris Saint-Germain la finale che si giocherà il 30 maggio a Budapest. I parigini ieri sera hanno pareggiato 1-1 a Monaco contro il Bayern, preservando quindi il successo per 5-4 dell'andata. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
4: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: alle 11:06 minuti. Qui Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Adesso parliamo di questa età, diciamo, secondo me almeno 10 anni, quelli che vanno dai 40 ai 50, che secondo la scienza è proprio l'età, diciamo, in cui le cose cambiano, ma ci dice la scienza anche una cosa molto importante, cioè l'invecchiamento, il cambiamento non è che avviene gradualmente. Ci sono proprio, diciamo, delle età in cui tutto questo accelera. Cioè, capito? Noi non lo sappiamo, secondo me lo sappiamo, ce ne rendiamo conto.
1: Ce ne accorgiamo.
0: Cioè, non è però graduale, capito? No, è proprio repentino.
1: Ci sono alcune decadi, diciamo così, come quella che va dai 40 ai 50, che sono più significative, dove il nostro corpo, il nostro metabolismo, insomma, cambia di più. C'è questa ricerca pubblicata su Nature Aging, quindi si parla proprio di età, e l'accelerazione, diciamo, più importante proprio quella intorno ai 40 anni. Detto che io pagherei per tornare a 10 anni fa, voglio dire, nella decade tra i 40 e i 50. Io non so se per ora posso confrontare la decade tra i 40 e i 50 con la tra i 50 e i 60. Non lo so, io vedo più significativi cambiamenti tra i 50 e i 60, però non lo so, è la scienza.
0: Beh, secondo
1: la scienza.
0: Secondo me proprio i 40 no, ma i 45
1: sì.
0: Secondo me inizia, diciamo, un po', visto che prima parlavamo di decadenza, un po' la decadenza, però non è uguale per tutti,
1: no,
0: attenzione, perché la scienza dice questo, attenzione, ha seguito per anni 108 adulti di una fascia abbastanza larga, cioè tra i 25 e i 75 anni, analizzando diciamo una serie di indicatori biologici, no, che sono le proteine, i metaboliti, RNA, microbioma, e il risultato più rilevante è che circa l'80% delle molecole osservate, come dicevo, non cambia gradualmente, ma subisce variazioni concentrate in fasi specifiche. Tra queste, quella intorno ai 40 anni, quindi non è che proprio uno dice cacchio, compio 40 anni e da domani divento vecchio, no. Emerge come una delle più significative dal punto di vista fisiologico, quindi diciamo intorno ai 40, secondo me poco dopo 44-45 comincia, diciamo, un vero e proprio cambiamento.
1: Sì,
0: poi ragazzi.
1: Sì, no, non è che sia da buttare via dopo i 40, voglio dire, il cambiamento è fisico, testosterone, estrogeni,
0: dormi,
1: cortisolo,
0: non dormi più,
1: gli ormoni,
0: ti svegli, sei stanco al mattino, sei meno energico.
1: Poi sai qual è il problema? È che se tu invece hai ancora amici, conoscenti stretti, colleghi tra i 20 e i 30, lo vedi ancora di più la differenza. No? Perché ti guardi
0: all'indietro. Allora, io ti posso dire, è vero, nel senso, ci sono dei ragazzi, io ti giuro, io vedo dei ragazzi giovani che sembrano dei pachidermi, ma nel senso non a livello di, cioè proprio addormentati,
1: lenti, di energia,
0: non hanno energia, hanno sempre sonno, sono sempre stanchi, quindi no, quello è proprio un fatto, diciamo, di purtroppo di natura, nel senso, no? Però, secondo me, si vede di più, tipo, quando devi fare, le fasi di recupero, no?
1: Sì,
0: cioè sia delle uscite o quelle cose magari sportive. Però guarda, ti dico, io ho visto delle persone, non so come facciano, cioè non ho idea. Secondo me hanno un medico che li segue come Sinner, no?
1: Sì.
0: Che sai che Sinner c'ha sto medico,
1: certo.
0: Gli ha studiato il DNA e quindi lui non avrà più cali fisici. E hanno anche una certa età e devo dire che sono sportivi, sono fisicatissimi, sono pieni di energia. Però credo, adesso non voglio dire che siano delle eccezioni, ma insomma, la media magari è un po' diversa.
1: Ma poi
0: no?
1: Questi medici spiegano che il corpo non è che smetta di funzionare, continua a funzionare in modo efficace, ma con un margine di efficienza ridotto. Quindi dopo ogni attività fisico-mentale c'è il problema del recupero. Cioè il costo energetico è maggiore rispetto a prima.
0: Ma io, scusa, però c'è una domanda da fare in me. Ma dopo che i medici ci hanno fatto sto quadro, che non è bellissimo e di cui noi siamo assolutamente consci, qual è il rimedio? Perché se tu dici, ok, il corpo dopo i 40 cambia, diteci anche cosa uno deve fare.
1: Un patto con il diavolo.
0: Ah sì, è vero, è vero.

0: Katie Tunstall, Black Horse, The Cherry Trees, la musica di Radio Number One. Allora, qui a The Journalist stavamo parlando di questo studio, che è uno studio fatto su tantissime persone di età compresa tra i 25 e i 75 anni, che l'invecchiamento non è graduale, ma arriva in momenti precisi, diciamo, della vita, e si è visto che il punto, diciamo, dove tutto cambia, o comunque inizia a cambiare, è intorno ai 40 anni.
1: Sì, attenzione, non è che si diventa cariatidi dopo i 40 anni, abbiamo detto solamente che in quella decade lì, tra i 40 e i 50, ci sono grandi cambiamenti, poi se Dio vuole, allenandosi, mangiando meglio, dormendo meglio, insomma la cosa si gestisce, adesso non è che
0: guarda,
1: siamo da buttare via.
0: Allora, ecco, i nostri amici, messaggi corti.
1: Questa è due minuti e ventuno,
0: è la nostra amica che ci vuole spiegare come mai, no. Adesso magari sentiamo un pezzetto.
1: Ti mandiamo la polizia a casa con 2 minuti e 21.
0: Allora, io ho letto da qualche parte che però, sai, il corpo va istruito, cioè se tu mandi al corpo i messaggi di stanchezza, di non movimento, di cose, il corpo ti fa sentire, diciamo così, no? Quindi più vecchio, più vecchia. Se invece tu al corpo dai degli stimoli diversi, lo in un certo senso educhi, diciamo, a mantenere alta l'energia e cose di questo tipo.
1: Ti faccio un esempio: se io ogni sera esco e, come facevo a 20 anni, nel mazzo di aperitivi, cioè lancio un messaggio al corpo e dico: guarda che io sono ancora giovane.
0: Ma scusa, non hai detto che tu la sera fai sughi per tutta la settimana?
1: No, ma io non la faccio quella cosa degli aperitivi, era seguendo la tua linea, quello di dare messaggi al corpo.
0: No, cioè, questa non è la mia linea, è una linea dettata dagli scienziati.
1: Ma è vero, messaggi fisici assolutamente, se tu continui ad allenarti, tieni il corpo in
0: allenamento. Certo, il corpo memorizza queste informazioni, questi input.
1: Allora, come questo ascoltatore qua, che è la cosa
0: allora
1: migliore.
0: Lui ha detto: io faccio il muratore al mattino 5:30 per boschi, in giro alle 7:30 cantieri, alle 8:30 letto e via di nuovo. Grazie a Dio ancora una gran salute. Caspita.
1: Vedi i messaggi che manda lui al suo corpo.
0: Allora, poi c'è una nostra amica che secondo me però ha confuso. Vai. Senti un po'.
2: Buongiorno ragazzi. Allora, io sono alla soglia dei 62 anni.
1: Sì.
2: Ok. Me ne accorgo che il mio fisico non è più 25, però se voi mi dite: Anita, oggi ci sono da fare le pulizie, mamma mia, io non riesco a recuperare, io mi stravacco sul divano e mi riposo. Ma se voi mi dite: Anita, prendi la moto, andiamo in giro, oppure dai, usciamo, andiamo a ballare, in 2 secondi il mio fisico si è ripreso e ci sono. Questo è il mio segreto. Ciao ragazzi.
1: Grande grinta, voce da trentenne,
0: però questa è diciamo una cosa è diversa, si chiama. Allora, vediamo se la nostra, perché c'è scritto un'amica che lei ha molti più anni dei 40, però lei sta benissimo. Sentiamo che cosa fa.
3: Se volete vedere cosa faccio, potete guardare Ileana Giacomelli su Facebook.
0: No,
3: vedete quello che faccio.
0: Va bene, ma
3: pubblico le foto e tutto di ciò che faccio.
0: Okay.
3: Tantissimi anni a questa parte. Finché rimango in piedi lo faccio.
0: Ma yoga, cosa fai?
3: Momenti in cui non ce la farò più, vabbè, ci penserò. Però è così.
1: Si allenerà.
3: Ovviamente, con sempre voi come colonna sonora, perché anche adesso sto passeggiando con dei cani in sondrio. Mi ascolto.
0: Lei sta passeggiando.
3: Mi dimenticavo, faccio anche la volontaria in Croce Rossa.
1: Bravissima.
3: Faccio tantissimi servizi, ma ne faccio sia nel sociale che con l'ambulanza.
0: Comunque, allora, quindi il segreto è tenersi attivi.
1: Comunque, attenzione, ritorniamo sulla nostra ricerca. Non è che i medici hanno detto che a 50-60 siamo da buttare via, hanno detto solamente che tra 40 e 50 si cambia
0: cambia di più.
1: Poi la vita va avanti.
0: Diciamo che prima il corpo si stimola da solo, poi ad un certo punto lo devi stimolare. Insomma, è un po' questo diciamo il segreto. Dai, tra poco sentiamo gli altri messaggi, vediamo se i nostri ascoltatori sono, come dire, ancora pimpanti o si sentono un po' in down.

0: I pinguini tattici nucleari con Rubami la notte. Allora, rimanete con noi perché tra poco sono arrivati tanti messaggi, quindi tra sì. poco sentiamo un po' quali sono i vostri segreti, visto che la scienza dice che il momento, quello clou dove tutto comincia a cambiare è intorno ai 40 anni, no? E quindi
1: sì. Poi magari per alcuni può essere stato anche diverso, magari alcuni invece per altri magari invece il grande cambiamento è venuto magari dopo i 50 anni o prima i 30.
0: Ma secondo me va fatta anche una differenza di sesso, perché per le donne inevitabilmente arriva un'età in cui per forza di cose le cose cambiano, non scherziamo.
1: Assolutamente.
0: Però insomma c'è modo, diciamo, di tenere sotto controllo. Poi c'è qualche nostro ascoltatore che deve avere, diciamo, qualche buon gene ereditato.
1: Mamma mia.
0: E ci sono dei racconti veramente carini, dai. Tra poco ve li facciamo ascoltare, però prima ci sono le imperdibili previsioni meteo di Claudio Chiari.
1: Metti la sigletta.
0: Trevi meteo. Non c'è la sigletta, dai. Com'è il tempo?
1: Le imperdibili. Varia, continua a variare fino a domenica. È un casino qui,
0: Vabbè, sole, allora pioggia, vado in bagno.
1: Sole, vai in bagno.
0: Tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist. Gli spacca notizie. C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One. La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
3: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One.

0: e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
1: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
0: e risolviamo. Buona idea.
1: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
0: E la qualità la trovi in ogni stagione.
1: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
3: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
4: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
3: Shop like a Fox!
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
7: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
8: Sempre aperti, con orario continuato.
7: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
9: È stata diramata un'allerta bella stagione. Sono previste forti ondate di pranzi in terrazzo, improvvisi barbecue nel weekend e picchi di vita all'aria aperta. Gli esperti consigliano di correre ai ripari. Da Bertoni. 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor tra mobili da giardino, sport nautici e tutto per il campeggio.
0: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
10: La situazione meteo di oggi, giovedì al nord, variabilità con nubi più frequenti a ridosso di prealpi e piedemontane, qui con rischio di acquazzoni sparsi specialmente durante il giorno, locali fenomeni anche sull'est delle Alpi, temperature comunque in rialzo, massime tra i 21 e i 26 gradi. Centro Italia tra sole e annuvolamenti con rischio di isolati fenomeni diurni sull'Appennino e le Marche. Le previsioni per domani venerdì: al nord ancora annuvolamenti più frequenti a sud del Po con rovesci sull'Emilia Romagna, localmente al pomeriggio sulle Prealpi ed est delle Alpi. Migliora la sera, temperature stabili, massime tra i 20 e i 25 gradi. Centro Italia, anche qui avvio di giornata instabile o perturbata con rovesci diffusi, tendenza al miglioramento dalla serata. Sabato torna il sole, un'occhiata poi a domenica dove torneranno le piogge, dunque instabilità alternata fino a domenica. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti, una buona giornata.

0: My Smith con Nile Horana, Dry Safe, la musica di Radio Number One in questo giovedì 7 maggio. Allora, splende il sole, non si sa per quanto, siete con Fabiana e Claudio, sì, abbiamo capito questo, insomma, no? Non si sa per quanto, va bene.
1: Vai, allora, fino a domenica, dai,
0: fino a domenica,
1: ce la faremo.
0: Sì. La scienza dice che intorno ai 40 anni comincia il nostro periodo di invecchiamento, quindi il fisico non invecchia in maniera repentina, graduale, ma insomma ha dei punti in cui proprio diciamo il fisico va giù.
1: Sì, sì, sì, il maggiore cambiamento è proprio lì, lo dice la scienza, poi voglio dire, poi ognuno mette dei correttivi, no? Si allena di più, mangia meglio.
0: Certo.
1: E si va avanti, per Dio, questo è, non è che ci si ferma a 40 anni, no?
0: No, beh, anche perché insomma
1: ma
0: ci mancherebbe.
1: No, ma assolutamente.
0: Sentiamo un po' i vostri messaggi.
2: Buongiorno ragazzi, allora io ho 55 anni, fino a 45-46 mi davano tutti molti anni di meno di quelli che avevo, sempre. Verso i 50 hanno cominciato a darmi la mia età giusta e adesso qualcuno ogni tanto me ne dà anche uno o due in più. Questa cosa mi ha un po'
0: buttato giù,
2: destabilizzato.
1: Vabbè, lui conferma quindi la ricerca, vedi, intorno ai 45 il grande cambiamento. Sì, questo è.
0: Ma secondo me perché effettivamente cambia un po' il corpo. Non è solo fatto di rughe, cambia la postura un po', poi insomma.
1: La capacità di recuperare, soprattutto, l'abbiamo detto prima.
0: Sì, no, ma lui ne fa più un fatto proprio estetico, no? Di apparenza. Sentiamo.
3: Buongiorno The Journalist.
0: Buongiorno.
3: Laura da Bergamo. Allora, io mi sono resa conto che il mio fisico mi stava, tra virgolette, lasciando quando circa un anno e mezzo fa mi hanno messo a dieta, ma non perché avessi problemi di peso. Ho perso 7 kg.
0: Okay.
3: E da lì mi sono resa conto che hanno cominciato a uscire le ali da pipistrello. Però vabbè, con i miei 62 suonati ritengo ancora di essere una bella persona fisicamente, dai. Ciao a tutti, Laura da Bergamo. Ce ne dovremo fare una ragione,
0: Per forza,
1: certo,
0: quella per forza.
1: C'è 62 anni, voglio dire, alla fine, ma sì, comunque, e qui abbiamo, stiamo un po' sviando, no? Perché tutti ci mandano i messaggi, no? Io 60 tengo duro, 50 tengo, ci mancherebbe altro, no? Cioè,
0: però, sai, non è facile, nel senso, se uno ti dice la scienza che intorno ai 45, giustamente, quando ne hai 15 di più, uno dice allora, vabbè, a 15 di più che fai?
1: Tieni duro.
0: Allora sentiamo qua questo nostro ascoltatore, che è un nostro assiduo ascoltatore peraltro, che ci racconta di come la mamma, sentite un po'.
4: Ciao ragazzi, buongiorno. Damiano, con il fisico bisogna anche essere molto fortunati. Io davanti ad esempio di mia mamma, 85 anni. Mia mamma non porta gli occhiali, prende solo ed esclusivamente la pastiglia per la pressione, ma sono 6 mesi a sta parte che ha iniziato a prenderla. Mette a tavola 10-12 persone tutte le domeniche, fa pasta fresca tutte le settimane.
0: Caspita!
4: Cuce, tagli, pantaloni, fa ancora tutto. Legge il giornale senza occhiali, cioè voglio dire, bisogna anche essere fortunati. Non è mai andata in bicicletta perché non è capace di andare in bicicletta. Preso la patente, lei va a piedi tutti
0: abbiamo
4: i
0: delle
4: giorni,
0: cose in comune.
4: Tutti i giorni.
0: A piedi, ecco.
4: Scusa,
0: Damiano, come si chiama tua mamma? Che la salutiamo perché, insomma, 85 anni, senza occhiali, taglia e cuce, cucina per 12 persone, è lì che fa tutto, caspita.
1: Grande grinta, sarà anche cambiata intorno ai 40, ma è arrivata benissimo ai 40, agli 80, agli 85 di sicuro.
0: Allora, che facciamo? Ascoltiamo al buio?
1: L'ultimo
0: messaggio,
1: dai.
0: Sentiamo un po' cosa dice
5: ciao,
0: questo
5: ragazzi.
0: Ecco.
1: Ciao.
5: Sì? Ascoltate. Hanno ragione, capita tutto in modo molto repentino. Il problema è che c'è proprio un crollo verticale della forma fisica. Sono sempre stata un chiodo, non ingrassavo mai, mangiavo di tutto. E adesso mi ritrovo che solo guardando un cioccolatino ingrasso di 8 kg. E poi vogliamo parlare della vista? Nel giro di 2 mesi sono diventata una talpa. Mamma mia, speriamo che dopo 50 migliori.
0: Dai.
5: Comunque ne ho solo 47.
1: No, ti diciamo
0: cosa. Non migliora.
1: Ufficialmente.
0: Ragazzi, però non è per tutti, non è per tutti. Ha ragione Damiano, che ha la sua mamma fantastica, che è molto genetica, questa cosa.
1: Comunque dopo i 50 non migliora.

0: Bianca.
1: Bianca con Noemi. Comunque complimenti ai nostri ascoltatori che ci mandano le foto anche di come erano prima, come sono oggi.
2: Sì.
1: Caspita, bravissimi.
2: Beh, vabbè, alcuni veramente notevoli. Mamma mia.
1: Sì.
2: Assolutamente, assolutamente. Tema molto amato questa cosa qua dell'età. Ci ritorneremo in qualche altro modo. Dai.
1: Vabbè. Allora, invece tra poco andremo con un tema caro anche a noi, cioè quello dei robot. Questa volta vi portiamo a Seul in un tempio buddista.
2: Dopo il cameriere, dopo il cuoco, capito. Insomma, tutte le categorie pian pianino ci sostituiscono. Attenzione.
1: Questa è una cosa molto carina, anche se come al solito ha fatto discutere. Ne parliamo tra poco, subito dopo una grande canzone, come sempre in arrivo.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
8: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: ha fatto il giro del mondo, diciamo una dichiarazione d'amore poi agli Stati Uniti, che l'hanno lanciato verso il grande successo. Lui cantante svizzero, insomma, che ha trovato, è il caso di dire, l'America in America, e quindi insomma da lì è partito il suo grandissimo successo, canzone fantastica. Allora, pochi minuti alle 12 vi portiamo in Corea, perché noi a The Journalist vi facciamo fare un po' il giro del mondo, come sapete, e andiamo a Seul.
1: Conosciamo questo piccolo personaggio, è alto poco più di 1,30 m, si chiama Gabi ed ha appena partecipato alla sua prima cerimonia ufficiale in un tempio buddista di Seul. È un robot umanoide molto molto molto molto carino, le immagini sono molto belle, e sono molto belle anche le facce dei buddisti veri dietro, dei monaci che guardano questo robot con grande piacere. Molto carino, piccolino, cammina,
0: va in
1: giro.
0: È piccolino, però attenzione, perché che cosa ha fatto questo robot umanoide che si chiama Gabi? Era vestito, naturalmente sì, erano vestito con la tradizionale tunica dei monaci coreani, ha unito le mani in segno di preghiera, si è inchinato davanti ai religiosi e ha pronunciato la sua promessa: sì, mi dedicherò. Attenzione, perché questa cerimonia che si è svolta al tempio Yoji in vista delle celebrazioni per il compleanno del Buddha ha suscitato, diciamo, delle polemiche, non tanto per l'utilizzo del robot, perché ormai sappiamo che in Asia i robot sono, non dico all'ordine del giorno, ma ormai fanno parte della vita, diciamo, quotidiana, ma perché qualcuno vede nella tecnologia, diciamo, un nuovo strumento spirituale, qualcun altro dice che ha paura che poi queste celebrazioni si possano trasformare in uno spettacolo grazie all'inserimento di questi umanoidi, quindi si perderebbe il senso della cerimonia religiosa, no?
1: In questa fase, con le prime sperimentazioni, c'è molto questo aspetto qua della comunicazione, del divertimento, però attenzione, perché al di là, voglio dire, di questa cerimonia, di questo momento anche simpatico, no, che è stato ripreso, la presenza di umanoidi, di robot, è sempre più importante. Lui ha fatto un po' il rito, ha appoggiato questo rosario buddista attorno al collo del
0: robot. Io ti dico la verità, forse l'avevo già confessato, io ho molta molta simpatia per i robottini e gli umanoidi, poi tra l'altro sono proprio, ecco, su di me, per esempio la nuova pubblicità, si può dire, della Lavazza ha fatto centro, perché io il robottino Luigi, quello lì con cui parla Sinner, io lo vorrei a casa, è troppo carino.
1: Ma perché,
0: cioè,
1: ti
0: io Luigi
1: così
0: è perché mi piace, perché io ho simpatia, io quando ero piccola avevo simpatia per i mostriciattoli, tipo quando è uscito E.T., no?
1: Sì,
0: lo adoravo, insomma, e tutti quei, diciamo, i robottini con le fa, non lo so, forse è da studiare a livello psicologico, non saprei, però
1: anche
0: mi piacciono
1: anche.
0: Il robottino questo qua, no? Non so se tu l'hai vista la pubblicità, è troppo carino,
1: ti prepara il caffè.
0: Si alza con la testina Luigi, è carino,
1: però, sai che in questo momento secondo me le persone si dividono in due, quelli che dicono ci conquisteranno e hanno paura, e quelle che invece come te amano, insomma, questi nuovi personaggi.
0: Beh, è vero, dipende sempre da come poi gli esseri ancora umani utilizzeranno gli umanoidi, e questo è il grande problema. Dai, intanto c'è Harry Styles.

0: The Script, Superheroes. Allora rimanete con noi perché tra poco in arrivo la redazione, come sempre con tutti gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e poi parliamo di gelati.
1: Finalmente inizia la stagione calda, che poi non è vero, però
0: infatti
1: inizierà prima o poi, dai. No.
0: Sì, beh, speriamo di sì, ma comunque gelato si mangia anche d'inverno.
1: Giusto,
0: non è che...
1: risposta esatta, perfetto.
0: Non è che aspettiamo l'estate, Dani, parliamo tra poco qui alle Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie. The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Rimani su Radio Number One.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, chiama i nostri consulenti pubblicitari. Numero verde 800 239 182. Chiama subito 800 239 182.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
7: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
9: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
10: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
11: Allora, hai deciso davvero?
10: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
11: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
10: Convenienza, consulenza e vicinanza.
12: L'energia della tua vita.

0: è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
1: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, sono le 12, tra poco le notizie.
4: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Radio Number One Notizie.
8: Ancora una buona giornata da Patrizia. Dalle intercettazioni la svolta su Andrea Sempio. Il 38enne, in un soliloquio registrato da cimici inserite nella sua auto, avrebbe affermato di aver visto i video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi e di aver tentato un approccio con la 26enne, respinto. Da qui, secondo la procura di Pavia, l'omicidio. Marco Rubio è a Roma, attesa per l'incontro con Leone XIV in Vaticano, poi domani il colloquio con Giorgia Meloni. La missione del segretario di Stato americano arriva in un momento delicato delle relazioni tra Washington, Santa Sede e Palazzo Chigi, legate alle diverse posizioni sulla guerra in Iran e alle critiche di Donald Trump. Paracetamolo, allarme sovradosaggio tra i ragazzi, lo rileva l'AIFA, l'Associazione Italiana del Farmaco. Dopo la pandemia i casi di intossicazione intenzionale tra i 12 e i 17 anni non si fermano, a causa soprattutto delle sfide social, in particolare su TikTok. La Grecia dichiara guerra al turismo selvaggio e lo fa partendo dalle sue spiagge simbolo. Il governo di Atene mette al bando ombrelloni, lettini, l'apertura di bar e taverne e qualsiasi attività turistico-economica su 251 arenili, tra i più frequentati del paese, da Creta alle Cicladi fino al Dodecaneso. Terzo giorno al Foro Italico per gli internazionali d'Italia di tennis, oggi ben 10 italiani in campo. Berrettini apre la giornata e sta già giocando contro l'australiano Popirin. Poi toccherà Cinà, Bellucci, Cadenasso e Maestrelli. In programma anche il derby Pellegrino-Nardi. Alle 19 tocca Sonego. Nel femminile debutta Jasmine Paolini. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: something I want to talk about.
1: Eccole qua, Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love, si sono esibite anche al festival di Coachella, eh? Beh, insomma, si somigliano molto, devo dire, potrebbe essere l'erede della ciccone, anche se Madonna non ha i redi, dai, diciamolo, insomma, è lì lassù, insomma, non ha i redi.
2: Una sorella, sorellina, una nipote.
1: Beh, insomma, parecchi anni meno, Sabrina
2: nipote,
1: Carpenter.
2: Sorellina.
1: Nipote, dai.
2: Più nipote.
1: Allora, 12 e 6 minuti, parliamo di gelato e... Tra l'altro, allora, il gusto preferito degli italiani è anche il mio, non l'unico, però quello lì è mio.
2: Tu prendi sempre lo stesso gelato?
1: No!
2: Lo stesso gusto?
1: No. Però spesso sì. Cioè lo abbino però, Intanto adesso diciamo qual è, naturalmente.
2: Perché... Dai, diciamolo subito qual è.
1: Dai, pistacchio!
2: Pistacchio! Che ha sorpassato il cioccolato, incredibile.
1: Sì.
2: E la nocciola. Per esempio, a me di questi tre gusti la nocciola non piace. Per esempio,
1: sì, la nocciola nemmeno
2: mi piace.
1: Io
2: pistacchio sì, cioccolato sicuramente per me è numero uno rispetto al pistacchio, ma sicuramente sia io che te rientriamo nel 95% degli italiani che dichiara di amare il gelato, anzi mi sorprendo del 5% che dichiara di non amarlo. No,
1: diciamo che allora il pistacchio intanto è diventato il gusto molto gourmet, però attenzione perché allora sì, anche il pistacchio normale, però quando ti danno, come è successo, ti ricordi? No, ti avevo raccontato di questa gelateria a Spoleto dove avevo preso questo gelato. Mamma mia, io sai che voglio tornare a Spoleto per rimangiare lo stesso gelato.
2: Dai.
1: Però lì veramente c'erano i pezzettini del pistacchio di Bronte.
2: Wow.
1: E quindi allora quel pistacchio lì era favoloso. E quindi quando lo trovi fatto davvero bene, artigianale, dici: mamma mia, poi dentro, no? Dentro la cialda ci puoi mettere, diciamo, il cioccolato in fondo.
2: Certo. Vabbè, non ti sto seguendo, ovviamente abbiamo aperto la pagina
1: Io di solito l'accoppiata è abbastanza banale. Io di solito prendo pistacchio, che non so neanche se si abbini bene, ma a me piace cocco.
2: Ah, buono.
1: Sì, il cocco piace moltissimo.
2: Però... Io ho cioccolato cocco, mi piace. Vabbè, no, comunque, ma se più frutto o più creme? Perché questa è la grande divisione degli
1: italiani.
2: Io
1: sono più creme, però poi a volte dico no, vabbè, entro di... perché poi allora il problema della gelateria, quando vai, no? Io ti dico no, guardi, allora mi fa due gusti, no, normali, perché sennò ti dicono no, non si preoccupi, guardi, sono due gusti normali. Ci vuole la panna sopra, dico no, ogni tanto cedo, no, però no, e però quei due gusti il gelato viene, insomma.
2: Ma quando ti dicono, sai che ci sono quelle gelaterie che ti mettono il cioccolato quello fondente in fondo al cornetto?
1: Quello dico sì.
2: No, anche io dico sempre sì.
1: Dai.
2: Comunque, in media, ogni italiano mangia 2 chili all'anno di gelato. Uno dice, pochi, no, 2 chili.
1: Sono pochi.
2: Però se li dividi, sai, in un cono quanto vuoi che ce ne sia, cioè non so quanti chili.
1: Ma insomma.
2: 3,7 miliardi di porzioni l'anno, in generale, oltre 2 chili pro capo. Poi sai, c'è chi ne mangia di più, c'è chi ne mangia di meno.
1: Però,
2: insomma, questi sono i dati. Dai, il gelato mette sempre di buon umore.
1: Però ti dico la verità, questo è quando vado in giro. Però normalmente quando io voglio stare leggera, io sono una proprio appassionata del sorbetto al limone, quindi lo so, ragazzi, sono banale. Però proprio il sorbetto mi disseta, me ne faccio anche 4-5 per dire, no? Di sorbetti al limone. Quindi. Capito.
2: Oltre, attenzione alla domanda, mettiti le cuffie, ti faccio una domanda.
1: Dai,
2: tipo
1: fammi
2: quiz.
1: Una domanda, sì.
2: Oltre quale prezzo, ok? Se parliamo di cono gelato due gusti, ok? Oltre quale prezzo ci rimani male?
1: Cioè,
2: un gelato, tu vai in gelato e dici: allora, mi dà due gusti, pistacchio e cocco, e lui ti dice la cifra. Fino a
1: 6 euro.
2: Oltre 6 euro ti dà fastidio?
1: Caspita, ancora. Beh, dipende, però se prendi il cono semplice o la cialda fa differenza di prezzo.
2: No, dai, cono semplice, cono semplice, due gusti. Oltre quale prezzo ti girano
1: le palle? Oltre i 5 euro, diciamo. Adesso mi girano le palle troppo. Oltre i 5 euro, insomma, perché comunque se il gelato è in vita. No, 6 euro mi sembrerebbe veramente eccessivo, dai.
2: Sì, anche io sono lì tra i 5 e 6 euro.
1: Diciamo cioccolato in fondo, poi sopra dentro, metteteci quello che volete. Sopra una spruzzatina di panna, un po' di granella,
2: tu
1: di nocciole.
2: Continua a parlare durante la canzone, ti riprendo dopo.

0: Bruci la città, la musica di Radio Number One. Allora, stavamo parlando del gelato, perché tantissimi italiani mangiano il gelato. Il gusto preferito degli italiani è il pistacchio, seguito dalla nocciola. Al terzo posto cioccolato, al quarto c'è la stracciatella, che tra l'altro io non sapevo fosse nata in una gelateria di Bergamo negli anni 60.
1: La Marianna. Unisce, la Marianna.
0: Vedi, fior di latte alla colata di cioccolato stracciata.
1: Sì. Beh, ma tu tutte le volte che sei venuta qua negli studi non ti ho mai portato, una volta ti porto, se do esattamente.
0: Ma guarda, non voglio, allora lascia stare, lascia stare.
1: Ma che
0: stare.
1: Cosa lascia stare? Ti porto dove?
0: Non mi fa assaggiare niente di Bergamo di particolare.
1: Dove? A parte che io non sono bergamasco, però
0: sei di Brescia.
1: Ecco, però sì, ho capito, ma dire di Brescia cosa vuol dire? Cioè, non è che uno che di Brescia sa tutto di Bergamo, cioè adesso. Però so,
0: vabbè, però a Bergamo ci lavori.
1: Infatti, però so questa storia molto bene della stracciatella inventata qui.
0: Vedi,
1: ed è anche molto buona. Sì,
0: assolutamente. Allora, vabbè, noi stiamo parlando, diciamo, dei gusti preferiti, poi chiaramente ci sono le varianti, attenzione. Guarda, io per esempio ho anche un altro gusto che mi piace molto, quello con l'amarena, con dentro proprio le amarene, no?
1: Cioè, variegato all'amarena, con la roba lì.
0: Sì. Allora, a me non piace il gusto del gelato liscio, cioè ci deve essere dentro qualcosa di croccantino, tipo, non so, la variante croccante, che dentro ha i pezzettini croccantini, oppure il cioccolato fondente con dentro i pezzettini di cioccolato.
1: Io in una gelateria dove vado spesso c'è questo gusto che si chiama foresta nera, va bene, che è una specie di stracciatella con l'aggiunta di frutti di bosco, mamma mia, è una cosa buonissima. Una cosa
0: Poi ci sono anche quelli liquorosi. Allora, senti un po' cosa dice questa nostra amica.
2: Allora, io sono rimasta sconvolta quando 2 anni fa a Sirmione, per un cono gelato da 2 gusti, mi hanno chiesto 6 euro.
0: No, troppo.
2: Ovviamente non ho preso, perché 6 euro, 2 gusti, anche no.
0: Mi ci metti sopra, non so, qualcosa, una banconota.
1: No, perché se lì in 4, famiglia, 4 gelati, 24 euro. E la madonna, c'è 24
0: euro. Allora, aspetta
1: troppo,
0: un po'.
1: Troppo.
0: Questa è la nostra amica che dice che se passo vicino Gravedona, provincia di Como, gelateria Carapigna, gusto tiramisù e strepitoso.
1: Ecco, su questi gusti qua li assaggio, però ad esempio il gusto, non so, Nutella, quando è troppo nutelloso, non mi piace.
0: Sì, infatti non deve, il gelato non deve essere né troppo acquoso né troppo grasso, però, vero?
1: Sì, assolutamente. Poi io in generale prediligo i sorbetti, la frutta. Sì, a me piace molto, però anche alcune creme, ovviamente.
0: Beh, ti dico, io vado di sorbetto, però poi proprio quando mi voglio fare il gelato, quello strong, vedo queste belle creme con dentro tutti i pezzettini. Vabbè, perché secondo te un cono gelato quanto dovrebbe costare di media?
1: Ma due gusti? Due gusti non dovrebbe superare, secondo me, 5 euro.
0: 5 euro, infatti,
1: però,
0: no?
1: Però ormai è difficile,
0: gusti, ragazzi.
1: Guarda che ormai c'è un gusto.
3: Ciao, ragazzi.
0: Ciao.
3: Dunque, 5-6 euro è troppo, non spenderei mai per un gelato. Infatti, qua dalle mie parti, Luino, L'Aveno, Ponte Tresa, Lago Maggiore, sempre 3 euro, 2 gusti e 4 euro. 3 gusti.
0: Beh, 3 euro poco.
3: Vabbè, così va benissimo. I miei gusti preferiti, che non cambio mai, stracciatelle e cocco.
0: Vedi.
3: Ciao, bella gente.
0: Ciao.
1: Guarda, 4 euro, 3 gusti, un miraggio ormai.
0: No, infatti. Guarda, c'è un nostro amico che Claudio dice che non lontano da Capriolo c'è la gelateria artigianale Oasi. Vendono gelato.
1: Conosco. La gelateria della mia zona. Ma ognuno ha le proprie. Però io devo dirti che le gelaterie in qualsiasi zona. Ce n'è sempre una buona, cioè siamo bravi in Italia, secondo
0: me. A Milano è pieno di gelaterie, peraltro a volte ci sono delle code tali che veramente devi prendere il bigliettino, perché insomma, allora vediamo, a Sirmione adesso il medio 10 euro?
1: 10 euro, 2 gusti è tantissimo.
0: È troppo.
1: Però Sirmione, voglio dire, ormai è in mano turisti, no? Quindi voglio dire, turisti, dove ci sono tanti turisti stranieri,
0: gli chiedi 20 euro te li danno.
1: Sale il prezzo.
0: Beh, però, cosa fanno? I coni per i turisti e i coni per gli italiani.
1: Sì, al posto del cioccolato fuso, in fondo al cono ti mettono dentro l'oro. L'oro liquido.
0: Vabbè, dai. C'è chi c'è? C'è Mud.
1: Eccolo.

0: Medda, la musica di Radio Number One. Allora, stavamo parlando di gelati. Chi trova gelati particolarmente su di prezzo? Chi li trova a un prezzo normale?
1: Buongiorno, sentiamo. Ragazzi.
0: Ciao.
1: Allora, Clio da Milano. Mm-hmm. A Milano due gusti, un cono, 3,20 euro. Un gelato buonissimo.
0: Sì.
1: Io prendo di solito cioccolato e caramello salato.
0: Buono.
1: Oppure cioccolato e cannella.
0: E cannella.
1: Grazie, buona giornata.
0: Allora, c'è un nostro amico, dov'è? Eccolo qua, che dice una nostra amica, non lo so, che a Desenzano del Garda ha mangiato un gelato fantastico, c'erano pezzi di dolce tipico della zona, crema e vino della
2: Valtenesi, che è la zona vicino al Garda, okay, dove si produce il vino, tra l'altro.
0: Ragazzi,
2: buono,
0: cioè, ma non ho capito, cioè, il gelato aveva questi... questi sapori?
2: Dolce di zona, crema e vino del Valtenesi, insieme. Adesso
0: non lo so, sentiamo.
3: A Verso Inferiore in Val Camonica c'è una gelateria artigianale che fanno un gelato, si chiama Fratasì.
0: Fratasì.
3: Con dentro i biscotti, i pezzi di biscotto artigianale. È la fine del mondo, ne mangerei a chili.
0: Buono.
2: Mi piace perché ognuno fa pubblicità alla gelateria della sua
0: vediamo,
2: zona.
0: Sì, della
4: ciao,
0: zona.
4: Ciao Claudio, ascolta, ecco. Due anni fa io a Tenerife ho preso dei coni alla, come si chiama, una gelateria italiana e automaticamente ho pagato 4 euro per due palline scarse.
0: Dai, denunciamoli, perché poi le palline, insomma, tu puoi dire no, a me me ne mettono sempre 1,5 chili, cioè io più gli dico no, scusi, me ne dà un po' di meno, che tanto voglio dire lo paghi uguale, no? Cioè, sì, non si preoccupi.
2: No, che poi voglio dire il costo della materia prima, ragazzi.
0: Vabbè, infatti, basta, però.
2: C'è un ricarico sul gelato, è vero che c'è un po' di spreco, però, ragazzi.
0: No, infatti, dai, comunque.
2: Contenetevi,
0: mangiate gelato, perché comunque molte persone lo mangiano anche in pausa pranzo,
2: certo.
0: Al posto del pranzo prendi il gelato.
2: No, dicevo, contenetevi le gelaterie con i prezzi, contenetevi, insomma, non andate troppo in là, insomma, contenetevi, fateci prendere il gelato a poco.
0: Perché ancora qua ci mandano le dritte sui gelati, dai,
2: va bene.
0: Intanto noi andiamo a leggere, dai, rimanete con noi qui a The Journalist.
5: The Journalist, gli spacca notizie. Solo un secondo. Non ti serve altro.
6: Questo è il tempo che ti serve per dire: questa la conosco. Io sono Lily e ogni sera nel Number One Classics riviviamo insieme i più grandi classici della musica di tutti i tempi. Faremo un salto nel passato. Vi aspetto.
5: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
3: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
2: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
4: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
5: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
6: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
5: Shop like Fox!
7: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Radio Number One è dove vivi tu.
9: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: Taylor Swift, Opalite, la musica di Radio Number One, qui a The Journalist, gli spacca notizie. Parliamo adesso di questo paese, stato, insomma, africano, il Ghana, che si è innamorato degli spaghetti.
1: Una storia incredibile.
0: Nostro, diciamo, piatto d'eccellenza, no? Anche sì. Semplice spaghetto, pomodoro e basilico, insomma, così. Però in Ghana hanno pensato di fare qualcosa di diverso, no? Dopo che hanno scoperto gli spaghetti.
1: In pratica hanno vietato l'importazione di pasta dall'estero, quindi immagino anche dall'Italia, perché proprio a causa di questa passione incredibile per gli abitanti del Ghana per gli spaghetti è partito tutto un mercato di contrabbando, ok? E alla fine quindi il governo ha detto basta con questo contrabbando, gli spaghetti d'ora in poi ce li produrremo qui in Ghana. Capito? C'è una situazione davvero, cioè non ho mai, penso di non aver mai avuto a che fare con una notizia di questo tipo.
0: No, infatti, cioè, tra l'altro, come l'hanno scoperta? Allora, pensate che in Ghana c'è questo piatto che si chiama Waki, che è il più celebre dei piatti nazionali. È così composto, c'è uno stufato di fagioli locali e riso, il piatto devo dire è molto appetitoso a vederlo, accompagnato da uova sode, verdure e o platano fritto, servito spesso anche come street food, no? Sì. Però da qualche tempo che cosa hanno fatto? Ghanesi hanno aggiunto gli spaghetti, insomma hanno detto c'è poca roba nel piatto, mettiamo anche gli spaghetti. E però loro non li chiamano spaghetti, li chiamano Talia, cioè un po' come una storpiatura, diciamo, di Italia, no?
1: Infatti
0: e li mettono in questo piatto.
1: Sì, allora diciamo loro li usano come anche altri stati del mondo, un po' come un po' una specie di contorno, come se fosse no, come il pane, come una specie di contorno.
0: Sì, esatto.
1: Non come un piatto condito a sé stante, però al di là di questo gli spaghetti sono davvero, sono talmente dentro nella tradizione del Ghana che hanno deciso di fare, insomma, di bloccare cioè, ma davvero mi sorprende questa notizia,
0: voglio dire,
1: perché evidentemente il contrabbando è a livello altissimo per attuare
0: una cosa. Adesso loro si vogliono fare gli spaghetti stavo pensando un attimo agli spaghetti che magari vengono arrotolati, sto guardando, quindi in mezzo al riso, ai fagioli e in mezzo al platano, cioè viene su tutta una roba.
1: Sì, un po' mappazzone, come diceva
0: Barbier.
1: Comunque il governo addirittura ha investito in un nuovo impianto che è costato 40 milioni di dollari per produrre circa 40.000 tonnellate di pasta a base di grano all'anno, e quindi questo soddisferà, dicono, il 40% della domanda interna, e quindi niente, si mettono a fare gli spaghetti loro e non compreranno più con gli italiani. Speriamo che li facciano bene,
0: perché magari li sanno fare talmente bene che in futuro mangeremo gli spaghetti ghanesi.
1: Dici al contrario, li ricompriamo noi.
0: Scusami, li compriamo noi. No, voglio dire, perché cioè magari li fanno bene, poi magari hanno la materia prima, non so dirti.
1: Certo.
0: Poi magari finiscono nei nostri supermercati, non lo so, quindi vedi, come potremmo chiamarli?
1: Non
0: Italia?
1: Lo so.
0: Ghana?
1: Non lo so,
0: però insomma.
1: Tu vedi che percorsi strani che fanno gli spaghetti a volte.
0: Ragazzi, poveri. Sì, però in questo caso, vabbè, l'importante è che piacciono, come in questo caso, e poi vedremo.

0: Eccolo qua, Malika Yan, Animali Notturni, che insomma è la canzone che poi ha presentato all'ultimo festival di Sanremo e ci ha raccontato un po' di cose quando è venuta a trovarci poche settimane fa.
1: Trovate allora tutta l'intervista comunque anche sul nostro canale YouTube, oltre che sul sito.
0: Sì, andate, cliccate, ascoltate.
1: Andate, prolificatevi. Allora, sì. Giro d'Italia, uè, la parte domani, sai che l'avevo rimosso per un attimo?
0: Però è molto atteso in realtà il Giro d'Italia, ne parliamo tra poco, subito dopo una grande canzone.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: molto, molto difficile, no? Lei ha raccontato anche in questo documentario praticamente la sindrome da persona rigida, insomma lei non riusciva più a cantare, a muoversi, a vivere normalmente. Adesso dopo diversi anni di cure è tornata, tant'è che terrà anche una serie di concerti a Parigi. Insomma, chi ha la possibilità di sentirla dal vivo è qualcosa di è veramente unico e eccezionale.
1: Cioè, sì, l'aggettivo unico in questo caso secondo me si può dire, no? Con questa voce
0: sì, ragazzi. Direi proprio di sì.
1: Giro d'Italia numero 109, allora, parte domani, da venerdì 8, domenica 31 maggio, 21 tappe, quest'anno la partenza è dalla Bulgaria, sapete, no? Anno sì, anno no, il Giro d'Italia parte dall'estero, 2 anni fa dall'Albania, mi sembra, ora Bulgaria, 8 tappe per i velocisti, 7 arrivi in salita e poi ovviamente l'arrivo, ovviamente no perché non sempre arriva lì, l'arrivo a Roma, che è sempre molto molto spettacolare. Ma c'è un ma che sta creando qualche problemino, giusto?
0: Sì, io non ho molte informazioni, diciamo me l'hai detto tu, cioè che praticamente c'è un'epidemia che si è diffusa in pratica tra i ciclisti, tra i corridori, tra i ciclisti.
1: E in particolare, ma una cosa molto strana, c'è questa squadra che tanto è una delle squadre più titolate, la Lotto Intermarché, che si è presentata ieri o l'altro giorno proprio la presentazione con alcuni atleti ammalati perché hanno partecipato domenica scorsa a questa classica nelle Ardenne e si sono a tutti è venuta la gastroenterite perché praticamente il percorso era pieno di letame sterco, di mucche, non solo, e praticamente abbinato all'acqua, insomma, ha creato questi batteri, questi problemi, e si sono ammalati quasi tutti. Cioè, ma è incredibile che tu partecipi ad una corsa, infatti si sono molto lamentati con l'organizzazione perché hanno detto non potete, l'hanno scritto in francese ma la traduzione era non potete farci correre nella merda.
0: Ma insomma, su
1: dalla quello. Merda, dalla merda, dalla merda.
0: Merda, però comunque sì. Insomma è così. Senti, ma hai visto che Berrettini è già stato eliminato a Roma?
1: Ma
0: non ha detto che era in forma, che aveva capito che prima andava troppo avanti con la mente. Ma te
1: capito,
0: fai commentatore.
1: Tu puoi. No, poverino, perché devi fargli fare il commentatore?
0: No, vabbè, ma perché a un certo punto, scusa.
1: Ma no, ma ho capito, ma tu puoi essere avanti, recuperato, ma se gli altri fanno meglio di te, ragazzi.
0: E vuol dire che non sei andato abbastanza avanti, però, sì, che ti devo dire. Insomma, no, vabbè, ma lui è simpaticissimo, però.
1: Sì, anche figo pazzesco, voglio dire.
0: È anche un figo pazzesco, però questo purtroppo non lo fa vincere. No.
1: Poi
0: no,
1: a Roma,
0: no.
1: È un peccato. Poi
0: a Roma,
1: insomma,
0: vabbè, infatti. Mentre Musetti, ho letto che sogna per Roma, gli internazionali di Roma, una finale, occhio, tutta italiana.
1: Mamma mia.
0: Sarebbe molto bello.
1: Facciamo gli scongiuri, speriamo.
0: Vediamo, magari può decisamente capitare. Allora, c'è Bruno Mars e poi ci salutiamo.

0: 10, ovvio, oh, ovvio, perfetto. Come sempre alle 10. A domani.
1: A domani.
2: The Journalist, gli spacca notizie. The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
1: Io lo faccio per proteggerti.
0: È un momento difficile e tu te ne vai.
1: Meritiamo di più, tutti e due.
0: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto?
1: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
2: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
3: Per la tua pubblicità 800 239 182.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
7: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo. Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti. Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato. Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti. Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
8: È stata diramata un'allerta bella stagione. Sono previste forti ondate di pranzi in terrazzo, improvvisi barbecue nel weekend e picchi di vita all'aria aperta. Gli esperti consigliano di correre ai ripari. Da Bertoni. 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor tra mobili da giardino, sport nautici e tutto per il campeggio.
9: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
10: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
11: E poi One Match.
12: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
13: Radio Number One Notizie.
14: Una buona giornata da Barbara Salandri. È iniziato puntuale alle 11.30 l'incontro in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il colloquio chiesto dall'amministrazione USA con l'intento di appianare le tensioni con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi di Trump. Il servizio è di Alessio Galea.
15: Il colloquio del disgelo dopo la raffica di attacchi frontali e senza precedenti di Donald Trump a Papa Leone XIV, l'ultima abbordata ieri, che gli piaccia o no, l'Iran non avrà l'atomica. Il segretario di Stato americano

0: Gianluca Rubio arriva a Roma per una missione di 2 giorni. Questa mattina l'udienza in Vaticano al Palazzo Apostolico, al centro dei colloqui tra Prevost e Rubio, le principali crisi internazionali a partire dalle guerre in Medio Oriente, dal Libano all'Iran, passando per l'America Latina, inclusi dossier Cuba e Venezuela. Dopo l'incontro con il pontefice, il faccia a faccia tra Rubio e il suo omologo vaticano, il segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, la missione punta dunque ad appianare le tensioni con la Santa Sede, ma anche quelle col governo Meloni, anch'esso criticato da Trump per il mancato appoggio nella guerra contro Teheran. Domani l'incontro con la premier Meloni.
1: Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra USA e Iran, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare ad un'intesa sul memorandum in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta ad ospitare nuovi colloqui. Secondo i media americani, la risposta di Teheran è attesa entro oggi. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili, la prima reazione iraniana. Ottimista Trump, che punta a chiudere l'intesa prima del suo viaggio in Cina fissato per il 14 e 15 maggio. Emergono altre indiscrezioni nella nuova inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Garlasco. I PM hanno ascoltato di nuovo il fratello e le cugine della vittima, ma soprattutto Andrea Sempio, unico indagato che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intercettazioni ambientali potrebbero però aggravare la sua posizione. Il servizio di Daniela Ubaldi.
2: Andrea Sempio è da solo in macchina all'intercettazione ambientale dell'aprile 2025. Coglie brandelli di frasi, parla dei video intimi di Chiara e Alberto Stasi che avrebbe visto e forse conservato in una pendrive, e simula la voce di una ragazza per una telefonata dei giorni precedenti il delitto dove si tenta un approccio con la vittima. Non ci voglio parlare con te, avrebbe detto la sorella dell'amico. Commentava un podcast, dicono i legali di Andrea Sempio, che stanno lavorando sulle intercettazioni che ieri PM di Pavia hanno trasmesso al 38enne che, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi, si è per il momento avvalso della facoltà di non rispondere. Convinto della sua innocenza è Marco Poggi, il fratello di Chiara, ascoltato di nuovo insieme alle cugine.
1: Raggiungerà entro 3 giorni l'isola di Tenerife, la nave da crociera colpita dall'epidemia di hantavirus che ha provocato anche 3 morti a bordo. L'evacuazione dei passeggeri comincerà l'11 maggio, lo ha comunicato la stampa. L'arrivo alle isole Canarie da Capoverde nonostante l'opposizione del governo regionale. Oggi sul caso riunione di sicurezza sanitaria della UE. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: One Match. Vediamo chi ha ragione.
5: Buon pomeriggio a tutti da Francesco, lo zio Nasty
6: e da Andrea Brumbrum Ferrari. Buon pomeriggio, ciao, ciao a tutti.
5: Allora, caro Andrea, sì. Brumbrum Ferrari, che stavi facendo cose fuori onda, per cui io sono qui che snappo, vedo che tu hai dei siti, dei programmi aperti, tutto. Ma sei sicuro di quello che stai facendo?
6: Sì, sì, sono sicuro, anche perché è una bellissima storia Instagram che ci vedrà anche protagonisti, capito? Tu non te ne eri accorto mentre
5: No, non me ne
6: facendo.
5: Sono accorto, ma mi chiedo, scusa, tu che hai tutta questa informatica davanti, ti hanno mai clonato uno di questi account? Niente? Successo?
6: Mi sa che in passato è successo. Qualche volta è capitato, purtroppo, però lo so, faccio mea culpa, ma sono comunque convinto che quello che faccio è la cosa giusta.
5: Va bene, vi abbiamo spoilerato anche oggi di cosa dibatteremo, quindi pronti, c'è un'altra puntatona di One Match.
4: One Match. E tu, da che parte stai?

0: canzone estiva Annalisa su Radio Number One per cominciare questo appuntamento di One Match con Andrea Brumbrumo Ferrari, con lo zio Francesco Nasti, come tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 13 fino alle 14, un'oretta per
1: bella densa, sì. Un'oretta bella compressa di quelle interessanti, sforzo, vai
0: e per darcene di santa ragione.
1: Certo,
0: il tema di oggi riguarda questa giornata molto particolare, per chi non lo sapesse è il World Password Day.
1: Aspetta, oggi cos'è?
0: Il World Password Day. La giornata mondiale delle password, che così facile,
1: cioè, perché sai che c'è sempre una giornata mondiale, quindi oggi
0: infatti oggi parliamo di password, e non è che vogliamo sapere quali sono le vostre password, ecco, non è che lo diciamo subito perché magari
1: no,
0: può essere
1: se ce n'è qualcuna particolarmente stupida che conoscete, che avete usato, mandatela, così per curiosità facciamo due risate, ma non è quello lo scopo.
0: No, infatti vogliamo capire qual è lo stile delle vostre password, come le utilizzate, cosa fate solitamente, qual è la vostra scelta a livello di appunto stile, non tanto esattamente qual è. E quindi la domanda: c'è chi vive serenamente con la stessa password per qualsiasi sistema piattaforma da 20 anni a questa parte, e c'è chi invece teme i cyber attacchi e magari la cambia ogni volta, e quindi sono sempre password diverse. Voi da che parte state?
1: Quindi meglio vivere tranquillamente usando sempre la stessa, oppure un po' di sbatta perché non te le ricordi, ma usare delle password diverse? Le posizioni:
2: all'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: E per questo match sono io questa volta l'uomo del rischio, quello che predilige la stessa password praticamente per tutto, ed è una questione, devo dire, di comodità e di pigrizia.
1: Certo.
0: A quante piattaforme siamo iscritti oggi?
1: Vuoi sapere il numero? 1 milione!
0: Appunto, e quindi essendo sopra quel numero lì abbondantemente, dobbiamo utilizzare uno stile, diciamo, un pochino più fattibile, perché molte di queste applicazioni, piattaforme che sfogli, le sfogli nel quotidiano. E se fossero tutte diverse le password, cioè com'è che potresti vivere? Molto spesso devi accedere di fretta, no? Perché magari devi acquistare qualcosa, accedi e tutto, se lei tutte diverse devi andare a cercare da un'altra parte, io perdo mezza giornata. Così invece amo il rischio e dico vabbè, utilizzo sempre la stessa. Finora è andata anche abbastanza bene, dai.
1: È andata molto bene secondo me.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
1: È andata molto, ma molto, ma molto bene. A me è andata male qualche volta, ed è quella volta che mi è andata male, ho deciso che devo cambiare password per ogni sito, per ogni iscrizione. Lo so, ne abbiamo 1 milione. All'inizio le scrivevo su un libricino.
0: E adesso?
1: Adesso invece ho trovato dei software che fanno da cassaforte, quindi te ne ricordi una, poi entri nella cassaforte, cerchi quella che ti interessa. Lo so che è lunga, è una sbatta tutte le volte.
0: Serve anche la password per accedere all'app con
1: è
0: tutte
1: la password,
0: le password.
1: È la password, sì, è la password. Però ti faccio quest'altro ragionamento: tu usi la stessa chiave per la macchina, per la cantina, per la casa, per il garage, per l'ufficio, o hai delle chiavi diverse,
0: sì,
1: signori della
0: diverso,
1: corte?
0: È diverso, no, non puoi mettermela. No, perché lì
1: ti rubano una chiave.
0: Ma lì è una cosa, parliamo di una questione fisica.
1: Chiave, cioè, una chiave che. La chiave che apre le porte, quindi la password ti apre le porte, e attenzione. Comunque non saremo noi a decidere qual è la vera verità, qual è effettivamente la giustezza di questo punto di vista, ma sarete voi.
0: Sì, al numero 393-444-0444 mandateci tanti messaggi. Quindi voi che cosa fate? Prediligete sempre la stessa password da 1000 anni o la cambiate ogni volta come lo zio Rusty? This world.

0: Mark Ronson, la voce di Miley Cyrus. Nothing breaks like a heart. Niente si rompe come un cuore, tranne diciamo i portali quando usi la stessa password. Lì proprio entri dentro, sai com'è? Con l'ariete, no? Hai trovato una password, hai trovato e ti ciucciano i soldi dai conti, comprano le cose al posto
1: bisogna
0: tuo.
1: Bisogna stare un po' attenti, chiaramente.
0: Un po' attenti.
1: Beh, sì, se usa sempre la stessa come me, quindi io sto da quella parte lì. E perché parliamo di password? Perché oggi, appunto, è la giornata internazionale delle password. Poi spiegheremo anche perché esiste, perché magari uno si chiede, ma perché esiste una giornata?
0: Allora, vuoi sapere subito? Sì, dimmelo subito, poi leggiamo qualche messaggio.
1: Sì, è stata istituita perché ci deve far capire che le sottovalutiamo spesso. Quindi gli studi dicono che sono troppo facili le sequenze che usiamo. C'è ancora un sacco di gente che utilizza, non so,
0: 1, 2, 3, 4.
1: Esatto, oppure non so, il proprio nomignolo con alla fine dei numeri, quasi sempre finiscono con i numeri e quasi sempre la data di nascita.
0: Ma sai quella è la password? La password più geniale?
1: Quale?
0: Password.
1: Password. Sì. E quindi ecco, diciamo che è molto importante sensibilizzare su questo tema, perché in un momento in cui davvero ti entrano dappertutto con qualsiasi stratagemma, gli hacker, si intende,
0: è pericolosissimo. E allora qualche messaggio è arrivato tra tutti quelli che stiamo leggendo e ascoltando. Per esempio questo facile, per te è proprio facile. Come Andrea, pigrissima, stessa password da 10 anni.
1: Anche
0: beata
1: pochi
0: te,
1: 10 anni, anche pochi.
0: Ah, vabbè, su di più, vabbè. Sì. Vedi questa, perché vedo che c'è proprio un flusso.
1: Sì, Stefania dice, io purtroppo ho una memoria corta, 1000 pensieri per la testa, quindi una password per tutto. E comunque, se potesse avere anche una sola chiave per tutto, la pagherei oro. Insomma, un passepartout vorrebbe per tutte le cose che la riguardano e potrebbe essere un'idea.
0: Sarebbe bello. Io ho sempre pensato questa cosa. Siamo nel 2026 e apriamo le porte come si faceva nel Medioevo. È allucinante.
1: Quindi vorresti utilizzare lo smartphone per qualsiasi cosa.
0: Mi piacerebbe che implementassero nelle porte, nelle serrature, come sui computer, finalmente, il lettore o di impronte digitali oppure dell'iride. Basta con le password, basta con le chiavi, basta con tutti questi metodi medioevali, eh?
1: Quindi andresti oltre.
0: Sì. Cioè, adesso c'è l'intelligenza artificiale che tra un po' ci porta dalla parte all'altra del mondo senza far niente, però apriamo la porta dall'altra parte del mondo con la chiave come nel Medioevo. Vabbè, continuate a messaggiare.
1: Sì, al 393 444 0444. Intanto è BTS con Swim.

0: E chissà quale password utilizzano per le proprie royalties per ricevere i soldi dalle
1: riproduzioni discografiche. Sì.
0: I BTS, secondo me, utilizzano BTS.
1: Ma secondo
0: BTS
1: te?
0: Più qualche carattere
1: cioè,
0: speciale.
1: Con tutti i soldi che prendono, così qua scrivono soltanto BTS. Vediamo un po' i vostri messaggi, anche le vostre voci, che ci piacciono un sacco. Partiamo da.
2: Io sono dalla parte di Andrea, nel senso che ho una password sola, ma ciclicamente la cambio e solitamente è composta da un carattere speciale, quindi un punto esclamativo, punto di domanda, qualcosa, il mio veicolo attuale, l'anno del veicolo e il secondo carattere speciale, quindi già i sistemi mi dicono che è abbastanza robusta come password. Mi sono sempre trovato bene, continuerò così. Ciao!
1: Ma infatti, beh, geniale, dai!
0: Sì, sì, infatti non è che se io non la cambio da 20 anni vuol dire che la password è semplice. Può essere una password composta, come in questo caso, con caratteri speciali, difficile. E perché è difficile, e secondo me non la indovineranno mai, tengo sempre quella.
1: Però lui la cambia una volta ogni tot mesi. Cioè, il mio dilemma è che però poi devi cambiarla su 100 siti una volta ogni 2 mesi. Tanto vale che le fai diverse, così le cambi ogni 3 anni, 10 anni, quando è. Vabbè.
0: E siccome la cambia anche ogni volta che cambia veicolo. Perché
1: è chiaro. Perché se no, ogni 3 anni, 4 anni, se poi magari è un rappresentante anche prima. Va bene, altro messaggio. Mi piace ascoltare le vostre voci, vai.
3: Ciao ragazzi, è interessante la storia di aprire la porta di casa con l'iride, con le impronte digitali. Il problema poi è uno,
1: cioè
3: se ho via la corrente col ciuffolo che è entrato in casa. Ciao mio. Belli, buona giornata. Io sono per le cose vecchie meccaniche. Ciao ciao da Gabriele.
1: Ciao Gabriele, sempre bello sentire delle persone così che rispondono con l'umore giusto. Allora, se dovessero implementare questo tipo di tecnologie, basterebbe mettere poi delle batterie all'interno delle serrature che nel caso in cui vada via la corrente entrano in supporto quelle batterie che magari, hai capito, durano 10 anni perché le usi una volta ogni morto di papa.
0: Troppo complicato.
1: Ma
0: troppo
1: è facilissimo,
0: complicato.
1: Poi non dite che lo Zio Nasty non ve l'ha detto prima di tutti. Ci fermiamo un attimo e torniamo.
4: One Man Show. E tu, da che parte stai?
5: Segui Radio Number One anche sui social.
4: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
5: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui. Baby, you're just a motion for my emotions. Crashing my deepest crush. When the lights come down, buzzing in slow motion. I like the way you touch.

Passione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: L'ultimo singolo di Paola Iezzi si intitola Stessa direzione. Io e lo zio Nasti non andiamo quasi mai nella stessa direzione.
1: No, noi andiamo
0: direzione.
1: Proprio in direzioni opposte all'interno di One Match. Questo è il bello. Direzioni opposte.
0: Infatti,
1: ci vorrebbe un remix.
0: Però volevo dire una cosa.
1: Cosa?
0: Un piccolo spoiler.
1: Spoilerino?
0: Sì, spoilerino. Paola Iezzi
1: sì.
0: Sarà ospite di Radio Number One la prossima settimana.
1: Ah! L'abbiamo detto, ve l'abbiamo detto, non vi abbiamo detto niente. Ecco, no, perché è meglio, sai che poi arrivano.
0: Poi continuate ad ascoltarci e continuate a consultare i nostri canali social, perché lì avrete tutte le informazioni del caso. Non vediamo l'ora di poter ascoltare, ecco, i racconti di Paola per quanto riguarda questo suo nuovo progetto.
1: Senti, nuovo progetto, noi abbiamo invece una sfida in atto sì. Che prende una brutta piega per me, perché guarda qui un sacco di messaggi.
0: Anzi.
1: Leggerei questo. Ciao ragazzi, già ogni sito ha le sue richieste, un numero, un segno sì. Di punteggiatura. Se devo usare password diverse, le devo davvero annotare tutte in un file. No, io ho quella password lì e va bene quella lì. Federico, quindi è un altro che usa solo una password.
0: Grazie.
1: Ecco, mi hai fatto venire in mente, quando le appuntavo, avevo il libricino con tutte le password diverse appuntate sì. Poi mi facevo anche la fotocopia, perché una la tenevo in un posto segreto a casa e l'altra me le porto. E quando sei in giro ti può capitare che devi usarne una, magari perdi quel libricino. No, macello
0: sì,
1: cioè, adesso ci sono dei software che lo fanno.
0: Ma poi dai ragazzi, ma la vita è già complicata così, perché dover scrivere 850 password?
1: Ho capito, cioè, allora torna al carretto con il cavallo e purtroppo
0: la
1: ragazzi,
0: maiuscola, il simbolino, il trattino,
1: si chiama l'animale. Questa è la tecnologia, purtroppo non è per sì. Tutti, l'ho sempre detto.
0: Sì,
1: andiamo avanti con i messaggi, dica.
0: No, che così per entrare su Netflix dopo serve la NASA. Cioè.
1: Oppure potrebbero chiedere l'analisi del sangue. Vabbè, andiamo avanti.
0: La NASA.
2: Allora, io cerco di avere una password per tutte, che è di una banalità devastante, che secondo me è talmente banale che non ci pensano, però vabbè. Il problema è che abbiamo troppi siti, troppi accessi, troppe cose da dover gestire, quindi poi scatta il libretto con cui ti affidi, ci scrivi tutto e poi ovviamente te lo dimentichi a casa quando ti serve.
1: Esatto, ed è quello che dicevamo prima, però effettivamente
0: sì. Esistono però delle app, per esempio iOS, quindi dispositivi Apple già ce l'hanno integrata, questo sarebbe un assist per lo zio Nasti, c'è proprio l'app che si chiama Password, che te le racchiude tutte in automatico, manco devi inserirle tu, però diciamolo sottovoce
1: sì,
0: perché altrimenti sì. Lo zio
1: no,
0: Nasti
1: allora
0: rimonta.
1: Io ne uso un'altra di applicazione, però non è così semplice, perché anche lì c'è password su password che poi ti apre tutte le password. È un po' più complicato. Voi da che parte state? Questo è One Match, andiamo con Kylie Minogue.

All the Lovers, Kylie Minogue su Radio Number One. Voi come siete messi? Ecco, un'unica password per tutto oppure più password? Salutiamo la nostra One Match Band che ha riassunto così l'argomento ed è bellissimo poter chiedere delle cose alla band e ce le fa così al volo.

0: io dimentico il tuo spettacolo, va bene,
1: sì,
0: va bene.
1: Perché hanno scelto loro, io non ci ho messo
0: che
1: becco.
0: Hanno beccato una cosa vera. Noi che cambiamo password, spesso poi le dimentichiamo, non ce le si assegnate, ok? E cosa facciamo poi? La dobbiamo cambiare, ce la siamo dimenticata, quindi email e ce la dobbiamo. Vabbè, può capitare, va bene. Voi da che parte state? Tra poco torniamo ai vostri messaggi. Prima invece, Danny L. Harley insieme a quella bella password di Dua Lipa.

0: password è accesissimo. Tante password oppure un'unica password che usate per tutti i siti? Questo è il One Match di oggi. Continuate a votare, torniamo tra poco.
1: One Match. E tu, da che parte stai?
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Again, Lenny Kravitz su Radio Number One è la grande canzone di quest'ora di One Match dal 2000, quindi sono già passati 26 anni. Poi
1: ma lui è uguale, ha gli stessi addominali. Purtroppo.
0: Sai che lui è veramente uguale.
1: Così, guarda, scusa. Lenny Kravitz, grande artista, sei un grande cantante, ci piacciono i tuoi. Ma vergognati, perché non si fa così.
0: Punto. Qual è l'elisir di lunga vita? Qual è la ricetta per essere ancora
1: questo
0: uguali?
1: Questo sarà un altro One Match. Torniamo al nostro invece,
0: sì,
1: perché
0: un sacco di messaggi
1: sono
0: che sono arrivati
1: di messaggi.
0: In questa giornata internazionale della password vi abbiamo chiesto se tenete sempre la stessa per tutto, come faccio io, oppure se siete così bravi, perché
1: bravi.
0: Devo dire siete bravi a cambiarla ogni volta.
1: Perché siamo più sicuri, ma vediamo i vostri messaggi.
2: Buongiorno, io tendenzialmente tengo sempre la stessa password, però tante volte mi viene la comunicazione password scaduta.
0: Sì.
2: Aggiornarla, allora mi tocca cambiarla, è un casino, cioè ho 10.000 password scritte su un libricino che guarda è da impazzire, cerco sempre di tenere la stessa ma non ci riesco.
1: Anche
2: ne avrò,
1: questo.
2: Non esagero, una quarantina.
1: Fra cosa
2: tutto.
1: Vuoi che sia?
2: Antonio Mantova.
1: Ciao. Antonio, 40, stavo guardando, io mi sa che sono arrivato a 150, te lo dico.
0: Ma sai che per quelli che come me non cambiano mai la password, quando hai quelle applicazioni, quelle piattaforme
1: che ti fanno cambiare per forza,
0: mamma, è di un c'è cioè, ma che fastidio.
1: E le giri al contrario, non so se è casa la fai diventare ASAC e poi la rigiri.
0: No, lo so, però poi quando rientri magari ci rientri dopo altri 3 mesi, bisogna già cambiarla.
1: Esatto.
0: Ancora no ragazzi, è una cosa che dà un fastidio.
1: Comunque io cito
0: sì.
1: Thomas Hobbes. Ok, grande,
0: no,
1: ma è un pensatore.
0: Ma come Thomas Hobbes?
1: Che diceva: la sicurezza è la prima necessità dell'uomo. E così non siete sicuri, ragazzi. Io ve l'ho detto. Poi continuate a messaggiare, continuate a scrivere. Tra poco voglio l'appello.
0: Sì, non so se fai in tempo. In ogni caso, ora c'è Fulminacci con l'ultimo sito.

0: Justin Timberlake, Mirrors su Radio Number One. Ma tu non volevi fare l'appellino? Mi sa che non c'è più tanto tempo.
1: Allora, avrei voluto fare un appellino. A questo punto siamo al capolinea. Più che un appellino, ragazzi, faccio un reminder per tutti: cambiate le password, perché lo dico, mi hanno frodato, credo 4-5 anni fa, mi hanno fatto fuori, e lo dico, lo riridico, 3.000 passa euro. E non c'è stato verso. Da allora mi sono girati gli zebedei, ho cambiato le password, perché è un attimo, proprio non te ne accorgi, e voilà, le je sont fait, mon ami, adios.
0: Questo è un bel messaggio, dai, devo dirlo, perché comunque se esiste una giornata internazionale della password, che è oggi, è stata istituita per quello, no? Per comunque sensibilizzare sul fatto di non usare sempre la stessa. Capisco che

0: dell'identikit dell'ascoltatore di Radio Number One, il fatto che cambi praticamente mai le password. Ecco, quindi facciamo una bella cosa, cambiamole.
1: Non basta averne una sola per tutte, potete anche dire difficilissima, non la troveranno mai, però se la trovano ed è per tutte le piattaforme così,
0: sono cavoli amari.
1: Grazie allo zio. Cosa volevi dire ancora?
0: Volevo sentire le percentuali della tua vittoria.
1: Sei sicuro?
0: Vabbè, spara, dai.
1: 88 contro 12.
0: Mamma mia. Mamma mia. 88%. Ecatombe oggi.
1: Grazie allo zio Francesco Nasti.
0: Grazie Andrea Brumbru Ferrari.
1: Vi lasciamo a Stefano Federici al suo PN1 Plus e grazie per i vostri messaggi. Noi torniamo domani dalle 13.
0: Oh yes, a buon pomeriggio. Ciao.
1: Ciao.
2: One match. E tu, da che parte stai?
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
1: Sorridi. Si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo.
0: E risolviamo. Buona idea.
1: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
0: E la qualità la trovi in ogni stagione.
1: Brico OK. Se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
2: Brico OK. Più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
3: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
4: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
3: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
4: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
3: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
4: Info su Volkswagen.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Liberi di viaggiare!
9: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
9: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
10: Grazie allo zio Nasti, grazie ad Andrea Brum Brum Ferrari, le 14 in questo istante. Buon giovedì, benvenuti e benvenute su Radio Number One. Tra pochissimo il pomeriggio Number One, ma prima le ultime notizie.
11: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su Brunetti.

0: generatori.com. Radio Number One Notizie.
1: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Terminato l'incontro tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Ora il colloquio con il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Domani a Palazzo Chigi faccia a faccia con la premier Giorgia Meloni. La missione di Rubio arriva in un momento delicato delle relazioni tra Washington, Santa Sede e Palazzo Chigi, legate alle diverse posizioni sulla guerra in Iran e alle critiche di Donald Trump. L'omicidio di Garlasco, dalle intercettazioni la svolta su Andrea Sempio. Il 38enne, in un soliloquio registrato da cimici inserite nella sua auto, avrebbe affermato di aver visto i video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi e di aver tentato un approccio con la 26enne, respinto. Da qui, secondo la procura di Pavia, l'omicidio. Ci sarebbe una svolta anche sul caso di Pietra Catella in provincia di Campobasso. Dietro il duplice omicidio di Antonella Di Elsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, di 15, morte a fine dicembre per avvelenamento da ricina, ci sarebbe un possibile movente legato a questioni familiari, sul quale stanno lavorando gli investigatori, mentre proseguono le audizioni di persone informate dei fatti. Paracetamolo, allarme sovradosaggio tra i ragazzi, lo rileva l'AIFA, l'Associazione Italiana del Farmaco. Dopo la pandemia i casi di intossicazione intenzionale tra i 12 e i 17 anni non si fermano, a causa soprattutto delle sfide social, in particolare su TikTok. L'agenzia mette in guardia su possibili danni collaterali ad alcuni organi. La Grecia dichiara guerra al turismo selvaggio e lo fa partendo dalle sue spiagge simbolo. Con una decisione destinata a segnare una svolta nella gestione delle coste, il governo di Atene mette al bando ombrelloni, lettini, l'apertura di bar e taverne e qualsiasi attività turistico-economica su 251 arenili tra i più frequentati del paese, da Creta alle Cicladi fino al Dodecaneso. Terzo giorno al Foro Italico per gli internazionali d'Italia di tennis. Berrettini subito KO a Roma. L'australiano Popirin si impone 6-2-6-3. Prestazione opaca del tennista romano, che cade dunque al primo turno. Tra gli italiani oggi in campo anche Cinà, Bellucci, Cadenasso e Maestrelli. In programma inoltre il derby Pellegrino-Nardi. Alle 19 tocca Sonego. Nel femminile debutta Jasmine Paolini. Al momento è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Siamo in partenza per la tunata nazionale Alpini a Genova. Bergamo sta arrivando. Ciao.
1: Salutiamo te, amico mio, e tutti gli alpini pronti per

0: salutiamo tutti i componenti del gruppo alpino italiano e non solo, perché solitamente alle adunate arrivano anche dall'estero, quindi ringraziamo per quello che fanno ogni giorno i mitici alpini. E voi come state? 393-444-0444, se ci siete dite oh!
1: Su Radio Number One,
2: pomeriggio Number One!
0: C'è l'appello, se ci siete dite oh, anche perché qui siamo apposta, pronti ad accogliere i vostri tanti sms sul nostro WhatsApp, pronto come sempre ai

0: Canzone che fa molto estate, The Colors, ad aprire il sipario, questo quarto appuntamento della settimana con il pomeriggio number one. Buon giovedì, benvenuti e benvenute sulla nostra radio preferita, Radio Number One, come sempre presente con il PN1.
1: Ciao Stefanisso, ritorna a me, al vichingo padano, al bisulenso.
0: Ciao vichingo!
1: Qui, mi scuso per questa interruzione, non mi sono fatto sentire.
0: È un po' di tempo.
1: Ma ragazzi, vi devo dare una brutta notizia.
0: No, cosa succede?
1: Il mio scatolotto, il mio camioncion è morto, poveretto.
0: Il camion?
1: È morto a 1.700.000 chilometri.
0: Oh, ne ha fatti però di chilometri, eh? Secondo voi la situa può migliorare o peggiorare? Intanto saluto e ringrazio con un abbraccione il vichingo padano.
2: Ciao Stefano, ecco. Oggi anch'io ci sono, come sempre, e dico... sono in ascolto con i piccioni.
0: Bravo.
2: Che in questo periodo fanno più cacca del solito.
0: Andiamo a posto, andiamo.
3: Ciao
0: bene.
3: Stefano, Marcello, il mister, volevo salutarti e augurarti una buona radio, ti ascolto e viva gli alpini, anche
0: viva
3: se io sono stato fan, però viva gli alpini sempre.
0: Viva
3: ciao.
0: Gli alpini sempre, un abbraccione a tutti gli alpini diretti a Genova.
4: Ciao Stefano, posso essere presente anche se non sono alpino?
0: Vai. Il non alpino è presente, grande Mirko.
5: Stefano, ci sei anche te?
0: Ci sono. Io ci sono, cioè tecnicamente ci sono. Potete sentirmi, no?
6: Buongiorno Stefano.
0: Buongiorno
6: ciao
0: ragazzi.
6: È iniziato. PN1.
0: Grazie.
6: Tutti.
0: Siamo tutti pronti per la lunata. Ciao Giuliano. 393-444-0444. Tra pochissimo vi porterò con la mente in Thailandia.

Marshmallow, Kane Brown, siete su Radio Number One, è partito il PN1 di giovedì live in FM Dab App fino alle 5 qui su Radio Number One. Ho una domanda per voi, amici e amiche del pomeriggio Number One, ma quando siete in vacanza il gomito voi lo alzate oppure solo acqua? Al massimo bibite non alcoliche, cioè quando andate in vacanza siete tra quelli che non bevono nulla, quelli che bevono moderatamente o quelli che proprio si spaccano? No, ve lo chiedo perché in Thailandia un paio di turiste cosa fanno? Si ubriacano, non si reggono in piedi e dopo alcuni minuti la situazione non migliora, anzi queste turiste non riescono praticamente a camminare. Arriva la polizia e a quanto pare la polizia prende una decisione incredibile. Cosa fa? Prende in prestito dei carrelli da un supermercato per poter riportare a casa, o meglio in hotel in questo caso, queste due turiste coreane completamente ubriache. E questa vicenda è diventata virale grazie ad alcuni video sui social ed è accaduta a Phuket, per la precisazione, cioè per la precisione siamo nella zona di Patong, che è famosa per diciamo la sua vivace vita notturna. Quindi vi chiedo, prendendo spunto da questa storia che ha come protagonista queste due turiste completamente ubriache, che non solo non si reggono in piedi, non si ricordavano più nemmeno dove erano, dove alloggiassero, poi vabbè probabilmente hanno trovato nella borsetta le chiavi oppure il nome dell'hotel, e la polizia ha preso in prestito un supermercato questi carrelli, ha caricato le ragazze come se fossero, diciamo, dei beni alimentari e le ha riportate sane e salve in hotel. E voi in vacanza come vi comportate? Vi spaccate oppure siete tranquilli? 393 444 0444. Si parla anche di gomito alzato oggi pomeriggio, ma in vacanza, eh? C'è Bob Sinclair.

Baby Baby, I Can Wait, la voce di Kaisa, molto carina questa ragazza, con il DJ producer francese Bob Sinclair. Stavamo parlando di quello che è successo in Thailandia con queste turiste che, ubriache, non si reggevano in piedi, non riuscivano più nemmeno a camminare, la polizia le ha caricate su dei carrelli del supermercato, le ha riportate in hotel sane e salve. E voi in vacanza? Vi spaccate o siete astemi? Beh, partiamo con chi è astemio come Gigi. Io sono astemio, non bevo assolutamente nulla, né in Italia, nemmeno in vacanza. Pietro da Limone Piemonte risponde: quando vado in vacanza rischio di non sapere più da dove vengo. Mi spacco in quattro. Hai visto? Un cinque.

0: ci cantava In Your Eyes.
1: Siete su Radio Number One, stavamo parlando di persone che in vacanza alzano il gomito di brutto, altre che invece proprio non bevono nemmeno a casa, figuriamoci in vacanza.
2: Ciao Stefano, io quando vado a fare delle gite, sì, al lago, al limite bevo un bicchiere di birra, un bicchierone di birra.
1: Bravo.
2: Oppure la Coca-Cola, e normalmente invece come qua a casa io bevo quello che bevono i piccioni dalla grondaia, l'acqua. L'acqua piovana.
1: No, va bene tutto però, ragazzi.

0: giorno, ogni pomeriggio riuscite a farci sorridere al 393-444-0444, numero che vi serve per affrontare la Sfinge che è collegata dall'Egitto a questo indovinello che è pronta a farci, a regalarci anche oggi, giovedì pomeriggio. Aspettiamo i vostri messaggi in risposta, come sempre mettete il vostro nome e soprattutto da dove affrontate la Sfinge. Prego, dottoressa.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, bentornati nell'antico Egitto. Oggi con Khaled, Fatima, Abdul, Abdullah, Ramadan e il piccolo Adam siamo tornati a Marsalam e questo è l'enigma. Negli anni 80 e 90 evocava tradizione e natura. Era un simbolo per i bambini di quel tempo. Che cosa?
0: Oggi pomeriggio la Sfinge vuole tornare negli anni 80 e 90 con il quarto enigma della settimana. È tosto questo enigma, e sarebbe così gentile e generosa da raccontarcelo nuovamente? Dai Sfinge, forza.
2: Negli anni 80 e 90 evocava tradizione e natura. Era un simbolo per i bambini di quel tempo. Che cosa?
0: Aspettiamo quel tipo di ragionamento lì, signore e signori. Come ogni pomeriggio a quest'ora va fatto quel ragionamento, quello con la R maiuscola. Provateci.
3: Su Radio Number One c'è il PNO.
4: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
5: Buonasera, capo.
4: Ariecco la cervella artificiale.
6: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
4: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
7: Ma buonasera, Luchino.
4: Sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
7: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e due secondi.
4: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche tre terzi.
5: Lei è un cretino.
8: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
9: Rimani su Radio Number One.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Per la tua pubblicità 800-239-182. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
5: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
6: È stata diramata un'allerta bella stagione. Sono previste forti ondate di pranzi in terrazzo, improvvisi barbecue nel weekend e picchi di vita all'aria aperta. Gli esperti consigliano di correre ai ripari. Da Bertoni. 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor tra mobili da giardino, sport nautici e tutto per il campeggio.
7: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
8: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
9: Allora, hai deciso davvero?
8: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
9: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
8: Convenienza, consulenza e vicinanza.
10: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
11: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
12: Radio Number One è dove vivi tu.
13: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: no, di Alex Warren, 2:31, buon pomeriggio, grazie per aver scelto Radio Number One, siete nel PN1, Stefano dall'Italia, la Sfinge da Marsala, ma riecco l'enigma.
1: Negli anni 80 e 90 evocava tradizione e natura, era un simbolo per i bambini di quel tempo. Che cosa?
0: Era un simbolo per i bambini di quel tempo. La Sfinge Malefica ha appena raccontato questo in diretta su Radio Number One. Sentiamo le risposte.
2: Ciao Stefano, la spariamo grossa.
0: Vai.
2: Che sia il programma televisivo Albero Azzurro.
0: No, non è un programma televisivo.
2: 90 per i bambini. No, Rosanna, no, no, no. Carmela e Diomeda da Castelgufrezzo.
0: Grazie ragazze, siamo sommersi dai vostri messaggi. Abbiate un po' di pazienza, cercherò di metterne il più possibile.
3: Ciao ragazzuoli, sono Valentino da Piacenza. Secondo me potrebbe essere la moda del paninaro.
0: Il paninaro, ti ricordi? Con il drive-in anche. Il paninaro, no.
4: Ciabattine o sandaletti di gomma no. Per i bambini.
0: Tesoro mio, non sono le ciabattine o i sandaletti di gomma.
5: Simone da Brescia.
0: Vai Simone.
5: L'altalena.
0: No, non è nemmeno l'altalena. Sentiamo altre risposte.
6: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao cara.
6: Per me Kenshiro.
0: Kenshiro.
6: Sono Stella da Como. Ciao.
0: Stella da Como, Kenshiro. Watatatatatatata. No.
6: Se non è Kenshiro, è il grande puffo che è più affine alla natura forse.
0: No,
6: Kenshiro
0: non è.
6: Kenshiro alla giustizia.
0: Insomma, hai fatto due esempi.
6: Stella da Como. Ciao.
0: Uno l'opposto dell'altro. Tra il grande puffo e Kenshiro c'è proprio un mare.
7: Ciao. Può essere il mulino bianco? Grazie, sono Elena da Torino.
0: Signore e signori, incredibile, incredibile, ma non è stata l'unica, non è stata l'unica.
8: Potrebbe essere la casa del mulino bianco. Serena da Bolzambano.
0: Serena, ciao. Serena, oggi l'hanno beccato praticamente subito.
9: Ciao Stefano Moreno de Ivrea, secondo me il simbolo era il mulino bianco.
0: Quello,
9: ciao,
0: quello. Sentiamo altre risposte.
10: Le scarpe luminose.
0: Le scarpe.
10: Matteo da Foresto.
0: Le scarpe luminose, no.
11: Ciao Number One, secondo me era il manuale delle giovani marmotte.
0: Il manuale. Il manuale delle giovani marmotte, no, però in tanti hanno detto il mulino, perché ricordavano questo simbolo, no? Grazie anche allo spot pubblicitario. Ora complimenti ragazzi, perché in tanti hanno sparato delle cose assurde.
12: Per me era Moana Pozzi o Cicciolina al Fiumello da Pavia.
13: Ma sarà Heidi Maria Monzabrianza.
0: No, non è Heidi.
14: Stefano, ciao, la butto lì.
0: Vai.
14: Il cartone animato o comunque il personaggio di Heidi?
0: No, no, no,
14: ciao.
0: No, proprio no.
14: Valentina, Pontenossa, Valle Seriana.
0: Ciao Vale, grazie.
15: Ciao Stefano, sono Auro dalla provincia di Cremona. Cos'è il picnic che si faceva ai tempi? Ormai non si fa più nulla. Ciao.
0: Oggi siete stati bravissimi, l'avete beccata immediatamente. La risposta corretta era proprio quella: il mulino bianco, un simbolo per molti bambini, ovvero il mulino negli anni 80.

0: Le spiagge della California con Katy Perry, siete su Radio Number One. Oggi un enigma della Sfinge velocissimo grazie alla preparazione dei nostri ascoltatori, ma la nostra certificatrice ufficiale ha risposto in questo modo.
1: I sandaletti di gomma.
2: Sentiamo altre risposte.
1: Aiuto.
0: I sandaletti di gomma sono stati detti e hanno fatto sorridere la nostra cara Piera. Moana Pozzi, Cicciolino pure.
1: Il solito depravato.
0: Vabbè, no? Si sa che probabilmente erano simboli degli anni 80 e 90 anche queste due persone, tra l'altro importanti soprattutto per gli uomini, perché molti uomini grazie a loro hanno perso la vista. C'è Anthrax, Golden.

Golden, questa canzone di Hunter X appena sentita qui su Radio Number One, 14:41, visto che oggi l'enigma della Sfinge praticamente è durato 5 minuti circa, grazie alla vostra preparazione, grazie alla vostra conoscenza, ma soprattutto grazie ai ricordi legati agli anni 80 e 90. Vi chiedo un qualcosa che vi ricordi gli anni 80 o gli anni 90, la prima cosa che vi viene in mente. 393 444 0444 con Fabulous c'è Mac.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Mac, con questa canzone intitolata semplicemente Fabulous, un qualcosa che vi riporti all'indietro nel tempo, un ricordo, la prima cosa che vi viene in mente, anni 80 o 90?
2: Allora, io gli anni 80 li associo al mio cartone animato preferito, Candy Candy.
1: Beh, signori, chi non ha mai visto almeno una volta Candy Candy, eh? Sì. Chi non ha mai visto questo cartone? Mamma mia, quanti ricordi! Era bionda Candy, giusto, ragazzi?
3: Candy è poesia.
1: Poi cosa diceva?
3: Candy, candy è l'armonia.
1: Lei cartoni animati.
4: Su Radio Number One c'è PN1.
5: Pomeriggio Number One.
6: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: spiaggia del pomeriggio number one, la spiaggia one, Cruel Summer. Siamo nel 1983 con Bananarama, mancano 11 minuti alle 3 di pomeriggio, l'enigma della Sfinge in 5 minuti è stato risolto, quindi l'applauso va ai primi tre che sono veramente super campioni. Da qui ci siamo concentrati per qualche istante sull'enigma, gli anni 80, gli anni 90, un qualcosa che possa riportarci a rivivere quel decennio, anni 80, magari il decennio successivo, anni 90. Ad esempio le Big Bubble, ci racconta Antonio a Torino, è vero, c'era anche lo spot pubblicitario delle Big Bubble. I Thundercats, un cartone animato che guardavo solo io, Alessandro dalla Spezia, no? Qualche episodio l'ho visto pure io dei Thundercats. Super Kid, Matteo da Varese e poi Matilde da Genova. Ricordi, Stefano, le Frugioi, quelle che masticare tu non potevi, no? Era forse con le morbide Frugioi tu resistere non puoi. Riusciamo a beccarlo quello spottino lì, che secondo me è uno spot anni 80, eh? Ah, eccolo qua.
1: Ma riesci a succhiare una Frugioi senza masticarla?
0: Riesci.
2: Puoi commetterci. Le morbide Frugioi tu resistere non puoi.
0: Devi masticare, ci ha riportato all'indietro di non so quanto tempo questa nostra ascoltatrice, facendoci ricordare quelle che erano le morbide Frugioi. Grande, grande.
3: Gli anni in motorino, sempre in due.
0: È vero.
3: Poi io sono di Pavia, 883, oltre ovviamente a Moana, Pozzi e Cicciolini.
0: Ecco.
3: Al Fiumela da Pavia.
4: Stefano, la prima cosa che mi viene in mente è la musica, la grandissima musica degli anni 80 e degli anni 90.
0: Giusto.
4: Ciao.
0: Giusto, giusto, Giuliano.
5: Il Postal Market.
0: Beh.
5: È l'unica cosa che mi ricorda gli anni 80, il Postal Market. Venanzio da Varfo.
0: Caro Venanzio, ma sul Postal Market c'erano fotine particolari? Sai, me lo sono perso, cioè l'ho sentito nominare più volte, però non ricordo benissimo sul Postal Market se c'erano, insomma, foto o foto normali. Con Potential c'è Somber.

0: Benissimo Somber con questa canzone, tra l'altro inserita nella Play One, si avvicina il weekend, sabato sera vi aspetto qui su Radio Number One dalle 18 alle 21 con le 40 più trasmesse, tra le 40 anche Potential, 14:55, stiamo parlando di anni 80 ma anche di anni 90, visto che l'enigma è stato superato in 5 minuti, stavamo ricordando con un vostro qualcosa gli anni 80 e 90.
1: E come non ricordare lo spot Morositas con sì. Canelle, sì. Anni 80.

0: In, specialmente sulle pagine dove c'è l'intimo femminile.
1: Ho paura.
0: E puoi immaginare la fotomodella con l'intimo addosso.
1: Ecco, proviamo a immaginarla.
2: Un bellissimo ricordo degli anni Ottanta, Super Classifica Show.
1: Super Classifica Show.
2: Ciao a tutti, Danila, davvero la nuova.
1: Beh, altri tempi, signore e signori, con Maurizio Seimandi.

0: ed era Super Classifica Show.
1: Super Classifica Show.
0: Mamma mia, quanti ricordi, signori. C'era il gatto sui tetti che ballavano e non cadeva.
2: Sono il telegattone. Ma
0: salutiamo a tutti i super telegattoni che negli anni 80 si gustavano Super Classifica Show.
3: Su Radio Number One, c'è il PN1, pomeriggio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
4: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
4: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
5: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
4: Info al 338-22 98 731. Comprorodoro.it.
6: È stata diramata un'allerta bella stagione. Sono previste forti ondate di pranzi in terrazzo, improvvisi barbecue nel weekend e picchi di vita all'aria aperta. Gli esperti consigliano di correre ai ripari. Da Bertoni. 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor tra mobili da giardino, sport nautici e tutto per il campeggio.
7: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
8: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
9: Giovedì, benvenuti e benvenute su Radio Number One. Tra pochissimo la seconda ora del PN1, ma prima le ultime notizie.
10: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni.

0: di gruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
1: Radio Number One Notizie.
2: Il complesso scenario internazionale al centro del colloquio di stamani in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato USA Rubio. L'udienza arriva dopo settimane di tensioni tra Casa Bianca e Santa Sede. L'Iran dovrebbe rispondere alla bozza di pace USA in 14 punti nelle prossime ore, lo affermano i media americani confermando l'ottimismo espresso dai mediatori pakistani. L'inchiesta bis di Pavia sul delitto di Garlasco, Andrea Sempio pronto a spiegare tutto, così i legali dell'indagato sul soliloquio intercettato dagli investigatori in cui Sempio sembra ammettere un suo coinvolgimento nei fatti. 28 i giovani tutti minorenni insigniti stamane al Quirinale dell'attestato d'onore di Alfieri della Repubblica. Nonostante tanti luoghi comuni, ha detto Mattarella, la realtà racconta ragazzi capaci di partecipazione, empatia e desiderio di aiutare. Tennis internazionali d'Italia, Matteo Berrettini esce al primo turno battuto in due set da Popirin. Prosegue il sogno della ventenne toscana Noemi Basiletti, proveniente dalle qualificazioni, batte 7-5 e 6-4 l'australiana Tomljanovic e passa al secondo turno. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: 15 e 6 di questo giovedì, la Sfinge se n'è andata ma tornerà tra un'oretta con la parola nascosta nel sarcofago, anche perché siete stati bravissimi. Se avete acceso la radio da poco vi siete persi questo enigma, che è stato risolto praticamente in 4 minuti.
1: Negli anni 80 e 90 evocava tradizione e natura, era un simbolo per i bambini di quel tempo. Che cosa?
0: E subito hanno detto il mulino, no? Anche perché giustamente ricordavano lo spot pubblicitario del mulino bianco, che negli anni 80 e 90 era un simbolo soprattutto per i più piccoli. Poi da lì ci siamo spostati, hanno detto vabbè, cicciolina, vana, il postal market, molti spot pubblicitari, abbiamo ascoltato quello delle Frugioi, tu resistere non puoi, devi masticare, siamo passati alle Big Bubble, poi abbiamo parlato di alcuni cartoni animati, abbiamo ascoltato alcuni istanti della sigla di Candy, Super Kid, i Thundercats, ci siamo spostati poi a Super Telegattone, no? Quello con Maurizio Seimandi. Torniamo a parlare di Postal Market perché c'è Tommaso da Lecce.
2: Beh, mia mamma era una sarta e aveva, sì, Postal Market e Vestro, e siamo cresciuti praticamente con quello. Non c'era televisione, film e cose, si cresceva con quello.
0: È vero.
2: Ciao Tommaso da Lecce,
0: un abbraccio a te e a tutti gli amici di Lecce, caro Tommaso.
3: Ma sentite questa pubblicità.
0: Vai.
3: La fortuna, lo sai, come le gatti è più dolce che mai. Oh, e si vinceva pure.
0: È vero, un tempo, soprattutto negli anni 80 e negli anni 90, qualcosa riuscivi a vincerlo.

0: Purple Disco Machine, questa canzone intitolata Paradise. Torniamo a parlare di anni 80 e soprattutto anni 90.
1: Ciao Stefano, Damiano, buongiorno. Guarda, io mi ricordo la pubblicità dell'Agostina. Hai in mente?
0: No.
1: Fantastico. E poi una cosa che adesso purtroppo meglio così non si può più fare,
0: cioè?
1: Andare in giro in moto senza casco.
0: È vero.
1: Mamma mia, la libertà di avere l'aria nei capelli. Meglio così adesso che ci sia il casco, ci mancherebbe altro, però voglio dire, tanta roba all'epoca.
0: Beh, fino al 1986, perché dal 1986 poi fu istituito l'obbligo di casco, giustamente, sulle moto. Beh, tornando a parlare di obblighi, voi ricordate in quale data ci fu l'obbligo di indossare la cintura di sicurezza in automobile? Dai, vediamo se ve lo ricordate. 393 444 0444. Cerchiamo.

0: con Hug Yourself, siete su Radio Number One. Dopo l'enigma della Sfinge, stiamo parlando di anni 80, anni 90. Nel 1986 l'obbligo del casco in motorino, e poi vi ho chiesto, ma invece la mitica cintura di sicurezza da quando? Da quando? Stefano da Endine, il primo gennaio del 1978. No,
1: l'obbligo delle cinture di sicurezza dall'aprile del 1989. Marco,
0: bravo,
1: da Brescia.
0: Bravo, bravo. L'obbligo delle cinture di sicurezza soprattutto per il guidatore dal 26 aprile del 1989. Inizialmente ci furono un bel po' di multe, poi dall'inizio del nuovo millennio capirono gli italiani di indossarla, anche perché c'erano i punti poi decurtati. Poi per i passeggeri nei sedili posteriori invece dal 2006 l'obbligatorietà. Intanto ci sono altre persone, altri ascoltatori che ci segnalano altre cose.
2: Ciao Radio Number One, io degli anni 80 ricordo i primi prototipi di droni, erano fatti in legno e volavano per casa spesso lanciati dalle mamme, si chiamavano zoccoli. Ciao a tutti, Marco da Rovetta.
0: Il lancio dello zoccolo.
3: Ciao Stefano, il mister Marcello.
0: Ciao,
3: ho
0: mister.
3: Visto che state parlando degli anni 80-90, quegli anni erano fantastici. Gli anni dove c'era la gente che giocava nei cortili, nei prati con il pallone, dove si andava in bicicletta, dove ci si trovava al bar con la comitiva.
0: Esatto, erano altri tempi, anni d'oro.
4: Ciao Stefano, Mimmo da Bergamo.
0: Ciao Mimmo.
4: Mi fa tornare gli anni indietro, ma molti anni indietro. Beh, l'obbligo delle cinture, l'89.
0: Bravo Mimmo, bravo.
4: Poi nel 2006 bravo. L'obbligo anche quelli posteriori.
0: Bravissimo Mimmo.
4: Se non mi sbaglio.
0: Bravo,
4: comunque,
0: bravo.
4: Sì.
0: Tutti preparati oggi,
4: Non so se è una bella cosa, ma la cintura salva tante vite, ma è anche
0: vero.
4: Un po' pericolosa, perché un cappottamento rimane anche bloccato. Va bene, ciao Stefano.
0: Un abbraccio e grazie per esserci, caro Mimmo. Tra pochissimo, secondo appuntamento con il Tutti contro Tutte. Staremo nei 90 con una serie TV americana, ma prima

0: va alle 15:20 di questo giovedì pomeriggio che continua qui su Radio Number One in FM, Dab e App, c'è il PN1, un abbraccio anche a chi ci ascolta con l'app, chi ha scaricato la nostra applicazione per ascoltarci ovunque in alta definizione. Beh, terminiamo il momento anni 80-90 con le ultime considerazioni vostre.
1: Ciao, io mi ricordo l'austerity quando non si poteva andare in macchina. Erano dei giorni stupendi, meravigliosi, la domenica, tutti a piedi o in bicicletta, è stato bellissimo. Ciao a tutti, Rudy Brescia.
0: Grazie Rudy.
2: Poi ci sono anche quelle come me, con l'obbligo della cintura, sono alta 1,46 m, dovrei mettere il rialzo come i bambini perché non arrivo al 1,50 m e ho la cintura che rischia di impiccarmi.
0: No, per carità.
2: Ci sono anche quei lati lì.
0: Attenzione alla cintura.
3: Ciao Stefano, parlando degli anni 80-90 mi viene in mente per forza Vialli, Mancini, Mantovani, la Sandoria e lo Scudetto. Ciao Anna da Genova.
0: Altri pianeti in quei mesi.
4: Ciao ragazzi, anni 80 e 90, Paninari, Francesco da Brescia, ciao ragazzi.
0: Grazie, grazie Francesco, un abbraccio a te e a tutti i paninari all'ascolto.
5: Ciao Stefano,
0: ciao,
5: senti
0: caro.
5: Questa.
0: Vai.
5: Si chiama Bassetti, la libertà
0: di fare
5: con l'acqua tutto ciò che ti va.
0: È vero, non la ricordavo.
5: Mister Polipastro.
0: Grazie mister. Signore e signori, piccolo break, ma state con noi perché tra poco torna il Tutti contro Tutte con una serie TV amatissima.
6: Pomeriggio number one. Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
7: Buongiorno mattina!
6: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
8: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
6: E anche tuo.
9: Ma buongiorno!
6: E anche tuo.
10: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
6: E tuo.
11: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
12: Pronto, Manu?
13: Pronto?
11: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
12: Ma ci siamo o no?
13: Ma no, ma tranquilli, cose, è tutto sotto controllo, ci penso io.
6: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
14: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: E anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
1: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
0: e risolviamo. Buona idea.
1: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
0: E la qualità la trovi in ogni stagione.
1: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
3: Per la tua pubblicità 800-239-182. 800-239-182.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
6: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
7: Sempre aperti con orario continuato.
6: Oro d'Oro paga il tuo oro subito in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
8: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
9: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
10: Io lo faccio per proteggerti.
9: È un momento difficile e tu te ne vai.
10: Meritiamo di più, tutti e due.
9: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
10: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
11: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
12: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
13: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
12: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
14: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
15: Radio Number One è dove vivi tu.
16: Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: momento.
1: Ossessione Samurai J, siete su Radio Number One, Stefano Federici come ogni pomeriggio ad accompagnarvi allegramente anche con i vostri messaggi. Finiamo con gli anni 80 e 90 con gli ultimi messaggi prima di rigiocare al tutti contro tutte. Andiamo a Ferrara perché c'è Massimiliano con questo messaggio audio.
2: Come non ricordarsi degli bomber, degli anfibi,
1: belli,
2: delle spadrillas, dei camperos, dei paninari e dei punk. Ciao Massimiliano da Ferrara.
1: Grande Massimiliano da Ferrara. A proposito di anfibi, Luigi di Sondrio ci ha inviato le fotografie del servizio militare anni 80. Questo è il 1984, quando ancora si faceva il militare e si diceva signor sì, comandi. Grande, grande Luigi.
3: Le mitiche Vespa elaborate. Anni 80, anni 90, le discoteche che c'erano una volta, nel numero uno con i grandi, con la musica anni 80, troppo forte. Ciao Stefano!
1: È cambiato tutto, è cambiato tutto. Ricordando le discoteche, c'è chi ricorda anche il proprio giorno, quello più bello legato a un matrimonio.
4: Beh, io degli anni 90 mi ricordo, nel 94 mi sono sposata.
1: Beh, auguri!
4: E gli anni 80 mitici, perché c'erano dei bellissimi cartoni animati e io ricordo soprattutto quelli, i cartoni animati degli anni 80. Ciao ciao.
1: Grazie, grazie tesoro. A proposito di anni 90, visto che tu ti sei sposata nel 1994, c'è chi parlava di anfibi, bomber, ma soprattutto musica. In quell'estate del 1994, quando tu ti sei sposata, si giocavano probabilmente i mondiali di calcio negli Stati Uniti e la musica era questa.
5: A sinistra, sì! Bravissimi! Devo dire che il pubblico del Festival Bar è stato il grande protagonista di quest'estate. Ma Laola, a parte il calcio, cosa ti ricorda a proposito di musica?
6: Non mi riuscirò mai. Mi ricorda una cosa tipo Ola Ola e.
1: Quella era musica. Chi se la ricorda? La voce di Melanie Thornton, cantante dei La Bouche, che morì tra l'altro qualche anno dopo in un incidente aereo, pensate. Ecco un pezzettino di Sweet Dreams qui su Radio Number One dal Festival Bar del 1994. Altri tempi, altri pianeti.

Rosa di Marostica, sentite le mani, pelle d'oca signori. Stiamo ricordando gli anni 80, in questo caso gli anni 90, nello specifico l'estate del 1994 con la Bush e la voce della splendida Melanie Thornton che ci ascolta da lassù. Era Sweet Dreams. Oh.

0: Måneskin con questa canzone intitolata Begin. Siete su Radio Number One, Stefano Federici davanti a questo microfono pronto per accompagnarvi ovviamente con il nostro giochino legato al tutti contro tutte, ancora una volta all'indietro nel tempo. Restiamo negli anni 90 con un telefilm, Oops, una serie TV amatissima soprattutto da chi in quegli anni andava alle scuole superiori. Si torna parecchio all'indietro nel tempo. 393 444 0444, c'è una medaglia d'oro virtuale da segnare, ma anche un argento, un bronzo, una top 10, i primi 10, una classifica da completare. Basta raccontarci al 393 444 0444 il titolo corretto di questa serie TV. Mettete anche il vostro nome e da dove giocate. In bocca al telefilm.
1: Attenzione.
2: Farei qualunque cosa per uscire con Dylan McKay.
3: Non te lo consiglio, dicono che sia un disastro.
2: Beh, a me piacciono le storie complicate.
3: Ciao Dylan.
4: Ciao Kelly.
3: Io e Brenda ci domandavamo, a voi piacciono di più le ragazze coi capelli lunghi o corti?
4: È un vero dilemma. Personalmente io preferisco le bionde.
3: Davvero?
4: Davvero. E così tu sei la sorella di Brenda?
3: Sì, sono la sorella di Brenda. Sì, è la sorella di Brenda.
4: Ci vediamo.
0: Quanti ricordi, signori! Ecco la sigla per quelli che magari non ci sono arrivati subito. È una serie TV americana trasmessa tra il 1990 e il 2000, creata dai produttori Aaron Spelling e Darren Star. E c'è anche un codice, un numero da associare. Non basta dire solo la città o il paese, insomma. C'era Brenda, sorella di Brandon Walsh, c'era Dylan, c'era Kelly, c'era Steve, c'era David, c'era Donna. 393 444 0444, tra poco scopriremo se l'avete azzeccata oppure c'è qualcuno che ha chiaramente sbagliato, ma prima dito nella piaga.
5: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Ma sono matta io.
1: Matti tutti.
0: Ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio. Torniamo all'indietro nel tempo perché stiamo giocando con il secondo gioco legato al Tutti contro Tutte, una serie TV americana dal 1990 all'inizio del nuovo millennio, una decina di stagioni con questi personaggi, i ragazzi di...
2: Attenzione.
3: Farei qualunque cosa per uscire con Dylan McKay.
4: Non te lo consiglio, dicono che sia un disastro.
3: Beh, a me piacciono le storie complicate.
4: Ciao Dylan.
5: Ciao Kelly.
3: Io e Brenda ci domandavamo, a voi piacciono di più le ragazze coi capelli lunghi o corti?
5: È un vero dilemma. Personalmente io preferisco le bionde.
3: Davvero?
5: Davvero. E così tu sei la sorella di Brenda?
4: Sì, sono la sorella di Brenda.
3: Sì, è la sorella di Brenda.
5: Ci vediamo.
1: In quanti hanno cercato di pettinarsi come Dylan McKay o di avere la frangetta come Kelly? Lo stavo per dire. Ma ditelo voi, signore e signori, sentiamo quali sono le vostre risposte.
6: Beverly Hills 90210, Monica da Chiuduno, Bergamo.
1: Signore e signori, Monica da Chiuduno, Bergamo l'ha detta. Beverly Hills 90210 è proprio quello. Il codice, i numeri erano difficili da ricordare. 90210.
6: Beverly Hills 90210, Mariluz da Piateda.
1: Anche lei ce l'ha fatta, Piateda presente.
6: Ah ah ah, Beverly Hills 90210, yes. Roberta, provincia di Reggio Emilia.
1: Anche Roberta dalla provincia di Reggio Emilia entra sul gradino più basso, comunque entra sul podio.
7: Beverly Hills 92-10. Enrico Lavalbrembo.
1: Enrico 92-10, manca tecnicamente 1-0 tra il 9 e il 2.
8: Poi c'era il numero che è il codice di arrivamento postale, 50 e qualcosa mi sembra, non mi ricordo.
9: Se Michi da Brescia.
1: Era 90-210.
10: Ciao. Il telefilm è Beverly Hills 90210.
1: Grazie.
10: Katia da Casalmaggiore.
1: Anche Casalmaggiore c'è.
11: Beverly Hills 92010. Boh.
1: No.
11: Il numero non lo so, è Beverly Hills.
1: È Beverly Hills 90210.
12: Ciao, sono Arianna da Maleo. Secondo me è Beverly Hills 90210.
1: Brava Arianna.
12: Penso.
1: Brava.
12: Ciao,
1: brava.
12: Buon pomeriggio a tutti.
1: Anche a te.
13: Beverly Hills 90210.
1: Bravo
13: Davide da Mantova.
1: Grande Davide.
14: Beverly Hills 90210. Sono Teresa da Verona.
1: Grande Teresa, grazie a tutti quelli che hanno partecipato. Tra pochissimo torna il pomeriggio number one. Su Radio Number One
15: c'è il PN1. È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

Spears, la grande canzone delle 15:45 era Toxic. Siete su Radio Number One. Una sola risposta sbagliata nel secondo Tutti contro Tutte. Ci hanno risposto Twin Peaks. No, era Beverly Hills 90210. Archiviato anche il secondo Tutti contro Tutte, vi porto a Catanzaro, dove questo ragazzo cosa ha fatto? Sostituisce praticamente alcune componenti contraffatte ad una Toyota e cerca di venderla come se fosse una Ferrari F355, e sta cosa non è finita bene perché era una truffa praticamente in piena regola che ha attirato le attenzioni della Guardia di Finanza. E quest'uomo di Catanzaro, diciamo che non si è passato un buon momento. Lui ha deciso di contraffare la sua Toyota rendendola identica ad una Ferrari F355 GTS, e diciamo che l'autore della truffa si è veramente impegnato affinché l'utilitaria giapponese si trasformasse in una replica della fuoriserie di metà anni 90. Oggi siamo nei 90, stemmi, elementi della carrozzeria e alcune parti meccaniche sono state modificate in modo che la vettura diventasse una copia a tutti gli effetti. Ma quest'uomo non si è fermato qui, cioè ha messo in vendita la sua opera in un autosalone senza specificarne il prezzo, e l'annuncio ha attirato l'attenzione di Ferrari e soprattutto della Guardia di Finanza, e gli addetti delle Fiamme Gialle, con il supporto di alcuni tecnici inviati da Maranello, hanno provveduto a smontare prima e distruggere poi i componenti contraffatti, e quest'uomo naturalmente è stato denunciato e arrestato. Complimenti, bravo, bravo, non si fa. Ci sono le farfalle nello stomaco da ascoltare di Cioffi e Noemi.

stomaco che magari hai sentito almeno una volta nella vita e poi per cause di forza maggiori non hai più sentito. Cioffi e Noemi ce l'hanno cantata qui su Radio Number One quando mancano meno di 7 minuti all'ora della merenda. Dopo le 4 vi ricordo che ci sarà il ritorno della Sfinge, che oggi è stata battuta in 4 minuti nell'enigma, cercherà di rifarsi nella parola nascosta nel sarcofago tra pochissimo. Prima Self Aware, la nuova di Temp.

0: Aviv e Chen sono i tre che fanno parte della band israeliana Temper City. Questa è la loro nuova canzone Self-Aware, altro pezzo inserito nella Play One. Si avvicina il weekend, sabato sera 18:21 qui su Radio Number One, un altro appuntamento in mia compagnia con le 40 canzoni più trasmesse della settimana. Piccolo break, tra pochissimo riapriremo il sipario con la terza ora, ripartendo dalla parola nascosta nel sarcofago della Sfinge.
1: Su Radio Number One c'è
2: tutta la musica che cerchi, ecco.

0: poco con il ritorno della Sfinge. Sono le 4 in punto, spazio all'informazione.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Si avvia verso la chiusura la nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco. Ad Andrea Sempio durante l'interrogatorio.

di ieri sarebbero state fatte sentire delle intercettazioni che potrebbero aiutare a risolvere il caso. Sono audio di un anno fa in cui Sempio parla da solo in auto, in cui direbbe con voce femminile: non parlo con te. Ammetterebbe di un approccio fallito prima del delitto e di aver visto filmini intimi della vittima col fidanzato Stasi. Per i legali l'assistito stava solo scimmiottando un podcast e che spiegherà le captazioni. Per l'avvocato di Marco Poggi l'audio di Sempio è solo una suggestione e non una confessione. Marco Rubio, segretario di Stato americano, ha incontrato oggi in Vaticano Papa Leone XIV. È stata un'udienza amichevole e costruttiva, c'è la volontà di un impegno comune per la pace, ha spiegato Rubio. Per domani è previsto invece l'incontro con la Premier Meloni. La missione del segretario americano si svolge in un momento delicato delle relazioni tra Washington, Santa Sede e Palazzo Chigi, legate alle diverse posizioni sulla guerra in Iran e alle critiche di Donald Trump. Secondo la CNN, l'Iran dovrebbe rispondere alla bozza di pace degli Stati Uniti nelle prossime ore. Donald Trump punta a chiudere l'accordo con Teheran entro il suo viaggio in Cina previsto per il 14 e 15 maggio. Lo stesso tycoon ha fatto sapere che un'intesa è molto molto probabile. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie. Grazie per l'ascolto.

terza ora del pomeriggio number one di questo giovedì 7 maggio 2026. Dall'Egitto torna la nostra peggior amica o miglior nemica, decidetelo voi, la Sfinge. Ma

0: la Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago.
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Prontissimi.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Ride bene chi ride ultimo, Sfinge malefica. Grazie ad Abdul sappiamo che la parola nascosta nel sarcofago oggi pomeriggio è composta da 13 lettere. 13, 7 consonanti e 6 vocali. E attenzione, perché manca sempre meno alla piccola apertura del sarcofago, all'invio del fax da Marsalam. Abdullah, tocca a te. Grazie, caro. È un lavoro che richiede una certa preparazione ed è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. 13 lettere, 7 consonanti, 6 vocali. L'unico indizio giunto per ora da parte di Abdul from Marsalam è questo. È un lavoro che richiede una certa preparazione. Pensateci e agite. In bocca.

0: risentita qui su Radio Number One, dove c'è il terzo e ultimo Tutti contro tutte di questo giovedì pomeriggio, il ritorno della Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago. Composta, abbiamo detto, da 13 lettere, 7 consonanti, 6 vocali. Il primo indizio, e unico per il momento, è questo: è un lavoro che richiede una certa preparazione. Quale lavoro potrebbe essere?
1: Neurochirurgo Giovanni da Bergamo.
0: Il neurochirurgo purtroppo Gio non è.
2: Hostess di volo, Marilus da Piateda.
0: Tutto attaccato, hostess di volo, specializzato, ci scrive Patri dalla provincia di Bergamo, non è.
3: Sono Rizzi da Zambla, odontotecnico, forza
0: no,
3: via!
0: Non è quello, non è quello, non è l'odontotecnico.
4: Odontotecnico?
0: No, l'hanno appena detto.
5: Massaggiatore?
0: No.
5: Alberto da Cislago?
0: Non è nemmeno il massaggiatore.
6: Progettazione, Davide da Limone Piemonte.
0: Non è quello, Davide.
7: Beh, questo non posso non saperlo, non posso non saperlo. Lo so.
0: Ho paura.
7: Iscarliga Merluz. Ciao, Aghighi.
0: Io non lo capisco. Secondo voi la situazione potrebbe migliorare o peggiorare?
8: Sì. Antonello è il ruba galline, Rodolfo il cuccatore dei 7 pollai.
0: Ma quale ruba galline? Oh, non ce la faccio. Quando vuoi vederci chiaro, chiami questa figura. Questo è il secondo messaggio via fax che arriva da Marsalam. Il primo è un lavoro che richiede una certa preparazione. Il secondo, quando vuoi vederci chiaro, chiami questa figura. 13 lettere, 7 consonanti e 6 vocali. Grande Rodolfo.

0: Crash su Radio Number One. C'è il terzo Tutti Contro Tutte con Stefano, la Sfinge, Abdullah, il serpento, la cesta e i miei sogni notturni legati a questo serpento che continua a salire. Ragazzi, sapete come la penso, dai. Grazie, anche perché c'è una parola nascosta da indovinare, 13 lettere la compongono, 7 consonanti, 6 vocali. È un lavoro che richiede una certa preparazione, ci dicono da Marsalam. E poi, quando vuoi vederci chiaro, chiami questa figura. Quale potrebbe essere?
1: L'investigatore Maelda Bergamo.
0: Signore e signori, oggi pomeriggio però siete veramente toppissimi, ragazzi, ma veramente toppissimi.
2: Ah, oh, è l'investigatore Chiara da Brescia.
0: Cioè, ragazzi, ma non ce n'è uno non preparato.
3: La parola è investigatore.
0: Cioè, ma vuoi vedere i miei ragazzi, i miei ragazzi.
3: Danny sta oltre il colle.
0: I miei ragazzi.
4: Ciao, sono Andrea da Chiari e per me è investigatore.
0: Cioè,
4: ciao.
0: Non ne sbagliano una oggi pomeriggio.
5: Ciao Ste, la parola di oggi è investigatore.
0: Ragazzi,
5: Davide da Bergamo, forza Atalanta!
0: So troppo preparati.
6: Investigatore.
0: So troppo forti.
7: Ciao Stefano, sempre Orso da Legnano è l'investigatore. Ciao, ciao, ciao.
0: Cioè, davanti ad una preparazione simile, cosa vuoi dire? Cosa vuoi raccontare? Non abbiamo neanche utilizzato il terzo indizio. Era questo: spesso viene chiamato per fare luce su presunti tradimenti. La risposta è corretta, signore e signori. Era questa, era l'investigatore.
8: Mi sento

Italia, il mio paese, il titolo di questa canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One, quasi le 4:20. Io andrei a farmi un giro in California perché lì se ne sentono di tutti i colori. California. Andiamo, andiamo, tavola da surf. Here we go. Signore e signori, negli Stati Uniti giustamente ci sono altre leggi, però la polizia è veramente più severa rispetto alla nostra polizia, con tutto il rispetto naturalmente, giustamente loro fanno rispettare le leggi approvate, noi le nostre approvate. Stati Uniti, California, sfida la polizia su Facebook dicendo loro in un video: provate a prendermi, ti è preso e arrestato dopo 5 minuti, complimenti. In sintesi, sfidare la polizia sui social negli Stati Uniti d'America porta spesso a un rapido intervento, poiché i commenti e soprattutto i post pubblici vengono costantemente monitorati dalle autorità, e lo sa bene questo ragazzo che dopo nemmeno 5 minuti dall'aver sfidato i poliziotti è stato giustamente preso e arrestato e consegnato. Vai, on

0: Train con questa canzone di qualche tempo fa, Drive By, appena sentita qui su Radio Number One. Prima dei Train anche la Brancale con Delia e Levante e Al mio paese. A proposito di quella canzone di Delia, Levante, la Brancale,
1: Stefano, la Brancale canta Al mio paese.
0: Sì.
1: Pensa, sono 7 anni che non mi faccio una vacanza al mio paese.
0: Cosa aspetti?
1: Io sono di Trani.
0: Trani.
1: Una volta era provincia di Bari, invece adesso è Bat. Barletta Andrea Trani.
0: Ah, quindi sei partito, l'hai lasciato in una provincia, quando tornerai troverai in un'altra. Bene.
2: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale. Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano, ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
4: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
1: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
0: e risolviamo. Buona idea.
1: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
0: E la qualità la trovi in ogni stagione.
1: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
2: Brick OK, più vicino a te.
0: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
6: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
7: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
6: Shop like Fox!
8: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.

0: tangenziale ovest di Milano, siamo tra Trezzano e Quinto De Stampi in direzione Napoli, perché vengono segnalate delle code. È segnalato anche un ostacolo all'uscita per Pavia Rozzano a Sago. Ci sono invece code a tratti per traffico intenso tra Viale Certosa e Baggio. Ci spostiamo sulle autostrade, partiamo dalla 4 Torino Milano. È segnalato un veicolo in avaria all'uscita di Arluno in direzione Torino, mentre sulla 1 Milano Bologna ci sono code per un veicolo fermo tra Modena Sud e Modena Nord in direzione Milano. Personale al lavoro invece sulla 8 Milano Varese in entrambe le direzioni, prestare la massima attenzione. Sulla 4 Venezia Trieste il traffico è rallentato per mezzo pesante in panne tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Sulla 23 Palmanova Tarvisio, personale al lavoro nel tratto tra Carnia e Tarvisio in entrambe le direzioni. Infine sull'autostrada Pedemontana, chiusura provvisoria al traffico della rampa svincolo Cassano Magnago per traffico proveniente dall'A36 verso A8 in direzione Varese dalle ore 22 di questa sera 7 maggio fino alle 5 di domani mattina 8 maggio. Stessa chiusura segnalata anche dalle 22 di venerdì 8 maggio, quindi domani, fino alle 5 di sabato 9 maggio. Per il momento è tutto, come sempre prudenza e buon viaggio con Radio Number One.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
0: PN1.

Ricci dal Diavolo Veste Prada 2, questa canzone intitolata Runaway. Siete su Radio Number One, amici e amiche desiderosi di fare carriera lavorativa. Attenzione, perché gli esperti ci raccontano quali sono le cattive abitudini da evitare se si vuole fare carriera. Perché per ottenere dei cambiamenti nella vita professionale e privata è necessario innanzitutto lasciarsi alle spalle alcuni comportamenti dannosi. Questa è la prima, è il primo consiglio. Il secondo, abbandonare la procrastinazione, perché è fondamentale per valorizzare le proprie potenzialità e avanzare nella carriera. Non riuscivo neanche a dirla, procrastinazione, la capsula è partita a momenti. Poi, un atteggiamento positivo e la volontà di affrontare le sfide favoriscono la crescita personale e professionale. Poi, quarto consiglio, superare la paura del fallimento permette di cogliere nuove opportunità e di imparare dai propri errori. Quinto, lasciare andare il passato consente di vivere pienamente il presente e soprattutto di concentrarsi sul futuro. Ultimo consiglio degli esperti, prendersi cura di sé e accettare il cambiamento sono passi essenziali per migliorare la qualità della vita. Quindi gli esperti ci raccontano quelli che sono i comportamenti da evitare, diciamo queste cattive abitudini da evitare.

Kids, appena sentiti qui su Radio Number One, canzone che ci ha dato una carica incredibile anche perché si sta avvicinando il weekend. Domani potrete finalmente urlare dai che è venerdì! E arriverà Michela Persico a tenermi compagnia nel PN1 Plus. E lei è amante della playlist durante i viaggi Piemonte-Lombardia. E tra i pezzi più forti anche di Michela c'è questa di Go.

0: compagna con tre ore di leggerezza, musica, divertimento. Oggi poi siamo tornati anche all'indietro nel tempo, abbiamo ricordato benissimo gli anni 80 e gli anni 90 e siete veramente tanti a raccontarci quelle che sono le vostre considerazioni e soprattutto i vostri ricordi legati ai paesi, ma anche agli anni 80 e agli anni 90. Piccolo break, ma state con noi perché tra pochissimo vi porteremo ancora più all'indietro nel tempo, nel 1978 con Patrick Hernandez. In arrivo la grande canzone.
1: Pomeriggio number one.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza. Ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
10: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

mattina. Siamo nel 1978 con una grande canzone intitolata Born to Be Alive. Ce l'ha cantata Patrick Hernandez. Siete su Radio Number One. Un abbraccio va a Luciano da Parma che ci sta ascoltando e non vede l'ora di terminare questa dura, durissima giornata di lavoro. Fortuna c'è il pomeriggio Number One. Grazie Luciano. Un abbraccio anche a Matteo da Bergamo, dei nostri. Antonella in collegamento dalla città di Pavia, ascoltatrice del PL1. Grazie Anto. Un abbraccio anche a Verusca e Danilo da Milano in automobile nel traffico della Milano da bere. Visto che parlavamo degli anni 80, avevo ricordato anche la Milano da bere, soprattutto i paninari. Ancora Ingrid da Parma, dei nostri. Serena, un'altra persona che è legata al pomeriggio Number One dal lavoro che non la entusiasta, non diciamo quale, giustamente per rispetto, però è una delle nostre tante ascoltatori che passa in nostra compagnia gran parte della giornata ascoltando la sua radio preferita, Radio Number One. C'è chi ci scrive: ciao Stefano, perdonami, va bene, poi ti rispondo in maniera privata, ti arriverà comunque il link prestissimo per i biglietti, non temere, arriverà quella mail prestissimo. 393-444-0444 per raccontarci un po' di voi, soprattutto se siete al lavoro e non ce la fate più, siete tra le persone fuse come è il sottoscritto. Raccontateci un po' come ve la passate, siamo qui apposta anche per ascoltare i vostri sms. C'è la musica a tenervi compagnia.

0: Quarto appuntamento con il PN1, è finito il tempo, sono passate allegramente queste tre ore, vi lascio con Agnes e Lilli, le donne al volante, se vorrete tornerò domani pomeriggio qui su Radio Number One a partire dalle 2 con il PN1 Plus in mia compagnia, la meravigliosa Michela Persico. Se vi siete persi qualcosa sul nostro sito internet radionumberone.it trovate Riascolta. Da Stefano Federici è tutto, a domani, bye! Su Radio
1: Pomeriggio number one. Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva terre antiche Dante a 4,79 euro. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99 euro. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi? Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. 800 239 182.

0: crespifolkswagen.it.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it. A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
3: È stata diramata un'allerta bella stagione. Sono previste forti ondate di pranzi in terrazzo, improvvisi barbecue nel weekend e picchi di vita all'aria aperta. Gli esperti consigliano di correre ai ripari. Da Bertoni. 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor tra mobili da giardino, sport nautici e tutto per il campeggio.
4: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
5: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
6: Allora? Hai deciso davvero?
5: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
6: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
5: Convenienza, consulenza e vicinanza.
7: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
8: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
9: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
8: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
10: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
11: Donne al volante in arrivo qui a Radio Number One.
12: Ci siamo, mancano pochi secondi alle 17.
13: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
14: Radio Number One Notizie.
15: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Si avvia verso la chiusura la nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco. Ad Andrea Sempio durante l'interrogatorio di ieri sarebbero state fatte sentire delle intercettazioni che potrebbero aiutare a risolvere il caso. Sono audio di un anno fa in cui Sempio parla da solo in auto, in cui direbbe con voce femminile «Non parlo con te», ammetterebbe di un approccio fallito prima del delitto e di aver visto filmini intimi della vittima col fidanzato Stasi. Per i legali l'assistito stava solo scimmiottando un podcast e che spiegherà le captazioni. Per l'avvocato di Marco Poggi l'audio di Sempio è solo una suggestione e non una confessione. Marco Rubio, segretario di Stato americano, ha incontrato oggi in Vaticano Papa Leone XIV. È stata un'udienza amichevole e costruttiva. C'è la volontà di un impegno comune per la pace, ha spiegato Rubio. Per domani è previsto invece l'incontro con la Premier Meloni. La missione del segretario americano si svolge in un momento delicato delle relazioni tra Washington, Santa Sede e Palazzo Chigi, legate alle diverse posizioni sulla guerra in Iran e alle critiche di Donald Trump. E secondo la CNN, l'Iran dovrebbe rispondere alla bozza di pace degli Stati Uniti nelle prossime ore. Trump punta a chiudere l'accordo con Teheran entro il suo viaggio in Cina previsto per il 14 e 15 maggio. Lo stesso Tycoon ha fatto sapere che un'intesa è molto possibile. Le indagini sul caso della Grazia, motivata dai gravi problemi di salute del figlio adottato a Nicole Minetti, proseguono, ma dei primi esiti degli accertamenti in corso anche in Uruguay e in Spagna non sarebbero arrivati al momento in Procura Generale a Milano attraverso l'Interpol, elementi significativi per ribaltare il quadro con un parere negativo dopo quello positivo nel procedimento sull'atto di clemenza concesso a febbraio. Veniamo allo sport calcio, si giocano le semifinali di ritorno in Europa e Conference League. Per l'Europa League Aston Villa Nottingham Forest con il Nottingham avanti 1-0 e poi Friburgo Braga.

0: si riparte dal 2-1 per i portoghesi. In Conference League, Crystal Palace Shakhtar 3-1 per gli inglesi giovedì scorso e Strasburgo Rayo Vallecano all'andata 1-0 per gli iberici. Tennis è ricco oggi il programma, gli internazionali d'Italia a Roma, in campo Maestrelli contro Bautista e Bellucci contro Burruciaga. Berrettini eliminato da Popirin 6-2-6-3, fuori anche Cina, eliminato dal belga Vlachs. Più tardi il derby azzurro, Nardi, Pellegrino e il debutto di Sonego contro il peruviano Buse. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie, grazie per l'ascolto.
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: number one, Agnese e Lilli sono Le donne al volante.
1: Ci siamo, buon pomeriggio, buon giovedì 7 maggio. Siamo già giovedì, siamo in discesa,
2: sì,
1: verso
2: dai,
1: il fine settimana.
2: Ce la stiamo facendo.
1: Io sono Lilli.
2: Io sono Agnese.
1: Le solite due, attenti a noi due.
2: A quelle lì.
1: Sì, le donne al volante. Tra l'altro abbiamo già visto dai monitor che c'è un delirio là fuori a proposito di traffico, ma ne parleremo tra poco. Intanto parleremo di film, subito.
2: Subito, eh? Andiamo al cinema, dormiamo al cinema, facciamo così, dai,
1: sì,
2: perché
1: sì,
2: no?
1: Sì, è un buon lancio questo. Vogliamo cominciare?

0: bel modo di continuare questo pomeriggio. Grazie Stefano, naturalmente, con tutti i suoi quiz, tutta la sfinge che prende, se ne va con lui tutti i pomeriggi. Ma arriviamo noi, donne al volante, Lili Agnese, per parlare di cinema. Perché, attenzione, attenzione, è una tendenza sempre più in crescita quella di guardare un film e di pensare: che bello se io fossi lì, che bello se io potessi vedere quel posto, stare in quella casa, visitare quei borghi, quelle zone, quel tutto, insomma.
1: Esatto, non solo pensarlo ma poi farlo, prendere, andare, partire e magari, perché no, dormire anche proprio in uno dei luoghi iconici dei nostri film preferiti. Questo comportamento si chiama set jetting, appunto un fenomeno che trasforma i set dei film e delle serie TV anche in destinazioni di viaggio, destinazioni anche di soggiorno.
0: E indovinate un po' quali sono i viaggiatori più influenzati da film e da serie TV nella scelta appunto di queste località? I millennials
1: e la generazione Z. Ma non avevo dubbi, guarda.
0: Quindi guarda, tu mi ci sei sempre dentro.
1: Sì, sì, guarda, io lo so già quali sono, io li so quali sono i comportamenti dei miei coetanei, okay, non avevo nessun dubbio.
0: Benissimo. Se avete visto House of Gucci, il film dedicato appunto alla morte di Maurizio Gucci, potreste sognare una notte sul lago di Como a Villa Balbiano, perché lì è stato girato anche qualche scena.
1: Esattamente, sì, Villa Balbiano, appunto in provincia di Como, sì, insomma, Tremezzina, un posto veramente
0: bello,
1: stupendo,
0: sì,
1: quella
0: vabbè.
1: Zona è veramente stupenda e quindi una
0: che
1: bella
0: dico,
1: notte.
0: Che te lo dico a fare. Quanto costa?
1: Allora te lo dico a microfoni spenti.
0: Ah, ok, però ci scatta la domanda.
2: Ma tu?
0: Sì.
2: Ma voi
0: in quale film vorreste entrare da protagonisti? Cioè, se voi poteste scegliere un film dove entrare dentro proprio nella pellicola e dire: sono qua, sono
1: ecco
0: io,
1: qui.
0: Sono qua e vi vivo, vi godo tutto il film da protagonista, quale potrebbe essere?
1: 393 444 0444.

0: il brano che abbiamo appena ascoltato su Radio Number One, Donne al volante che vanno al cinema, che entrano nel set cinematografico, perché no? Perché ci sono tantissimi luoghi nel mondo che non sono usciti da Hollywood, ma sono reali, dove ci hanno girato tantissimi film. E quindi andare a visitare e magari soggiornare, pernottare in questi posti, si chiama set jetting.
1: Esatto, tu ce l'hai un film dove vorresti entrare?
0: Sì, ne ho tantissimi.
1: Anch'io?
0: Tantissimi. Per esempio...
1: Uno...
0: Harry Potter solo per volare sulle scope. Ah, quanto sarebbe figo.
1: Ma giocare.
0: Giocare qui, dice. Sì. Quanto sarebbe
1: bello.
0: Figo?
1: Sì, io vorrei entrare in C'è posta per te.
0: Ma la busta? Dentro nella busta?
1: No, ti do un calcione. Con Meg Ryan e Tom Hanks, uno dei film più romantici della storia. Ma come mi rovina le cose sta ragazza.
2: Ciao, vabbè. Sono Marco, a me piacerebbe essere Frank Drebin della pallottola spuntata. Marco da Val di Lana.
1: Ciao Marco, grazie.
3: Beh, il film per eccellenza. No, vabbè, per me ragazze. Grease, avevo 8 anni quando sono entrata in quel cinema per vederlo, e nel mio cuore è sempre al numero uno, quindi figuratevi in quell'epoca, bellissimo, sì.
1: Senti l'entusiasmo,
0: sì, con
1: proprio,
0: quelle macchinone anni 50, sì,
1: è vero,
0: sì,
1: che bello, bello, sì, è vero. Insomma, in quale film vorreste entrare da protagonisti? Moltissimi messaggi, tra
0: esattamente,
1: l'altro.
0: C'è anche Marisa da Como, Dirty Dancing, per esempio, non so se magari per farsi prendere quando, sai, quando si lancia, bellissimo. Oppure anche Claudia ci dice, così a bruciapelo vi dico Sliding Doors, mi è piaciuto molto.
1: C'è Davide di Milano, ciao bellezza, io vorrei prendere il posto di Richard Gere in Pretty Woman per recitare con la mia preferita Julia Roberts.

0: insomma, vi siete scatenati veramente. Cioè, ad esempio, qualcuno che scrive 9 settimane e mezzo per vedere la differenza,
1: ci
0: capito?
1: Sta, ci sta, ci sta.
0: E poi c'è chi dice: ma non si potrebbe entrare in un film porno?
1: A luci rosse.
0: A luci rosse.
1: Bello, bello, ci piace. Per la R più che altro.
0: Sì, esatto.
1: Poi c'è anche Vivi che ci scrive: o Beverly Hills oppure The Vampire Diaries, tutta la saga.
0: Beh, non male, non male. Sentiamo.
2: Buonasera a tutti, io entrerei in Castaway perché non tornerei mai più.
0: La miseria.
2: Grazie, buona serata. E grazie per la compagnia che ci fate, che mi fate soprattutto.
0: Grazie.
2: Ma no, proprio non tornerei più. Basta.
0: Ma cosa ti è successo? Raccontaci.
1: Sì, meglio Castaway che Lost, comunque.
0: Sì,
1: cioè, direi
0: anche questo,
1: che...
0: sì, anche questo
1: siamo
0: è
1: tutti
0: vero.
1: D'accordo.
0: Anche questo è vero. O Jumanji.
1: Oh, ancora peggio.
0: Va bene, restate lì, tra poco il traffico.
3: Su Radio Number One, le donne al volante. Ascolta i podcast di Radio Number One.
4: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
4: Tutta la musica che cerchi è qui. Tutta la musica che cerchi è qui.
5: Radio Number One.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Liberi di viaggiare!
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
4: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
5: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Shop like a Fox!
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
9: Specialmente nella zona milanese sentiamo gli aggiornamenti.
10: E allora iniziamo con la tangenziale ovest di Milano. In questo momento ci sono code per 10 chilometri tra Settimo Milanese San Siro e l'allacciamento con la A7 in direzione della A1. E sulla 1 ci sono veicoli lenti sulla Firenze-Roma tra Orvieto e Attigliano in direzione Roma. Sulla Milano-Bologna c'è un incidente tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano. Attenzione, la situazione più critica in questo momento è proprio sulla 4, dove ci sono code per un incidente tra la tangenziale est di Milano e Cormano in direzione di Torino, ma tutto il tratto è stato chiuso tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione di Torino, quindi ovviamente inevitabili e rallentamenti e le code e traffico intenso anche allo svincolo di Monza per chi arriva da Brescia. Code anche sulla Brescia-Padova, 9 chilometri di coda anche qui per un incidente tra la A21 e Desenzano in direzione di Padova. Andiamo sulla 8, la Milano-Varese, code, traffico intenso tra la 4 Milano-Viale Certosa e Fiera Milano in direzione di Varese. Ci sono anche dei lavori tra Castronno e Gallarate Nord in direzione di Milano. Sulla 7 vengono segnalate code allo svincolo di Binasco in direzione di Genova. E poi per chiudere andiamo sulla A21, la Torino-Brescia, dove ci sono code a tratti di un chilometro tra Caorso e la diramazione di Fiorenzuola in direzione di Brescia. E poi attenzione perché c'è una chiusura sulla Pedemontana, chiusura provvisoria al traffico della rampa svincolo Cassano Magnago per traffico proveniente dalla A36 verso la 8, la Firenze, in direzione di Varese. Dalle 22 di questa sera 7 maggio fino alle 5 di domani mattina 8 maggio. Stessa chiusura verrà segnalata anche per domani dalle 22 di venerdì 8 maggio fino alle 5 di sabato 9 maggio.
9: Guidate con tanta prudenza, gli aggiornamenti sul traffico torneranno tra un'ora.
11: Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
12: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
10: E poi ne parliamo.

0: esauriti, cioè, che sono proprio esauriti, ma perché devono stare nel traffico e c'è sempre tanto tanto traffico.
1: Ma noi vi capiamo,
0: siamo,
1: vi capiamo.
0: Solidali, siamo, sì, solidali con voi. Toccatevi le orecchie, il naso, le mani,
1: i piedi, anche
0: sentite
1: perché...
0: i piedi, sì. Esatto, perché spesso sentire freddo in inverno ovviamente è normale, normalissimo. Sentirlo sempre, anche quando l'ambiente invece è caldo, come ad esempio oggi non si sta poi così male, o comunque anche d'estate, avere il naso freddo, le mani fredde, i piedi freddi. Poi ci sono, allora, le donne d'inverno, cioè vanno sulla pancia e sì, le gambe del marito. Sì, del compagno.
1: Scaldami
0: i piedi, la schiena, sai, tutte queste cose. Però ci sono persone che effettivamente hanno una temperatura corporea un po' ballerina.
1: Sì, allora, questa sensazione persistente di freddo che potrebbe capitare ad alcuni non è una malattia in sé, ok? Però può essere il campanello d'allarme di alcuni squilibri metabolici, circolatori, ormonali, nutrizionali, insomma, che il nostro corpo sta per affrontare oppure sta affrontando.
0: Ma si può vivere un po' nell'ignoranza a volte, non farsi troppe domande.
1: Ho freddo, metto il maglione, va bene così.
0: Esatto, perché altrimenti ci prende un po' quest'ansia.
1: Questa ipocondria.
0: Cosa avrò? Ogni tanto veramente vivere nell'ignoranza è una buona cosa. Io ad esempio ho il naso freddo anche d'estate.
1: Io ho sempre le dita fredde, sia dei piedi che delle mani.
0: No, quello
1: sempre.
0: No, però il naso freddo, non
1: naso
0: so perché.
1: Freddo. Ma le
0: perché?
1: Orecchie.
0: Perché dal naso non arriva il sangue al cervello. Quindi siccome deve passare dal naso,
1: certo,
0: vabbè,
1: proprio dal naso deve passare, è lì che è il cuore,
0: certo,
1: nel naso,
0: e vabbè,
1: ovvio.
0: Un'interpretazione molto meglio.

0: per Paola Iezzi, stessa direzione. Paola, che sarà nostra ospite prossimamente ai microfoni di Radio Number One, e non vediamo l'ora appunto di intervistarla.
1: Sentire sempre freddo, stavamo parlando proprio di questo. In inverno normale lo è un po' meno nella stagione calda, eppure ci sono persone che hanno freddo, hanno dei
0: geloni.
1: Non lo so se hanno i geloni, però sicuramente hanno delle mani, i piedi o comunque delle parti del corpo dove appunto hanno qualche difficoltà. C'è Camilla, ad esempio, che ci scrive: ciao Lilli Agnese, io sono una che ha sempre freddo, vivo in Valle d'Aosta.
0: Perfetto.
1: Soffro di problemi di tiroide e uno degli effetti è proprio questo. Io esco con il piumino leggero e la gente è in giro con la maglietta.
0: Però se lo fai in questo periodo più o meno, non sai mai chi è un po' il pirla, diciamo così, cioè quello che va in giro troppo coperto o quello che va in giro troppo scoperto.
1: A parte che in questi giorni ho visto di tutto.
0: Di tutto.
1: Ho visto i turisti
0: con gli shorts.
1: Sì, i turisti con le magliette e l'infradito. Ieri.
0: Giustamente.
1: Ieri. Veniva giù il diluvio.
0: Esatto, c'è stato anche Noè con la sua arca qui fuori.
1: Sì, è passato
0: quindi,
1: qui sotto. Esatto. Cioè, quindi la gente non è che, cioè, effettivamente questo sbilanciamento corporeo un po' c'è. Beh.

0: What You Came For, Calvin Harris, Rihanna, a darci un po' di energia qui su Radio Number One.
1: Tra poco una grande canzone e poi parleremo di una cosa che può succedere solo qui, solo in Italia, solo qui.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: yeah.
1: Chris Martin, Coldplay, In My Place, era il 2002. Tra l'altro lo stesso Chris Martin, il cantante, aveva detto che questa canzone non l'avevano presa molto sul serio, insomma l'avevano un po' lasciata lì ai margini, e poi invece l'hanno presentata durante un concerto, ha avuto molto successo, allora l'hanno inclusa in un loro album. Bravi, bravi, bravi, grandi canzoni qui a Radio Number One, anche i Coldplay con Le Donne al Volante. Ma noi vogliamo raccontarvi una storia, una di quelle che succedono soltanto nel nostro paese, cioè un comune che si manda una multa e poi non la paga.
2: Meraviglioso, sì. Meraviglioso, only in Italy. lo direi così agli stranieri.
1: E the winner is Pavia,
2: comune di Pavia, esattamente. Perché? Perché a Pavia, insomma, il comune ha ricevuto un'intimazione di pagamento dalla società incaricata della riscossione per conto dell'ente, quindi quella società che gestisce il recupero crediti.
1: Quindi gli è arrivata la busta verde.
2: Sì.
1: Ok.
2: Esatto,
1: benissimo,
2: la raccomandata.
1: Benissimo. Che quando arriva ti viene lo spauracchio, sì, a tutti quanti,
2: cos'è.
1: Sì,
2: esatto. Vabbè. Esatto. L'avviso era relativo ad una sanzione non pagata. Cos'era successo? Che un mezzo di proprietà del comune, però affidato ad una cooperativa, aveva fatto una violazione del codice della strada. La multa non era mai stata pagata. Questo era successo nel 2022, invece la bella busta verde è arrivata lo scorso 17
1: aprile.
2: Esatto,
1: e tra l'altro la sanzione è lievitata a quasi 1000 euro.
2: Sì.
1: Esatto,
2: più di 950 euro.
1: Esatto, quindi il comune non l'ha pagata e adesso sta facendo praticamente causa, ha deciso di rivalersi sulla cooperativa che aveva fatto questa infrazione. Insomma, veramente
2: è bellissimo.
1: Non ho parole.
2: È bellissimo.
1: No, parole,
2: ciò.
1: Bravi.

0: la sua greedy. Uno sguardo veloce al traffico sulla 4 Brescia-Padova. Ci sono code ancora per incidente tra Brescia Ovest e l'allacciamento con la A21, la direzione quella di Padova.
1: Esatto, però c'è un incidente tra Capriate e Dalmine in direzione di Brescia e quindi ci sono diversi problemi anche lì. E poi insomma c'è l'incidente che riguarda la tangenziale est, tra la tangenziale est e Cormano in direzione di Torino, quindi attenzione anche lì, le code si allungano sempre di più, quindi fate attenzione.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€.

0: Parco e nel nuovo parco ad Alba Villa, Como. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
1: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: È stata diramata un'allerta bella stagione. Sono previste forti ondate di pranzi in terrazzo, improvvisi barbecue nel weekend e picchi di vita all'aria aperta. Gli esperti consigliano di correre ai ripari. Da Bertoni. 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor tra mobili da giardino, sport nautici e tutto per il campeggio.
4: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
5: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
6: Io lo faccio per proteggerti.
5: È un momento difficile e tu te ne vai.
6: Meritiamo di più, tutti e due.
5: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
6: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
7: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
8: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
9: Alle 18.
10: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Radio Number One Notizie.
14: Il delitto di Garlasco, avviso di chiusura indagini per Andrea Sempio. Secondo la procura di Pavia fu lui il 13 agosto 2007, non Alberto Stasi, ad uccidere Chiara Poggi. Omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti, reato contestato. Le indagini sulla Grazia Nicol Minetti, fonti della procura generale di Milano, fanno sapere che gli accertamenti proseguono anche in Spagna e in Uruguay. Finora non sarebbero emersi elementi tali da ribaltare il quadro che ha portato al provvedimento. La guerra in Medio Oriente, un razzo ha colpito la base italiana dell'UNIFIL a Shama in Libano, danneggiato un mezzo militare, ma secondo le prime informazioni non ci sono feriti. E la Reuters, citando fonti pakistane, scrive: USA e Iran stanno trattando per un accordo limitato e in tre fasi che permetta la fine ufficiale dei combattimenti, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati per un accordo di pace completo. Moto mondiale verso il Gran Premio di Francia, in programma domenica Le Mans. È una pista molto bella che sembra più facile di quello che è in realtà l'approccio del leader iridato MotoGP Marco Bezzecchi. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: singolo Maledetto Me, tra l'altro lui ha già annunciato anche il suo tour nei Palasport, quindi non vediamo l'ora di sentirlo e di vederlo soprattutto. E allora, con le donne al volante, benvenuti a bordo, Lilli.
1: Agnese.
0: Parliamo di tatuaggi. È tantissimo che non lo facciamo.
1: È vero.
0: Però ogni tanto bisogna fare il punto della situazione.
1: Ah, pensavo ogni tanto bisogna fare un tatuaggio.
0: No.
1: Io sono molto d'accordo. Sai, ci stavo giusto pensando, perché ho fatto una lista.
0: Ti spengo
1: tutti i tatuaggi
0: il microfono.
1: Che dovrei fare nel giro, insomma, breve.
0: Vabbè, facciamo allora una sorta di punto.
1: Sì.
0: Di punto. Su come vanno le cose in questo momento nel nostro paese. Allora, attenzione, perché hanno fatto appunto una sorta di sondaggio per capire, insomma, a che punto siamo. E in Italia ci sono 7 milioni di persone che si sono fatte almeno un tatuaggio. Sono 60 milioni invece in tutta Europa.
1: Ma comunque
0: tanti.
1: Sono dati in crescita.
0: Sì,
1: sia dei
0: crescita.
1: 7 milioni che dei 60 milioni, perché c'è gente che è intenzionata a farne uno in un futuro prossimo e chi invece dice no, io non mi dipingo il corpo, non mi faccio disegni né nulla. Però sì, ci sono giovani adulti specialmente intenzionati a farseli, ma non solo, perché tante persone fanno anche il loro primo tatuaggio ad un'età ormai adulta.
0: Tra l'altro non soltanto in Italia, perché ad esempio Francia, Spagna, insomma, sono tutti paesi dove la gente tatuata è sempre più numerosa. Poi ovviamente, come d'altronde in Italia, ci sono delle norme da seguire.
1: Ovvio.
0: Non solo sull'inchiostro che viene utilizzato, su quel liquido che ti iniettano,
1: l'inchiostro.
0: E quell'inchiostro, esatto, ma anche ad esempio minori, un minore non può fare un tatuaggio senza il consenso dei genitori, insomma ci sono un po' di regole da seguire, giustamente
1: anche norme igieniche, sia chiaro,
0: esatto.
1: Perché lo studio deve essere perfetto,
0: certo.
1: Deve essere una sala operatoria,
0: esatto. E quindi, ma voi avete un piccolo tatuaggio oppure
1: un grande tatuaggio,
0: un drago,
1: sì, tutta la schiena.
0: Sì, io a volte mi chiedo, quando vedo anche i calciatori ad esempio, li vediamo, sono sempre tutti tatuati,
1: sì.
0: Hanno mille tatuaggi. C'è un calciatore, non mi ricordo se dell'Atalanta, che ha quel tatuaggio qui proprio sul collo.
1: Beh, non è l'unico, anche Fedez,
0: no,
1: per esempio,
0: Fedez,
1: ha un,
0: esatto,
1: tatuaggio sul collo.
0: E mi chiedo, ma non farà male?
1: Sì.
0: Esatto. Anche sui polpacci, un male?
1: Esatto, cioè come si resiste al dolore?
0: Non lo so.
1: Morfina?
0: Io,
1: non lo so.
0: No,
1: antidolorifici prima di...
0: Nel dubbio io non
1: coma?
0: Lo
1: faccio.
0: Io nel dubbio non lo faccio. Ma proprio perché sono una fifona.
1: Ah.
0: A me piacciono i tatuaggi che hanno gli altri,
1: certo.
0: Però sugli altri,
1: sì,
0: capito?
1: Sì,
0: perché io se devo pensare al dolore fisico, ma anche no. 393-444-0444. Il Matuma voi qui ci sta, dai, c'è Katy Perry.

0: Sai, questa è una di quelle canzoni che ascolterei in loop proprio. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Che bella canzone.
1: Molto bella.
0: Donne al volante qui a Radio Number One. Stavamo parlando di tatuaggi perché in Italia ci sono 7 milioni di persone, quindi insomma un bel 12-13%,
1: sì,
0: ma in aumento, sì, perché è un dato già datato.
1: Esatto.
0: Insomma, e quindi insomma di persone che hanno un tatuaggio, piccolo, grande, insomma. A proposito, prima parlavo di un calciatore dell'Atalanta che ha questa ragnatela sul collo, mi chiedevo quanto facesse male, e Scamacca,
1: sì,
0: non mi veniva il nome.
1: Che si è trucidato il pomo d'Adamo,
0: sì,
1: per fare
0: comunque
1: questo.
0: Comunque mi dicono che faccia male.
1: Ma dai.
0: Quindi anche no,
1: anche
0: insomma.
1: No, anche
0: va
1: no.
0: Bene, voi avete un tatuaggio, c'è un sacco di gente che dice ma sì, ci ho pensato di farlo, poi ho pensato al dolore e ho detto no, anche no.
1: A proposito dei tatuaggi che fanno male, c'è okay. Marco che ci dice un mio collega si è fatto un tatuaggio sul membro, fa male solo a vederlo.
0: E noi quando abbiamo letto il messaggio cosa abbiamo detto? Solo il pensiero, guarda. Come si fa a fare un tatuaggio?
1: Ma secondo
0: tatuaggio?
1: Me devi avere l'anestesia. C'è la crema anestetizzante,
0: sì,
1: che
0: vabbè,
1: se vuoi ti possono mettere.
0: Sì,
1: sì, poi però non risolve il problema in toto.
0: Decisamente. Vabbè, sentiamo.
2: Io sì, ho un bellissimo tatuaggio nell'avambraccio sinistro. Perché? Il braccio sinistro è il braccio del cuore. E mi sono tatuato il mio film preferito, che mi ha fatto veramente emozionare la prima volta che l'ho visto, ed è Il Corvo di Brandon Lee. C'è il corvo con le ali aperte e sotto scritto la frase più celebre:
0: non può
2: piovere
0: per
2: sempre.
0: Certo.
2: Ciao Radio Number One, Vito da Torino.
0: Ciao Vito. Beh, bella però
1: bello,
0: questa
1: sì,
0: cosa.
1: Molto.
0: Sentiamo.
3: Ciao belle ragazze, a me piacciono i tatuaggi, ne ho un po'. Non mi piacciono esagerati e grandi, mi piace qualcosina, ne ho appena fatta uno, ho fatto il mio segno del mio capricorno sul polpaccio, che tra l'altro me l'ha fatto mia figlia, perché mia figlia è diventata tatuatrice, quindi adesso
1: vantaggio.
3: Mi posso sfogare, che tanto me li fa gratis. Il prossimo
1: bello,
3: sarà
1: bellissimo.
3: Un serpente, un biscione nero azzurro con scritto 21 in onore dello scudetto dell'Inter,
1: certo.
3: Quello lo farò sull'altro polpaccio. Ciao ragazze.
0: Vabbè.
3: Da Simona da Bergamo.
0: Ciao Simona. Vabbè, guarda, io su questa cosa bypasserei proprio.

0: qui su Radio Number One parlavamo di tatuaggi e c'è chi come Davide che ha fatto i primi due tatuaggi a 50 anni, 50-52 anni per la nascita dei suoi nipoti. Ora che ha 62 anni quasi è arrivato a 14 di tatuaggi e non di
1: non
0: nipoti.
1: Non di nipoti, no. Sì, meno male. C'è Roby e poi chiudiamo insomma il discorso tatuaggi, anche perché sono arrivati veramente tanti messaggi e non riusciamo a leggerli tutti. Roby dice: ho fatto due tatuaggi, il secondo, quello che ho fatto sulla spalla destra, due farfalle che si incrociano, un male come per avere un figlio, come per partorire.
0: Addirittura.
1: Sì, ma figurati se io faccio i tatuaggi, ma non ci penso proprio.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana. Il weekend!
4: Quattro conduttori differenti,
5: ma con un ritmo unico.
3: Quello della musica di Radio Number One.
4: Accendi il tuo weekend.
5: Noi siamo pronti.
2: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
3: Solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: traffico ce n'è molto e allora sentiamo che cosa succede.
1: Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, ci sono due incidenti tra Capriate ed Almine in direzione Brescia, ci sono ovviamente delle code, ci sono ancora delle criticità tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione di Torino per un sinistro precedente. Sulla 4 Brescia-Padova ci sono code per incidente tra Brescia Ovest e la A21 in direzione di Padova e poi rallentamenti a tratti tra la A21 e Desenzano sempre verso Padova per un precedente sinistro. Sulla A21 la Torino-Brescia il traffico è rallentato con code a tratti all'altezza di Asti Ovest per pista chiusa. Andiamo sulla tangenziale est di Milano, ci sono code per 2 chilometri per traffico intenso tra Brugherio Cologno Monzese Nord e Cologno Monzese Sesto San Giovanni Sud in direzione della 1. Anche le altre tangenziali di Milano in verità sono parecchio trafficate. Sulla strada statale 336 dell'aeroporto della Malpensa c'è un incidente tra Legnano e il Terminal 1 in direzione di Milano. Passiamo alla 1 Milano-Bologna, ci sono code a tratti per traffico intenso tra Piazzale Corvetto e la tangenziale ovest di Milano in direzione di Bologna e poi sempre in direzione di Bologna c'è un incidente tra Parma e Terre di Canossa Campegine. Sulla 10 Genova-Ventimiglia lavori in corso in più tratti in direzione Genova, specialmente tra Finale Ligure e Orco Feglino si registrano 7 chilometri di coda. Code anche al casello di Ventimiglia per traffico intenso in ingresso. Poi sulla Firenze-Roma, concludiamo, il traffico è rallentato in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello per traffico intenso e poi ci sono code per incidente tra Incisa Reggello e Valdarno sempre verso Roma.
0: Ricordiamo poi che sull'autostrada Pedemontana chiusura provvisoria al traffico della rampa svincolo Cassano-Magnago per traffico proveniente dalla A36 verso la 8 in direzione di Varese dalle 22 di questa sera 7 maggio fino alle 5 di domattina 8 maggio. Stessa chiusura segnalata anche dalle 22 di venerdì 8 maggio fino alle 5 di sabato 9 maggio e naturalmente buon viaggio.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: Rolling Stones qui su Radio Number One. Una buona serata a tutti voi e noi donne al volante, anzi noi se siamo proprio donne al volante, questa sera vorremmo affrontare un tema che coinvolge davvero tante persone, che però spesso è anche causa di vergogna o disagio. Stiamo parlando della paura di guidare.
1: Esatto, proprio così. Vogliamo trattare l'argomento con Giorgio Nardone, psicologo e psicoterapeuta, che insieme a Siegfried Storr, ex pilota di Formula 1, è autore del libro Panico al volante, superare la paura per guidare sicuri. Già nel titolo, insomma, si capisce. Una sorta di manuale per riconoscere, per superare le paure al volante e tornare a guidare sereni. Ben trovato, dottor Nardone.
2: Grazie a voi.
1: E allora, già nel prologo si legge che l'essere umano non è naturalmente fatto per muoversi, diciamolo, su un veicolo a ruote. Guidare è un apprendimento complesso, quindi la paura di mettersi al volante potrebbe anche essere legittima. Quali sono alcune delle fobie più comuni per gli automobilisti?
2: La paura pura della guida è piuttosto rara, perché di solito è associata ad altre forme di più ben note paura, per esempio la paura di avere un attacco di panico alla guida e quindi andare fuori strada, creare un incidente grave, la paura di allontanarsi troppo e non riuscire a tornare indietro perché mi blocco, oppure la paura delle gallerie, di rimanere in coda bloccato, oppure ancora la paura dei ponti, dei posti alti. E come vedete, queste quattro paure sono legate a dei quadri diagnostici di ben note forme di disturbo fobico. Questo è di aiuto perché abbiamo dei protocolli di trattamento che ci permettono di intervenire su queste paure e poi, grazie a un recupero graduale, far superare anche proprio il problema connesso alla guida.
0: Lo sappiamo, se ne può uscire, infatti anche lei l'ha appena detto, si possono superare tutte le fobie. C'è però qualche consiglio anche spiccio da dare ai nostri automobilisti?
2: Bene, allora, il primo consiglio fondamentale è valutare se la paura al volante è la paura perché non mi sento a mio agio nel guidare, quindi se non ho appreso questa competenza complessa. E in quel caso non c'è bisogno di fare un percorso terapeutico con uno specialista, ma abbiamo bisogno di qualcheduno che ci insegni bene a guidare, quindi o rifare un percorso con una scuola guida o andare dal coautore Siegfried Storr, che ha la scuola di guida sicura. Se invece la paura è motivata non tanto dalla guida che uno sa fare come performance, ma da quello che ho paura che accada, perché poi a quelli che ho già descritto se ne possono aggiungere la paura dei temporali, dei fulmini, addirittura la paura di aver investito qualche dune e tornare indietro a controllare.
1: Succede. Ma senta, mi perdoni dottor Nardone, ma c'è la paura quella dell'omino col cappello? Cioè, per caso, tra le fobie c'è anche quella?
2: No, l'omino col cappello non c'è. Fobia, ci fa spesso o ridere o un po' di rabbia, no? Perché è quello che magari va troppo piano.
1: Bravo!
2: Sì. È ben noto. Però c'è l'omino col cappello che è il vigile urbano, il poliziotto, per quello ci può essere.
1: Un po' di fobia.
2: Però non rientra in un quadro clinico invalidante, no? Perché poi il panico alla guida diventa invalidante, le persone non guidano più.
1: È vero. Un'ultimissima cosa, velocissima. Perché c'è questa paura delle gallerie?
2: Perché questa è connessa al ben noto quadro clinico claustrofobia.
1: Ah, per quello,
2: la paura,
1: certo,
2: di rimanere incastrati, chiusi, e non poter uscire a mio piacimento, non avere la via di fuga che io posso prendere immediatamente. Infatti di solito queste persone hanno paura non solo delle gallerie, degli ascensori, hanno paura di rimanere in luoghi affollati, chiusi, devono sempre avere la via d'uscita a disposizione.
0: Certo. Insomma, se ne volete sapere di più, se volete trasformare la vostra guida in un'opera d'arte, oppure se volete farlo per qualcuno, ricordiamo il libro Panico al volante, con spiegazioni e consigli sempre molto utile. Grazie professor Nardone.
2: Grazie a voi. Grazie.

0: bellissimo questa versione di I Can't Wait, Bob Sinclair Kaisa su Radio Number One. Abbiamo appena intervistato Giorgio Nardone, psicologo, psicoterapeuta, che ha scritto proprio un libro, Panico al volante si chiama, per superare chi non riesce, a difficoltà a mettersi alla guida proprio a causa delle fobie, delle paure che può avere.
1: Esatto, Celia dice: io ho paura a guidare con i temporali, però non la considero una fobia, insomma. Okay. Ho paura, mi fanno un po' paura, però non è esattamente così. C'è anche Carmine,
0: lui sì, vive in Valle d'Aosta e ci dice che ha paura di guidare in montagna quando c'è la neve.
1: Beh, non è l'unico.
0: Non è l'unico.
1: Cioè, poi ci sono ad esempio ascoltatori che dicono hanno paura a guidare quando c'è il ghiaccio.
0: Ah, beh, certo.
1: Ma questo ci sta, insomma, ci sta. A parte che un po' di paura è meglio averla sempre.
0: Sì, sì, perché se no...
1: Esatto, no?
0: E si
1: tutti.
0: Vola con la macchina.
1: Infatti,
0: no?
1: Infatti. Rimanete lì, tra poco arriva una grandissima canzone.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.

0: e c'era veramente questa puiana che seguiva il cantante con tutta la band, ogni tanto vedevi la band che suonava. Però bellissimo questo pezzo, ha avuto un grandissimo successo, insomma la più bella musica degli anni 70, 80, 90, non solo nel Number One Classics la sera dalle 22, ma anche ogni giorno qui a Radio Number One. E visto che abbiamo parlato di paure, cioè chi ha paura dell'autovelox, ma quello è un altro discorso, e noi donne al volante qui a Radio Number One vi indichiamo un'app per prevenire gli incidenti stradali.
1: Si chiama Nepo, N-E-P di Palermo O, è una startup italiana selezionata da Harvard tra i migliori progetti a livello internazionale. L'obiettivo di questa app e della startup è quello di spostare l'attenzione dalla gestione delle conseguenze alla prevenzione. Che cosa vuol dire? Questa piattaforma funziona in modo che gli utenti segnalano in tempo reale i problemi stradali, quindi anche gli incidenti. I dati vengono raccolti, analizzati, trasformati in mappe dinamiche del rischio, su cui costruire anche poi dei sistemi di navigazione più consapevoli. Quindi è quell'app che insomma ti sta per dire: guarda che c'è un incidente, guarda che è successo questo in strada, eccetera eccetera, anche dei rallentamenti,
0: e così quindi magari tu puoi prevenirlo, insomma, esatto. Andare o cambiare strada, insomma,
1: sì, o guidare quindi anche meglio, esatto. Meno spericolato,
0: con più attenzione, giusto, certo. Come si chiama questa app? Nepo, quindi segnatelo, Nepo.

0: si è fatto un giretto a Tokyo qui su Radio Number One.
1: Noi tra poco vi parleremo di un nuovo trend per i viaggi 2026, il supermarket safari. Vi parleremo e vi diremo di che si tratta.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: E anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
5: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
4: e risolviamo. Buona idea.
5: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
4: E la qualità la trovi in ogni stagione.
5: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Contattaci dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. 800 239 182.
7: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza.

0: outdoor, tra mobili da giardino, sport nautici e tutto per il campeggio.
1: Vertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva terre antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
5: Allora? Hai deciso davvero?
4: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
5: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
4: Convenienza, consulenza e vicinanza.
6: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
7: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
9: Liberi di viaggiare.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
9: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
10: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
11: Buona serata, questa è Radio Number One, ci sono le donne al volante.
12: E sono le 19.
13: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
14: Radio Number One Notizie.
15: Chiusura in calo per le borse europee che sembrano mostrare scetticismo sulle ipotesi di un accordo a breve per lo stretto di Hormuz. Milano cede lo 0,82%, scendono invece le quotazioni del petrolio sotto i $100 al barile. E sul rischio di crisi dei carburanti nel settore aereo, attese per domani le linee guida dell'Unione Europea per le compagnie aeree su prezzi e tariffe dei biglietti. Per Bruxelles al momento il problema è l'aumento dei costi dei carburanti e non la carenza di jet fuel. E sull'impatto delle tensioni internazionali ha discusso oggi l'11ª assemblea elettiva di CIE Agricoltori Italiani. Cristiano Fini confermato all'unanimità alla presidenza. Il decreto commissari, noto anche come decreto ponte, è legge col voto definitivo della Camera. Il provvedimento mira ad accelerare la realizzazione delle grandi opere, semplificando le procedure e rafforzando la capacità decisionale dello Stato. Depositata in Cassazione la proposta di iniziativa popolare per un'imposta progressiva sui grandi patrimoni, prevede aliquote tra l'1 e il 3,5% sulla quota patrimoniale eccedente i 2 milioni di euro e un allineamento alla media europea di quelle sull'imposta di successione. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
16: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su

0: Alex Warren, Fever Dream, qui e questa è Radio Number One con le donne al volante, continua il nostro viaggio. E a proposito di viaggi, a noi piace ogni tanto insomma andarcene in giro, e per tra le tante tendenze insomma di questo 2026 c'è sicuramente il supermarket safari. Questa cosa ci ha fatto un po' ridere perché è un po' la voglia che abbiamo noi, tra l'altro qui si parla del 59% degli italiani, attenzione, che quando vanno all'estero hanno questa, come dire, questa attrazione per i supermercati.
1: Vero.
0: Per entrare nei
1: Verissimo.
0: Supermercati all'estero, soprattutto in Italia non avrebbe senso, però all'estero, per andare a vedere che cosa mangiano i locali.
1: Esatto, cosa vendono,
0: come sono, come sono strutturati insomma i supermercati,
1: esatto.
0: cosa si trova.
1: Ma anche come lo yogurt, per
0: sì,
1: dire, perché
0: sì.
1: da noi è di un tipo, dall'altra parte del mondo è tutt'altro. O anche le bevande gassate, quelle solite che vediamo al supermercato, noi abbiamo magari quelle standard, esci dall'Italia e c'è quella alla ciliegia, quella alla vaniglia che dici, ma che schifo, però la provo, la provo perché magari cambio idea.
0: È vero, non so se hai mai visto quei barattoli dove mettono, che so, la parmigiana,
1: sì.
0: oppure cioè, queste robe qui che sono
1: sobri.
0: Sì, per noi italiani sì. sono veramente perché uno schifo.
1: Quanto è bello andare a scoprire anche come scimmiottano i prodotti italiani all'estero.
0: Che non è una cosa bella,
1: no.
0: Per noi.
1: No, no, certo, però comunque tanto rimane all'estero, noi abbiamo l'autenticità e va bene così.
0: Però insomma anche le truffe alimentari.
1: Cioè, quando sei fuori, sì, certo.
0: Sì. I prodotti italiani ci rimettono
1: sì,
0: tantissimo.
1: Questo è vero, questo è vero. Ma comunque perché noi vogliamo andare nei supermercati? Perché sì, ok, mangiamo al ristorante, però alla fine il ristoratore decide un po' che cosa farti mangiare, cosa proporti, e dire, ah, questo è sicuramente molto local, e poi scopri che local in verità non lo è. Al supermercato vedi anche le persone residenti in quel paese, cosa comprano, quali sono i loro consumi.
0: Quali sono i cereali per la colazione,
1: esatto.
0: per dire, no? Cosa mangeranno questi qua?
1: Quelli colorati, gli anellini colorati,
0: sì, esatto.
1: come gli americani o inglesi.
0: Poi trovi delle cose stranissime,
1: certo.
0: cioè trovi, non so, dei pupazzotti enormi,
1: sì.
0: cioè cosa sono i pupazzetti, quelli che vanno che adesso per la maggiore?
1: I labubu
0: enormi. Ma di dimensioni enormi, tipo un metro, cioè trovi delle cose stranissime, veramente. Quindi voi quando andate all'estero avete un po' questa tendenza ad andare a vedere cosa vendono,

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, sempre di buon umore, perché io sono È chiaro, no?
3: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
4: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui.

Radio Number One è dove vivi tu. Think I forgot to breathe. Did you forget my

Radio Number One è dove vivi tu.

0: Radio Number One, mezzanotte e tre minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
3: Bagno 30?
2: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
3: No!
2: Guarda che i menage a Trova non sono contesi.
3: Era per la completezza di informazione.
4: The Journalist.
1: Gli spacca notizie.
4: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
0: Solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: much, but I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
2: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e due minuti.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
0: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
1: Tutta la musica che cerchi è